0: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Noriega. REC 808.
1: Shadow Towers. Puerto Rico.

0: CCF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
7: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La nuova settimana inizia ancora con

0: Amiche e amici, questa domenica è volata, siamo tornati subito in diretta, subito con voi per la gioia del vostro conduttore preferito, non solo conduttore preferito, ma soprattutto bellezza preferita. Eccolo lì, Rosario Verde, buongiorno. Vedi?
1: Io non rispondo mai che ci vuoi.
0: Perché l'ho detto di
1: va bene, signori, vero sto bandito sul 76 c'ho la camicia con
0: non lo so,
1: la camicia con la coreana, sono camicia coreana addosso.
0: Sì.
1: Keanu Reeves Matrix 1 e
0: 2. Sì.
1: Con spolverini sul tale qua.
0: Cioè Matrix è fine anni 90.
1: Ma perché immagini tagliate i capelli un po' che ci lunghi su tale qua, u prim Keanu Reeves.
0: Che aveva i capelli corti all'epoca, però va
1: bene.
0: Sì, ora ce li allunghi.
1: Ma mo ce li allunghi. Allora, su tale qua la is. Ci capilla accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio. Eccolo là.
1: Un socio e Alvaro Abbonani, ma Alvaro Vital.
0: Io. Qua non c'è niente.
1: Alberto Lupa, assomigliava a lui, Alberto
0: Lupa. Forse un po' più quello. Iniziamo come sempre con un pizzico di musica, che poi abbiamo un bel po' di cose da raccontare. 342-00-00100 e soprattutto quando telefonerete. Ragazzi, no viva voce, no auricolare. Oggi c'è Ciro, non si scherza col telefono.

0: allora.
1: Oh,
0: inizia. No, vabbè,
1: parlavamo di alta politica con
0: altissima, il, proprio, altissima, mamma mia,
1: con
0: mamma
1: il nostro mia. Ciro Froio. Alea Ea,
0: ecco qua.
1: Allora, vabbè, parliamo un pochettino del mio campo, ecco, entriamo un po' nel mio campo, la scienza, insomma, la scienza, premi Nobel, la ricerca.
0: Ma non erano i concorsi di bellezza il tuo campo? Anche. Dici tu perché onnivoro. Uno bello non può essere anche intelligente?
1: Sono onnivoro, pesa cane. Allora, parliamo anche

0: di scienza, perché si è celebrato da poco l'Igi Nobel, sarebbe l'Ignobil Nobel, esatto. Praticamente. Che praticamente premia tutta questa rivista satirica, che premia tutte le ricerche un po' strane che si sono fatte, no? Perché dovete sapere che si fanno proprio delle ricerche molto strane. Ci stanno degli scienziati, si mettono là e dicono: ma ricerchiamo questa cosa qua, perché? E ci sta questo premio che si chiama Ig Nobel, gioco delle parole tra ignobile e Nobel. Sono i premi assegnati ogni anno dalla rivista scientifica umoristica Anna of Imperial Research.
1: Ho capito solo la prima parola, che è un po' ambigua, non ho capito, scusa.
0: Alle ricerche che, secondo la formula degli organizzatori, prima fanno ridere e poi fanno pensare. Sì. Poi fanno pensare. Allora ve ne dico qualcuno. Quest'anno è stato fatto a Zurigo, in Svizzera. Stato a Zurigo?
1: No.
0: Sono stati a Zurigo. Quest'estate veramente si sta bene. Ho preso pure un caffè.
1: A Zurigo?
0: Sì.
1: Cioè tu vai a Zurigo per prendere un caffè?
0: Ma ci trovate, perché poi a Zurigo, okay, noi camminavamo a paura, perché si spende pure quando si respira, capi?
1: A Zurigo sì?
0: Sì, mi sono fermato, un caffè, 6 euro. Caffè?
1: 6 euro? Poco.
0: Però tu fanno, se stimato, tu entri, ci sta la signorina là, prendi il chicco di caffè, ti dici quale chicco di caffè vuoi, cioè, poi prendi quel chicco di caffè, te lo macina, cioè, fa tutta una preparazione, una cosa, poi non è così come a Donuglio.
1: Che butta un po' di macinato.
0: 7 euro tu favori praticamente.
1: E faticate chi Luca fa praticamente a sera. Bravo.
0: Allora, per farvi capire le ricerche che sono state, io a questo punto vi faccio anche la domanda: ecco, quale ricerca vorreste fare voi? Per capire un fatto, per esempio, qui si sono messo l'orinatoio che non schizza. Praticamente, come evitare che l'urina rimbalzi fuori dall'orinatoio? Sapete, noi maschi abbiamo quegli orinatoi quando. No, la roba parla mica i caffè. Quattro studiosi hanno seguito quattro studiosi hanno seguito traiettorie e angoli fino a progettare Nautilus, un modello curvo che con test produce appena l'1,4% di schizzi rispetto al tradizionale.
1: Almeno non ti fai pipì sulle scarpe così,
0: però
1: no?
0: Ti va a mettere chi, di quattro che per anni hanno studiato, fa pipì e chi lo faceva come tre,
1: guarda che difficile. Perché poi tu non hai, come dire, la certezza dell'angolo di partenza della pipì, perché tu non sai quanto è alta la persona, che inclinazione dà al suo gingillino fa la pipì, insomma.
0: Non
1: quindi...
0: lo so, con me sarebbe complicato.
1: Sempre a dire ste cose.
0: Le mutande sottoterra, qua non l'ho capito sta cosa.
1: Questo
0: per la scienza ambientale è finito sottoterra insieme a più di 2000 paia di mutande di cotone. 1000 cittadini svizzeri, penso poi che a Svizzera también stanno senza fanina, hanno pigliato 1000 mutande, le hanno seppellite e poi dissotterrate.
1: Sì.
0: Poi il cotone era stato mangiato dai batteri e funghi. Poi il suolo risultava biologicamente più.
1: Allora, quando non
0: ci avete, sì, mutande erano 9.
1: Non si è capito. Penso non che parlando capito. Di cotone, credo che possano anche essere state pulite, ecco, mettiamola così. Però dice che praticamente quando quella mutanda messa sottoterra, se veniva mangiata di più da batteri e funghi, quel terreno era biologicamente più attivo, cioè praticamente poi tu, se ci vai a coltivare qualcosa, a mettere qualcosa, quel terreno è più vivo. Quindi c'è, come a dire, che il cotone ha dato una mano a far sì che
0: l'hai detto tu, il cotone. Quindi mettici spezzi di cotone, che ci metti a fare mutante? Cioè, perché proprio la mutante di cotone? Tu mi metti in maglietta il cotone, mi metti un'altra cosa, perché proprio la mutante?
1: Perché fa notizia la mutante, capito?
0: No, cioè, è più particolare. Perché era usata, non lo so, vabbè.
1: Chissà.
0: Altri hanno fatto, bambini profumano meglio degli adolescenti, vuoi dire chi sì?
1: Dici tu, se c'è un po' di letame vicino alla mutante.
0: Te lo dico io, chi c'è un adolescente a casa la dà età, ci siamo in
1: maschi. Ma no, povero uomo.
0: Ci siamo in maschi.
1: Ma povero tuo figlio.
0: Con il tuo, vuoi vedere con il tuo. Praticamente 235 genitori hanno dovuto giudicare l'odore dei propri figli, cioè hanno usato, apprezzando che i bambini di latte profumano di più degli adolescenti, perché tu in una stanza di un adolescente, credimi, vedrai.
1: Io a Leonardo me lo pippavo dalla mattina alla sera appena nato, era quell'odore meraviglioso che hanno solo quando sono appena nati.
0: No, questa qua è bellissima. Gli amici gentili, ma non con i nostri nemici. Praticamente hanno fatto questa ricerca e hanno visto che a noi piacciono gli amici gentili,
1: sì,
0: però li amiamo ancora di più quando sono gentili con noi, ma aggressivi con i nostri nemici.
1: Esatto.
0: Quando ce l'hanno con i nostri nemici. Grazie a cazzo.
1: Ma perché dici sempre queste cose? Ah. Che hai detto fuori microfono?
0: No, ma secondo te se fa una ricerca in coppa che sta, tu diceva a te, ti fa piacere che i tuoi amici.
1: Però se ci pensi è particolare la cosa.
0: E anche Neanderthal si baciavano. Cioè, hanno
1: dimostrato che ne hanno
0: ed altre ricerche. Allora, al 342 00 00 100, che tipo di ricerca avreste voluto fare voi, ecco, per stabilire che cosa, quando finisce la benzina ci vuole 10 euro di naftha?
1: No, ci vuole qualcosa di più particolare.
0: Quando mette la benzina a 3 euro, come ti sposti in
1: Anor? Guarda che questa degli amici gentili è carina, perché è come se noi volessimo la gentilezza, però ecco, quello stesso nostro amico, se deve aggredire qualcuno e quindi venire meno al suo fondamento di gentilezza, no, ci fa piacere. Al nemico.
0: Grazie. Cioè,
2: guarda, Zanetti e Mutanda hanno purificato la terra.
1: Esatto. No, teoricamente, se un amico è gentile, cioè, se io sono gentile, no? Lo dovrei essere sempre.
0: No, ma ne capito, cioè tu mi fa piacere che tu sei gentile con me, ma fa ancora più piacere quando sei aggressivo con i miei nemici.
1: Tipo Ciro, il tuo nemico, io lo faccio una mappina, tu sei ancora più contento.
0: È perché ci voleva la ricerca.
1: No, però se ci pensi è un po' assurdo, perché se ti fa piacere che io sono gentile, non dovrebbe farti piacere che io poi tiro fuori un'aggressività verso un terzo per quanto sia tuo nemico, capito?
3: Il Rosario hanno utilizzato la mutanda perché quello l'ha sgommata.
1: No, che schifo!
0: E questo volevo sapere, perché proprio perché che sesso schifo. Del cotone, bastava prendere dei pezzi di cotone e mettere il cotone. No, il cotone alimenta questi...
1: È un cotone più interessante quello della mutanda.
0: Perché proprio la mutanda? Perché proprio la mutanda?
1: C'ha un vissuto diverso. Ciao ragazzi, questo è il Festival della Stronzata. Luigi purtroppo da Mantova. Ragazzi, ci hanno investito dei soldi per fare queste ricerche. Portiamoci.
0: Spero che siano fondi privati. Ah, la biscia. Cioè, ci stanno alcuni che hanno studiato quando è che la biscia oppure il serpente ti dà il morso quando lo calpesti.
1: Sì, con le vipere, sì.
0: Con le vipere. Hanno preso queste vipere e le hanno calpestate in vari modi e hanno scoperto che ti dà il morso quando le calpesti più vicino alla testa.
1: Si incazzano là.
0: Là si incazzano di più. Si venivano a due mesi o dicevi...
1: Verso la coda va bene.
0: Facendo una telefonata, vuol dire chi? Sparagnate di.
1: Vabbè, sentiamo un po' di musica che è meglio.

0: Allora, vediamo qualche messaggio di quelli arrivati al 342-00-00-100. Parliamo di questi premi Nobel ignobili, così come vengono chiamati, cioè queste ricerche un po' strane che partono da presupposti un po' assurdi, però poi ti fanno, ti spiegano qualcosa. Per esempio, l'urinatoio che non genera schizzi quasi, ma solo l'1,4%, vuol dire che loro hanno trovato una certa curvatura per cui un liquido, se ci va sopra, non si rimbalza contro. Cioè non è poi una cosa così, potrebbe essere utile anche in altri contesti.
1: Ma figurati,
2: devi trovare il contesto, però
1: lo struscio che si accatta che lo rinatoio che occupava lì e dico non fai che me ne fo, c'è un catto normale.
0: Così vai a gratificare i clienti del tuo ristorante, per esempio, che non
1: ti... sapi questo è un rinatoio antischizzo.
0: Bravo.
1: Vabbè, pronto.
3: Colleghi, buongiorno.
1: Oui, caro collega, attuando
3: tassista.
1: Sei andato in vacanza?
3: Sono tornato, fine settimana e sto lavorando. Comunque, riguardo di questa cosa scientifica, sono stato anch'io con i colleghi scienziati a fare, ve lo spiego io.
1: Sì, grazie, spiega.
3: Allora, a riguardo fatta la mutanda,
1: sì.
3: La mutanda è usata, perché una mutanda usata proliferà più batteri, sotterrandola, i batteri poi si riproducono ancora.
1: Ma che sei un biologo? Ma sta terza elementare.
3: Sta leggendo. Ho fatto dall'ingrassione, l'ho fatto il lurino là.
1: Sì.
3: Voglio là dipenderà la dimensione.
1: Certo che sì.
3: Perché poi fatto sta, se ce l'ha.
1: Dell'orinatoio, dice, la dimensione dell'orinatoio, sì.
3: No, la dimensione.
1: Va bene,
0: c'ha un'abilità, Ciro, rarissima. Alla censura al punto
1: è
0: giusto.
1: Perché è sicura così, pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, chi sei? Ciao.
0: Sì. Pronto?
1: Amico, pronto, ciao.
3: No, scusami, qui siamo in un equivoco. Io sto cercando l'amministrazione, però mi sa che sentendo prima che parlavate mi...
1: Lei è in onda, c'è adesso sa, lei,
3: infatti,
1: lei sta in onda e sta in tutta la campagna.
0: Aspetta, ma lui ha detto una cosa molto interessante, perché lui voleva l'amministrazione della radio e si è beccato una descrizione di una mutanda sotterrata da Carmine il tassista. Cioè, stiamo parlando di livelli altissimi qui, vero?
3: Sì. Sì, ma molto molto alti.
0: Va bene, bene.
1: Le passo il fonico che le dice come fare. Va bene.
0: Siamo contenti di aver contribuito alla sua giornata. Arrivederla, ciao. Arrivederci. Va bene, qualche messaggio. Ragazzi, buongiorno. In una pizzeria i clienti, non tutti, non sanno vedere il WC delle donne o uomini e la fanno poi sempre per terra. Non serve l'antischizzo, serve proprio, capito? Il bagno turco, serve.
1: Ci sono persone proprio incivili, sì.
0: Io non l'ho mai capita questa cosa.
1: Sì, sul fatto non ne ho mio bagno, quindi lo faccio fuori. Perché oppure non tiro lo scarico.
0: Guarda, lo scarico ancora. Sai, c'è chi dice: no, ma io non tocco il bottone, il tasto là perché è sporco. Ma perché fare pipì come cioè come se stessi armeggiando con una pompa per innaffiare.
1: Si lavano le mani e buttano la carta a terra. Ma chi si lava in mano?
0: Buongiorno. Buongiorno ragazzi, Sergio da Pozzuoli. Ma le mutande sono usate perché poi bisognerebbe sapere se sono maschili o femminili. Quindi quali saranno nel caso quelle più efficaci?
1: Allora, l'articolo non lo specifica, però parla di questo cotone, quindi se è il cotone potevano usare anche altri tipi di spezzi di cotone e lo mettevano sottoterra. Per usare proprio la mutanda, motivo c'ha da sta, insomma.
4: Lo so, chi se l'amministrazione si ha da fare un pari bonifico, lancio un numero mio.
1: Soprattutto un cotone giuro. Di mo stiamo facendo
5: ragazzi,
1: un truffone.
5: Ragazzi, chi sto cerca l'amministrazione, secondo me pure chi sto mi lascia in mutande.
1: Ma pensi che a danno a pigliamo. Vai, dici.
0: Buongiorno ragazzi, aspetta, ciao. No, aspetta, questo non ci interessa. Vocali poi, stanno arrivando un sacco di vocali. Buongiorno ragazzi. Rosso, non so se ne parlerai, ma cosa ne pensi della gente che ha pagato per andare al matrimonio dei miei contro te?
1: Non me ne parla proprio.
0: Per me Putin la mena raffica, Peppe D'Aversa.
1: Ma noi parliamo dopo. Stavi dicendo, vai.
6: Ragazzi, buongiorno. Ma allora a questo punto possiamo utilizzare anche gli assorbenti usati, i tamponi. Chissà che ne esce.
1: Ma non lo so se usate le mutande, non si sa. L'articolo non lo specifica.
7: Ma tu fatti la mutanda o no? Si diceva: mamma, non mi sa ci mette la mutanda, come si mette? Mamma, te la citti tanta poco, c'ha l'andante o
0: marrone.
8: Buongiorno ragazzi. parlo da Fugone. Cosa si sembra più forte, si sembra la mia adolescenza, infanzia e te cose. E facci una passata di spirito nelle parti intime, a Marco.
0: Perché?
8: No. In
0: no, quando va? No,
1: ragazzi, siete no.
9: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Rosario, sono Emilio da Palma Campania, vorrei sapere da te cosa ne pensi del matrimonio di
1: me con tutti. Ne parliamo dopo la pubblicità. No, ci sta pubblicità, mo, sì.
0: Tra poco.
1: E ne parliamo un attimo.
0: Allora, vai. Mi sono inciuciato su questa cosa della mutanda. Ho fatto una ricerca un po' più approfondita. E no, ragazzi, le mutande non erano assolutamente usate. Anzi,
1: allora l'ho fatto solo per pubblicitari, perché puoi usare anche spezie di cotone normali. Che si sono normali, se il cotone è cotone.
0: Perché praticamente era puro cotone 100% bianco e biologico. Ed era fondamentale questa cosa, perché proprio non ci doveva essere nessuna contaminazione sull'indumento, capito?
1: E quindi era meglio uno spezzo di
0: E forse perché le magliette non le fanno di cotone 100% biologico,
1: proprio le palle di cotone le metti, no? Oppure il cotone idrofilo, quello là che usiamo come ovatta, che le
0: l'ovatta. C'è Ciro
1: insomma, grazie a Condigliano si chiama idrofilo, non hai capito? Ma non l'ho capito.
0: C'è Ciro,
1: appena per la terza elementare che c'hai, va bene.
0: C'è Ciro che sta contestando la terminologia aulica di Rosario.
1: Aulica,
0: in maniera, molto veemente, tra le altre cose, devo dire.
1: Ma muovo mettere in mano un culo.
0: Pronto?
1: Ciao, come stai?
0: Pronto?
10: Oh, Rosa, scusa, sono in linea.
1: Sei in linea, vai.
10: Ragazzi, volevo dire una cosa. Io una volta ho sotterrato una mia mutanda, è cresciuto dei
1: guerri. Se vabbè, domani. Ci fermiamo un attimo.
0: Qui siamo nella fantasia.
1: Pubblicità, torniamo e poi parliamo di questo fenomeno del matrimonio. Vai.
11: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
12: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
14: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: allora il me contro te diventa noi, il matrimonio di lui e Sofi davanti a 6.000 fan, il sì diventa show, cerimonia civile, musica, fedi e fuochi d'artificio. I me contro te si sono sposati a Milano davanti al pubblico, biglietti da 48 a 110 euro, 48 a 110 euro fino a 250 per salutare gli sposi, cioè per andare vicino agli sposi, la fotografia e salutarli, 250 euro.
1: Sbagliato
0: arena
1: tutto,
0: sold out e oltre 100.000, quando dico 100.000 ripeto 100.000 persone hanno seguito l'evento su Twitch.
1: Ma ad andare, so che l'arena a però non è stata sold out,
0: dice l'articolo Rai News 24, rainews.it dice arena sold out. Matrimonio è stato celebrato da un funzionario del comune di Milano, bambini con genitori e nonni per il sì di lui e Sofi. La scena più curiosa per è forse quella fuori all'arena, bambine con il velo, bambini con confetti luminosi, genitori e nonni vestiti come se fosse una cerimonia vera, famiglia arrivata da diverse parti d'Italia. Allora, sentivo stamattina Lavrov, che forse
1: c'azzecca Lavrov.
0: Sì, c'azzecca Lavrov. Lavrov, il ministro degli esteri russo, come si chiama?
1: Sì,
0: guarda, ci stanno le speranze. Ramutim, Katamin.
1: Ma non è vero.
0: A cittadina, fallo per carità cristiana, non ci fai soffrire, stiamo soffrendo, no vabbè, ma a parte tutti quelli che vogliono criticare questa cosa, è un po' l'effetto anche delle soap opera, no? Chi segue per esempio come si chiama, Beautiful, no? Per esempio, sì. Ma si fosse venuto a si scusa a Brooke Kaku Ridge all'epoca
1: a che
0: pensi pensi che 200 l'hanno fatto 200.000 persone là, no?
1: No vabbè, hanno girato, quindi non hanno invitato,
0: girato,
1: però,
0: non hanno fatto,
1: se
0: però
1: fosse venuto gli hai voglia, hai voglia.
0: Per esempio un posto al sole facesse, no, io non lo seguo, una cosa sì. Al posto al sole che facesse una cosa un po' live, penso che i fan vadano là. Il problema non è essere fan di qualcosa, perché sono fan i giovanotti che mi piacciono i canzoni, sono fan
1: diglielo a quello là,
0: sono fan di dorso perché sanno, no, dico dei nomi così, sono fan di quel pittore perché dipinge bene, ma
1: vabbè, per cioè
0: sarà 250 euro per fare
1: i bambini, è il prodotto per bambini che non
0: ma
1: hanno
0: soprattutto la... tu al bambino va bene, insomma, io da chi c'è andare, pronto?
2: Buongiorno ragazzi, sono io?
0: Sì, sei tu, ciao.
2: Buongiorno, allora ho passato una cosa, ma da far sfugare, allora sì. Contro te hanno incassato 550.000 euro da questo matrimonio, ci stanno delle fonti che hanno fatto i calcoli e praticamente da questo operato sono usciti questi soldi qua. Ora sì. Gli imbecilli in Italia ci stanno, sappiamo, perché sappiamo chi sta al governo, quindi l'hanno votato noi.
0: Però con il governo qua ci sarebbero andati anche con il governo di sinistra, non, vabbè, comunque.
2: Però mo dico io, no? A chi sto punto si è approfittato, sai che si è fatto, Rosa?
0: Chi
2: si è fatto pure un posto a tavola, un coppo ristorante a 10.000 euro a persona, messo chiaro
0: e chi lo vendevano? lo vendevano sicuramente, ma qua non è da criticare loro, perché io seguo sempre la teoria della Vanna Marchi, se sei un coglione vai sfruttato. Se c'hai dei coglioni che ti portano i soldi,
1: vabbè, però qua è una cosa dei bambini, cioè, allora tu immagina i bambini che
0: peggio.
1: Seguono
0: è peggio,
1: ma
0: è
1: vogliono
0: peggio.
1: Vederlo
0: molto peggio, già il fatto che tu genitore fai vedere a tuo figlio questi tipi di programmi già è grave, che il bambino si è attaccato perché il genitore l'ha messo andato, come fanno per televisione su cose, non l'ho mai visto,
1: poi hanno fatto i film al cinema.
0: Cioè, è su YouTube la cosa.
1: Sì.
0: Peggio ancora.
1: Sai, però fanno quello
0: che la colpa dei genitori, perché che si fa? Stanno dicendo che mo' Meta ha perso la causa e deve cacciare non so quanti miliardi. Limiteranno l'uso di. Perché è droga, tu, genitore o nonno, metti il bambino davanti a questo scempio. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao, Umberto.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, questo. Basta fare il calcolo e quante scemi stanno in Italia, vai tu, e ce ne stanno parecchie, noi vorremmo bastonzitare, lo sa, come dici sempre tu. Quasi muore, cacca, veramente si muore bastonzitare, cioè, ma stiamo scherzando, c'è cioè, un matrimonio simile, si può avere un unico kill, poi, allora, pure 100 euro, andiamo a bustare un parente per gli avrei acquisti.
0: Ce l'ha luata, no?
1: Non lo sappiamo.
3: Capito?
0: Ha fatto buono. Io ce l'avessi mai luata a pesacano per chi si ca, mai.
3: Ragazzi, ma no, voglio, ma non scherziamo, ma siamo proprio, siamo arrivati alla follia. Siamo arrivati al, cioè non ce la faccio. Credete?
0: Se sta resettato con il mio computer, ogni tanto
3: se sta resettato. Io non riesco più a sentire delle notizie, perché non è possibile che c'è tanta gente.
1: Sì, però Umberto, ferma un attimo. Ma si parla di un qualcosa che fai per un figlio, cioè se tuo figlio ti dice che è fan di una certa cosa, di un certo cantante, e tu non lo condividi perché non lo capisci, perché non fa parte della tua generazione, però lui manifesta il desiderio di andare a vedere quella cosa in teatro, tu non lo fai lo sforzo e ce lo porti?
3: Marco, ma chi si cano, ma non ci regalo sti soldi,
0: ma
3: mi voglio,
0: ma no, ma come che, ma che dice?
3: Cioè
0: mio figlio vuole avere la pornografia, porto a avere la pornografia, che
1: ma che
0: pornografia?
1: C'entra, ma quando, cioè, ma non è porno, ma quando mai, ma che porno, ma non dire
0: nel senso, no, pornografia, Marco, capisci, è lo stesso effetto della pornografia, cioè
1: è un intrattenimento per bambini, ci,
0: ma tu ci avessi portato Leonardo, si dice babbo portami,
1: se fai fan, se proprio vuole, capisco, se ci sono i margini economici.

0: telefono, sta. Vincenzo? Vincenzo?
1: Vincenzo, sì.
0: Ciao Vincenzo, dimmi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Rosa, io ti ascolto da tempo. Sono proprio un tifoso tuo, in verità.
0: Ah, grazie.
1: Volevo dire una considerazione su questo fatto dei miei contro te.
0: Sì.
1: Cioè, io non è che lo vedo così assurdo. Cioè, questi sono ragazzi comunque che offrono una cosa per i bambini, intrattenimento, hanno fatto film, hanno fatto libri e sono molto venduti. Come io posso portare mio figlio?
0: Hanno scritto libri?
1: Pure libri, hanno fatto libri, hanno fatto uno di tutti, sì, ragazzi. Come io porto a vedere mio figlio una partita di pallone, come io porto a vedere a mio figlio un concerto, come io sono venuto a vedere a te in teatro, Sasamen, cioè non vedo perché tutto questo scandalo per andare a vedere questi ragazzi.
0: No, non arriva a 2,50, no, c'è Ruzzi, mi sta domandando anche a 2,50, no, non arriva a chi succede. Ah, quindi per te va bene, ok, va benissimo. Allora.
1: No, ho portato pure mia figlia a vedere le K-pop e ci pagava 250 euro biglietto per farti capire, per fare contento.
0: Sì, ma non è che c'è Ruzzo, vabbè, tieni i soldi, però dici, ma è una cosa tutto quanto, insomma, è tutto uguale, insomma. È tutto uguale, cioè culturalmente è tutto uguale, tu dici, basta che piace al bambino,
1: uguale
0: quindi non è che noi genitori dovremmo controllare cosa devono vedere i nostri figli, come educarli.
2: Però io credo che tra le tante cose che esistono,
0: sto domandando, no, ormai è grosso, no.
2: Però tra le tante cose che esistono,
0: a me sono in Ben 10, SpongeBob,
2: forse i me contro te sono tra virgolette non male,
0: non c'è nessun scandalo, insomma, è normale.
2: Lo scandalo se vuoi parlare di uno scandalo,
0: l'argomento, insomma.
2: No, molti hanno criticato il fatto che
0: è
2: poi
0: come
2: questo
0: se stessimo
2: matrimonio...
0: criticando chi che si hanno accattato biglietto si avrei a Joliet,
2: no, la critica
0: è la stessa
2: qua,
0: cosa la cioè che Joliet, Giovanotti, che da già dice Gabbani che fanno cose, è la stessa cosa, dici tu, giustamente. Pronto
3: ragazzi, buongiorno e bentrovati.
0: Bentrovati a te, ciao.
3: Ragazzi, più che altro, ecco, nel caso specifico, proprio ecco il concetto, come stava dicendo Rosario, cioè i genitori dovrebbero anche un attimino controllare i ragazzi. Non è che appena un figlio chiede una cosa il genitore lo deve per forza accontentare, che me l'ha chiesto mio figlio, non glielo posso dare. Cioè, quindi i genitori che sono più grandi, più maturi, dovrebbero indirizzare, dovrebbero anche fargli capire che
0: no, per poi
3: cose...
0: ci lamentiamo che i nostri ragazzi non hanno disciplina,
3: perché,
0: non sono diciamo la mandato.
3: Ha detto che fa, me lo chiede mio figlio, no, non glielo faccio. E questo è il concetto sbagliato, bisogna anche educarli a dire no, perché questa cosa qua, mo, lasciando stare i miei contro te, che non è proprio il caso proprio eclatante, però no, questo non si può fare, oppure questo non lo ottieni perché è sbagliato, perché non è giusto, perché non è corretto, perché tante cose, cioè i ragazzi si devono anche sentirsi dire no, invece oggi...
2: però questo no, figlio, scusami, dovrebbe esserci a monte nei confronti di un certo tipo di contenuto.
3: Sì,
2: quello diventa il discorso.
3: Un po' più in generale, non in questo caso qua specifico. Cioè il concetto me l'ha chiesto mio figlio, quindi glielo devo dare, deve essere un attimino...
2: No, non è che glielo devo dare, però magari tra tante cose che esistono, tante cose che gli piacciono, che se io individuo che lui è particolarmente fan e davvero avrebbe piacere ad andare, magari tu da genitore, per quanto non condividi, tenendo conto che non è nulla di nocivo tra virgolette, magari ce lo fai il pensiero a portarcelo. Questo è il ragionamento che facevo prima con l'ascoltatore, capito?
3: Sì, però Marco, se uno gli fa pure capire che queste cose un pochettino troppo rappresentative, troppo spacchiane, troppo un attimino consumistiche, non sono proprio corrette, fagli
2: certo, questo sicuramente
0: che... ma non c'è a lamentare, cioè seguendo la logica che dice Marco, non ci possiamo lamentare, dici ma i ragazzi oggi
2: non credo che questa cosa generi un disastro culturale nella società,
0: io penso
3: di questi due, capito? Però in generale gli oggi non devono essere dei Buddha da venerare, che appena parlano uno si deve inginocchiare e fargli fare.
0: Comunque noi viviamo in una città, in una nazione filiale, insomma, oggi come hanno i figli.
3: È quello, il concetto, il
0: a volte è arrivato al caldo.
3: È quello là.
0: Va bene, ti ringrazio. Ciao, fermiamo un attimo.
4: Più che diciamo, è un qualcosa che piace ai bambini, quello che fanno su YouTube, che io non so cosa fanno. Ma questi due, io mi domando, hanno fatto il loro matrimonio, che è comunque una cosa, penso anche, come dire, intima e personale, voglio dire, da dividere con persone che vuoi bene, parenti, amici, stretti. L'hanno fatto in un, come uno spettacolo a pagamento, cioè secondo me questa
0: sta girando la voce che non è neanche vero che si sono sposati, cioè sta girando voce.
2: Vabbè, il matrimonio non, quello lì non
0: è show, nessuna
2: validità.
0: È show.
2: Buongiorno ragazzi, scusate, fatemi capire una cosa: chi spende centinaia di euro per le partite di calcio è tutto ok, chi va a vedere qualche personaggio soprattutto per i figli è scemo? Io ho portato mia figlia a un loro evento in prima fila, 80 euro per tre, quindi 240 euro, meglio spesi per la bravura dei miei contro te, ma soprattutto per la gioia di mia figlia. Sono due bravi ragazzi, parlano italiano corretto, non dicono parolacce, molto meglio della maggior parte delle canzoni che cantano in questi anni. Vabbè, poi arriva la schiera di i soldi sono i miei e li spendo come dico io.
0: Quello, ma pure i figli sono anche tuoi. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza.
7: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: potrebbe essere interessante perché fa questo raffronto, vabbè, ma non è paragonabile.
1: Ciao, Giu, buongiorno. Un velocissimo volo pindarico, 240 euro per andarsi a vedere me contro te. E poi il caffè a 1,30 euro, sono impazziti. Cioè, non c'è logica nelle cose, secondo me, proprio nella vita, non ci sta più logica.
0: Insomma, sì, è contraddittoria la cosa.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Ma che poi dici, non finiamo a trovare un nuovo l'abbonamento a Natale, ci faccio l'abbonamento a Natale, e poi ci vuole facile l'abbonamento.
0: Egoista. Egoista.
3: Buongiorno ragazzi, anche perché poi tornando al discorso dei me contro te, non è che poi sia completamente una cosa leggera, non c'è niente di male, perché poi oggi ci stiamo abituando un attimino a minimizzare, a sottovalutare tutto. Però se uno fa capire a un figlio che andare a un matrimonio è una cosa importante, perché si va a festeggiare, si va a unire due persone, poi sia a livello religioso sia a livello civile, ognuno dipende come la interpreta, però che comunque è una fase importante della vita di due persone, che si partecipa soltanto perché tu quelle due persone in qualità di parente, amico, li vuoi bene, ci tieni, quindi partecipi a quella giornata. Se tu gli fai passare anche il concetto che bisogna pagare per come se fosse uno spettacolo in matrimonio, anche sti ragazzi come la vedono sta cosa qua? Quindi non è poi da sottovalutare questa.
0: Insomma, lui la vede sotto un punto pedagogico.
2: Però dopo il matrimonio hanno fatto pure il concerto, non è che hanno fatto solo un matrimonio e se ne prende i soldi, hanno fatto il concerto pure in 2-3 ore.
0: E chi cantava?
4: Pensa qua, pure sì. Tu.
5: Era lo non spettacolo.
4: Putin.
0: Salvici.
5: No, torniamo un attimo al primo vocale, no? Perché quello che faceva il confronto con il caffè. Il concetto però è un altro, perché qui diventa forse un po' più di economia, tra virgolette, il ragionamento, perché bisogna capire tu per cosa sei disposto a spendere fondamentalmente. Allora, se a te ci piace una certa cosa, per quanto popolare o impopolare, sei disposto a spendere una cifra alta che non tutti spenderebbero per quella cosa, in questo caso il matrimonio dei miei contro te.
0: Insomma, possiamo far passare il concetto: se ti piace qualsiasi cosa sia e qualsiasi cosa faccia, è bene.
5: Quindi, se non è una cosa che fa male,
0: alcuni possono dire ma questa cosa fa male, alcuni possono dire va bene, no, però se è una cosa che ti piace, come dici, dove c'è gusto, ti piace la cocaina,
5: quella è una cazzata. Quella è una cazzata perché fa male,
0: che ti piace il sugo, vai,
5: è sempre pronto.
0: È caduto.
5: Va bene, ma scusate, in modo onesto e intelligente per monetizzare, qual è lo scandalo?
0: No, Giovanni, no, io sono per la, come si chiama? I coglioni vanno
5: molti hanno criticato che forse il matrimonio non era un qualcosa su cui puoi marginare soldi, anche se è vero.
0: Hai sapeva e su no e cantà, no, devi sposare, cioè.
5: Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
5: Buongiorno, ciao.
6: Nonna Giù,
0: ciao.
6: Ascoltate, a me sì. Non me ne fotta proprio sì. Cagando, sposare, ma mi sembra bello che Stefano mo fa il programma e fatti i vostri a Milano.
0: E chi lo là stanno in studio? Ma stanno là in studio.
6: Ma perché?
0: E tenne nel studio là, sono là proprio che lo fanno.
6: Ma perché ha da fare Sanremo? Adesso è più vicino.
0: No, si è sempre fatto là.
5: Non lo facevo a Napoli, forse.
6: No, no, a Roma.
0: A Roma. Vabbè, evidentemente no, ma hanno chiuso lo studio là. Come si chiama? Hanno studio. Stanno facendo il lavoro a Roma, ok?
5: Scusa, nonna, ma perché tu andavi a Roma a vedere a De Martino?
0: Cosa nostra?
6: No, a me queste preferenze non piacciono.
0: Va bene, io lo dirò appena lo vedo.
5: Ma non è una preferenza, magari.
6: Stefano, ho
0: vabbè. Grazie,
5: Stefano,
0: non aggiungo.
5: Tu. Torna a Roma. Io te lo dico, non devi andare a mia. Fa fritta a Milano, resta a Roma. Ah.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Quando ci fa sentire bene. è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, una donna al Vomero è stata scippata da un uomo che poi fugge in scooter ma viene identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Denunciato dai carabinieri, un 48enne del rione Traiano. L'uomo avrebbe notato la vittima solo davanti in un garage a via Santo Stefano e dopo aver lasciato lo scooter acceso si sarebbe avvicinato a piedi, strappandole la borsa per poi fuggire. I militari hanno ricostruito i suoi spostamenti attraverso diversi filmati, riconoscendolo dal casco e dall'abbigliamento. Il 48enne è stato rintracciato nella sua abitazione, dove sono stati trovati gli abiti indossati durante lo scippo. Ancora cronaca, paura nelle acque di Procida. Un sub di 60 anni è rimasto ferito dopo l'esplosione improvvisa di una bombola da immersione a bordo di un gommone a largo di Punta Pizzaco. L'uomo, scaraventato in mare, è stato recuperato e soccorso dal 118. Sempre cosciente, ha riportato ferite al volto e un trauma all'addome. Trasferito in elicottero a Napoli, in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. E sempre a Procida, una parte di uno dei faraglioni di Ciraccio è crollato in mare. Massi e detriti sono stati staccati dalla formazione tufacea, modificando nel profilo. Nessuna persona è rimasta però coinvolta. L'area infatti era già interdetta alla balneazione, al transito e alla sosta per il rischio di caduta massi. Le cause del cedimento sono ancora da accertare, previsti sopralluoghi tecnici per verificare la stabilità del faraglione e il rischio di nuovi distacchi. Cambiamo argomento. Controlli straordinari della polizia locale in occasione del Giova Summer Party sabato all'ippodromo di Agnano. 125 i veicoli rimossi per divieto di sosta e oltre 150 i verbali per violazioni al codice della strada. Denunciati due parcheggiatori abusivi, mentre per altri due sono scattati allontanamento e sequestro dei proventi. Sequestrate anche 350 bibite e decine di gadget contraffatti. Oltre 120 gli agenti impegnati nel dispositivo di viabilità e sicurezza predisposto per il concerto di Jovanotti. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna a lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. La squadra di Mister Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta di San Siro contro l'Inter, dove gli azzurri hanno sprecato il doppio vantaggio per poi soccombere sul 3-2 nel finale. Domani lo stesso Allegri parlerà in conferenza stampa che potrete seguire in diretta a partire dalle 17 su radio Kiss Kiss Napoli. Bene, per ora è tutto, l'informazione termina qui, a più tardi e in linea a Trebi Meteo.
12: Kiss Kiss Napoli Meteo.
14: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo centro-occidentale anche nell'avvio di questa nuova settimana. Già questo lunedì il tempo è asciutto, con estesi rasserenamenti e un caldo intenso, con picchi di 36 gradi nelle aree interne. Nella giornata di domani il tempo sarà assolato al mattino, ma dal pomeriggio cambierà qualcosa, soprattutto sull'Appennino e sulle vicine zone adiacenti. Si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco, e le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Rimanete aggiornati considerando il cambiamento sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

0: in difesa, 5 gol subiti, sono troppi. Adesso però testa la Champions, settimana con 2 gare interne, si aspettano 100.000 persone allo stadio Maradona, mercoledì Napoli-Arsenal, Arteta, lo ricordiamo, ieri nel derby di Londra contro il Chelsea vince, e domenica alle 18 poi arriva il Bologna di Tedesco, che ieri ha pareggiato in rimonta al Dallara con il Sassuolo 2-2. Juve-Milan finisce 1-1, vince anche il Frosinone con un grande Raimondo, pari tra Parma e Monza, stasera Cagliari-Lecce alle 20.45 invece chiuderà la giornata di campionato Udinese-Lazio-Fiorentina, esonerato Grosso dopo lo scontro con Paratici che richiama Vanoli, domani torna la Champions League.
1: Grazie a Lucio Pengo, e tutta la prima parte della trasmissione odierna sarà dedicata all'analisi di Inter-Napoli. Andremo nel cuore, avremo anche le pagelle con Gianluca Vigliotti, ospiteremo Carlo Alvino sul banco degli imputati, tanto per cambiare c'è finito Massimiliano Allegri per i cambi sbagliati, e sinceramente io ritengo eccessive e addirittura ingenerose le critiche che vengono mosse a Massimiliano Allegri. Non ho condiviso tante critiche che gli sono piovute addosso, le motiverò, ma sappiate che io seguirò un percorso totalmente diverso, proprio io andrò su un'altra strada rispetto alle critiche che trovo ingenerose, assurde, eccessive. Non la penso assolutamente così, critiche secondo me da qualcuno pretestuose nei confronti di Allegri, e io invece condivido tutto quello che ha fatto Allegri. Ma ne parliamo di Allegri e di Inter-Napoli. Io poi ieri ho studiato l'Arsenal nel derby col Chelsea, ieri pomeriggio ho studiato il Bologna che ha impattato 2-2 col Sassuolo e che entrambe saranno al Maradona. Ma è lunedì appuntamento con Ivan Zazzaroni.
2: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
1: Buon pomeriggio, direttore del Corriere dello Sport. Ciao Ivan.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, parto da te Ivan, cercherò di fare un riassunto rapidissimo della mia posizione e la strada che seguirò. Io seguirò la strada di Allegri, l'equilibrio, perché io ve lo confesso, io sono incazzato nero, perché ho sentito troppe critiche, ritengo che il Napoli A, ha fatto la migliore prestazione del campionato, B, aveva di fronte l'Inter, C, era avanti 2-0. L'Inter cambia delle cose, le cambia anche Allegri, e secondo me fa bene, De Bruyne e Gilmour che verticalizzano su due rapidi, Neres ed Allison, poi mette i centimetri di Badiashile e non mi lascio incantare dal risultato, perché se Anguissa fa gol c'era l'esaltazione, il gol lo fa Lautaro, e questa cultura del risultato sinceramente non mi piace, non mi piaceva l'esaltazione, non mi iscrivo al partito della depressione. Ivan Zazzaroni.
3: Ma no, ma è normale questo, voglio dire, cioè io credo sinceramente che la fase di difficoltà ci debba essere, e mi aspettavo esattamente questo tipo di critica, di attacchi, di accuse. Io sono tranquillamente sereno, l'unica cosa che dico a una squadra in questo momento che non ha tanta energia, sul 2-0 tutti erano carichi come dei grilli, poi è successo quello che è successo e ha sbagliato almeno 3-4 gol, che si vada a Milano coperti e per ripartire con gente come Allison e Politano e Højlund sembra la cosa più normale del mondo. L'ha fatto Sarri a Roma e stava andando di bene, perché ha subito tantissimo nel primo tempo giocando bassissimo, e all'inizio del secondo tempo era 1-0, se gli va di vincere tutti a esaltare il gioco di Sarri che non c'è stato, per fare un esempio. Quindi è normale, non... ieri avete visto il Milan dominante come ha giocato? È stato dietro, ha tirato una volta in porta. Cioè ci sono delle partite che hanno una strategia. Se tu hai una squadra come il Napoli, che è una squadra datata, che è una squadra che non ha in questo momento, a parte appunto Allison o Neres che non è ancora in grande condizione, tutta questa velocità, questa rapidità, come devi giocare? Non hai Di Marco,
1: cioè, no,
3: non
1: hai... Io aggiungo, Ivan, il piano gara è che tu comunque avevi creato nel primo tempo, ha creato anche l'Inter, nel secondo la sblocchi con Politano, il raddoppio di Højlund, se avanti 2-0 è chiaro che devi subire la pressione, e poi a un certo punto che... dimmi scusami.
3: No, poi errori questa volta, errori la volta scorsa, errori
1: troppo
3: di
1: leggeri in difesa, certo,
3: esatto, ma anche col Como cosa hai subito? 2 gol, 2 errori, ma non ha tirato mai, non ho visto parate di Meret,
1: Io lo trovo eccessivo anche sui cambi. Nel momento in cui entrano Thuram

0: e poi anche Bonny 3 punti. Allegri fa quello che ha fatto Fabregas, cioè per portare a casa il risultato si mette a 5, mette la fisicità di Badiashil. Gli possiamo contestare che ha messo Badiashil al debutto e non Beuke, ma la sostanza non cambia, quindi alla fine lui vuole preservare, ma nel preservare crea molti problemi, perché l'azione di Neres, ve la ricordate, subisce anche, ricorderete che anche Thuram può far gol, Anguissa si divora l'inferno e poi si prende
1: sì,
0: gol.
1: Però Walter, noi possiamo raccontare la rava e la fava, di fronte a due sconfitte consecutive, chi vuole, chi non ama Allegri, chi vuole chissà che cosa, chi adesso guarda italiano al Besiktas, perché io ho visto, cioè, ne sento di tutti i colori, cioè non gliene frega niente di quello che diciamo, gli interessa soltanto il risultato. Hai 3 punti, l'Inter ne ha 9, la Roma ne ha 9, per cui
0: però Ivan, ci vuole tempo e pazienza nei progetti nuovi, è un progetto nuovo.
1: Guarda la Fiorentina che ha fatto tutte le partite, esatto. Ecco. Però il Napoli deve arrivare assolutamente al minimo al secondo posto, questo io lo dico perché Conte l'ha lasciato al secondo posto, e Allegri dovrà fare il possibile per arrivare almeno al secondo posto, ad essere competitivo fino alla
0: fine. Però bisogna dargli tempo, Ivan. Per esempio,
1: io quello che ho scritto anche oggi, l'errore che ha commesso lui è stato quello di non pretendere che rinfrescassero la squadra, soprattutto davanti, e quello è stato l'errore iniziale. L'ha fatto anche il Milan e l'ha pagata. Purtroppo è molto aziendalista, cioè uno che allena quello che gli danno, e questo è si fida molto di se stesso, questo mi sembra logico, ma questo Napoli, parliamoci chiaramente, ma a livello definitivo, a giugno di questa squadra ne rimarranno pochissimi.
0: È evidente, quindi, che andrà fatta una rivisitazione.
1: Lui dovrà in questo anno fare il massimo per rendere questa squadra ipercompetitiva. Non ha altre alternative.
0: Però diamogli il tempo, io batto sul tempo, perché sono convinto che alla fine Allegri, con questo Napoli, con quel Napoli che ho visto a San Siro.
1: Calma, è chiaro che capisco chi non lo vede, chi non lo vuole, chi ascolta i fenomeni, hai capito? Quelli che sanno tutto il giochismo. Sparano minchiate senza precedenti, però va bene così, la gente si fa questa idea, il calcio è così, è divisivo, per cui in questo momento è Fabregas, che è anche un mio amico, in questo momento è Chivu, in questo momento è Gasperini, mentre che ha 68 anni, mentre Allegri...
0: Però siamo alla terza giornata,
1: Lasciare fare, ma non ti arrabbiare.
0: Non mi arrabbio. Allora, poi però dobbiamo parlare anche di quello che è accaduto, per esempio del fatto che il Napoli in 3 partite ha subito 5 gol e che Allegri, che aveva già rimarcato col Como siamo troppo leggerini, è tornato sullo stesso tema, cioè non va bene che difendiamo leggerini in difesa, abbiamo subito 3 gol, poi per carità il calcio se la butta dentro Anguissa, parliamo di Allegri che è il nuovo fenomeno del calcio italiano. Ciccio Colonnese con noi, buon pomeriggio Ciccio.
2: Ciao, buongiorno a tutti voi.
0: Siamo col direttore Zazzaroni, entriamo nel tempo. Noi siamo scritti, Ivan, Ciccio, a fine partita, e anche tu hai riscontrato che prendere gol in quel modo, in quel finale di partita, anche tu hai visto una difesa troppo leggera, è così?
2: Ma sai, molte volte gli allenatori vengono colpevolizzati, però obiettivamente Allegri non pensava mai che, insomma, difensivamente, mettendo dei difensori, insomma, il Napoli doveva avere queste difficoltà. Ha messo un giocatore strutturato di 1,95 e ha preso gol di testa, l'ha detto stesso lui, cioè il calcio è incredibile, insomma, delle volte pensi di mettere centimetri e poi in area di rigore, insomma, prendi gol. Il Napoli da questo punto di vista purtroppo
0: l'ha un po' pagata, esatto, l'ha un po' pagata.
2: No, sta pagando per le squadre di Allegri che sono state sempre bravissime a difendere, soprattutto in area di rigore, perché insomma abbiamo visto anche l'anno scorso in Milan, insomma nell'area di rigore facevano densità e difficilmente prendevano gol. Quest'anno non sta succedendo questo, sta succedendo l'opposto, e quindi bisogna lavorare. Secondo me sono giocatori, sia Rafa Marin, lo stesso ragazzo che è entrato ieri, che devono lavorare tanto, perché insomma hanno delle lacune, insomma si vede che forse sono più bravi a giocare con la palla che a marcare, questa è la sensazione che io ho.
3: Il fatto è che i 5 ultimi gol che hai preso sono 5 errori individuali.
1: di copertura, cioè il colpo di testa, io guarda, è l'unico che abbono, anche se giustamente come dice Spittro, 1,95 m entri, la cosa tua forza deve essere di testa.
0: T'ha messo apposta.
1: Mancare di 50 centimetri sul salto, ma il gol che arriva da sinistra, la dormita che mi fanno sul 3-2, che è micidiale, questa palla che rimpalla lì dentro così incredibile, poi lasci vuoto il palo lontano, cioè, ma più le due cagate che hanno fatto contro il Como, ragazzi, sono degli errori individuali terrificanti. Quello è
0: l'individuale,
1: anche davanti l'errore individuale, quello di Neres e quello di Anguissa, che puoi buttarla dentro e vai col destro invece che col sinistro. Cioè, il calcio è questo, il calcio è pieno di variabili. Ve ne dico una che è meravigliosa.
0: Prego.
1: Gli ultimi tre gol della Juventus li hanno segnati Cop Miners, Nico Gonzalez e Gatti.
0: I tre che dovevano andare via.
1: Vogliamo parlare di programmazione? Di cosa vogliamo parlare? Di calcio o di cassate?
0: Vogliamo parlare dei dirigenti che, per esempio, alla Fiorentina ritengono che Vanoli sia inadeguato per proseguire. Partono con Grosso, lo mandano via dopo tre partite e va bene, ci arrivo ancora.
1: Non è esattamente così, non è che da tenersi inadeguato, non è così. Lui fino al 28 maggio voleva conservare Vanoli, poi qualcosa deve essere successo. Hanno preso Grosso e qui non sono le tre sconfitte, qui qualcosa è successo, penso che sicuramente Fabio non se la sentiva più.
0: E a quel punto ritornano su Vanoli. Ciccio Colonnese, a me il Napoli è piaciuto a San Siro, al di là delle leggerezze nel finale, e poi è il calcio, se Anguissa fa gol vince il Napoli, il gol lo fa Lautaro, vince l'Inter. Ora però non bisogna fare drammi eccessivi, no Ciccio? Perché comunque il Napoli ha dimostrato di avere forza.
2: Il Napoli è forte, è strutturato, è una squadra forte, cioè, è una squadra che c'ha giocatori bravi, difensivamente non mi piace, però insomma il Napoli c'ha giocatori bravi, c'ha qualità, c'ha davanti, c'è un giocatore, un attaccante vero, perché insomma Holland sa giocare a calcio, sa attaccare la profondità, fa gol, insomma deve migliorare nelle individualità, ma velocemente, perché perdere questi punti così per errori individuali, insomma una squadra che ambisce a lottare per il vertice non può essere perché se giochi nel Napoli o giochi nell'Inter gli errori individuali devono essere
0: però Ciccio, anche l'Inter l'altro anno, Chivu delle prime quattro ne perde due, poi vince lo scudetto Allegri alla Juve nel primo anno, i Sarri a Napoli fa un punto in tre partite, uno, e poi però vince lo scudetto.
2: Certo, ma infatti ho detto questo, ho detto che però adesso i bonus te li si giocati,
0: sì,
2: gli errori li già fatti, bisogna cercare di evitare questi errori madornali, perché ripeto, l'errore ci sta perché i gol vengono fatti sempre gli errori, però insomma quello col Como entra dentro con la palla in mezzo a tre il difensore e dà una palla in galera Anguissa sbaglia il passaggio di Ribaldo, quell'altro rinvia addosso e prendono il
0: e
2: gol.
0: Fai la fritta.
2: Qui domenica ce ne sono stati insomma altri due che obiettivamente potevano essere immediati. Il Napoli ci ha abituato, il Napoli sa e deve far meglio, obiettivamente, quindi deve far meglio. E Allegri, che è una persona che la parte difensiva è stata sempre è sempre stata oculato, attento, forse deve capire se questa squadra deve continuare a giocare a 4, perché insomma ha giocato sempre a 3, lui al Milan ha trovato solidità a 3, alla Juve ha trovato solidità a 3, e può essere che insomma potrebbe anche
0: ci sia bisogno di rivedere. Va bene Ciccio, ci hai dato uno spunto molto interessante, ti abbraccio forte Ciccio. Ciao, Colonnese,
2: ciao Ciccio.
0: Ivan dice Ciccio, ciao. Adesso poi è tempo di reagire, ti sei giocato i bonus, mercoledì Arsenal, quindi parliamo prima di Champions, e domenica il Bologna in tedesco, ieri primo punto alla fine con Dovbik. Io ieri ho visto l'Arsenal, certo che giocano un calcio fantastico, Ivan.
1: Beh, hanno grande qualità, grande velocità, è una squadra pericolosissima, vediamo se il Napoli riesce a risollevarsi, sarebbe veramente molto importante sul piano morale. Perché serve, in questo momento serve, è tutto molto provvisorio, però quando cominci a fare due sconfitte, vai contro una partita contro l'Arsenal, devi assolutamente trovare il modo per rilanciarsi, ed è anche il bene della Champions, perché Allegri su questo, lui Allegri è uno dei pochi che adora giocare le coppe, non è quello che non vuole giocarle, che vuole allenare, lui dice che si allena giocando, e quindi speriamo che con l'Arsenal si commettono meno errori e che ci sia un pochino più di freschezza, soprattutto da parte di alcuni giocatori che mi sembrano un po' cotti, penso soprattutto a Anguissa, che non è anche Politano stesso, che corre come un pazzo, però
0: era stremato a fine partita,
1: è stremato, anche Lobotka è meno lucido, cioè devono trovare una condizione, giocatori veramente fondamentali.
0: Certo, resta la grande bellezza di una partita stupenda, si è lasciata giocare, pochi interventi arbitrali, la grande bellezza di una partita, la grande amarezza per il risultato. Io però ci ho visto tante cose positive del Napoli a Milano, Ivan.
1: Sì, però io mi aspetto un altro Napoli, te lo dico sinceramente, conoscendo Allegri mi aspetto un altro Napoli, un Napoli molto meno distratto, e ti ripeto, mi dispiace, spero che, secondo me il progetto del Napoli deve essere quello di arrivare a gennaio in una condizione di grande competitività, quindi nelle quattro con pochi punti di scarto dal primo posto, e poi comprare qualcuno che rinfreschi un posto sangue perché serve.
0: Anche
1: Walter, ti devo lasciare perché
0: va bene,
1: tu sai,
0: va
1: oggi
0: bene. Lo
1: giornata,
0: so che è una giornata è pazzesca, lo so bene.
1: Io senza Kiss non ci posso stare.
0: E io senza Zazzaroni non ci vivo neanche. Grazie Ivan, grazie di cuore. Allora, noi tra poco ve lo voglio preannunciare perché è il bello della diversità di opinioni. Tra poco andrò in pubblicità perché subito dopo la pubblicità troveremo in diretta Carlo Alvino prima per l'analisi della partita. Lui ha una visione di responsabilità sul risultato di Allegri, io ne ho un'altra, poi avremo le pagelle di Gianluca Vigliotti. Mi state scrivendo in tanti, e parto da un ascoltatore, innanzitutto ringrazio, dice Walter, io ti seguo sempre e ti stimo, ma stavolta non ti capisco. Allora, sarò ancora più chiaro, io credo che bisogna uscire in questo momento da una logica, la logica del risultato a ogni costo. Perché dico questo? Perché se si guarda solo al risultato, allora ecco che viene fuori Allegri si abbassa, Allegri difensivista, Allegri qua, Allegri là. Io vorrei uscire dalla logica e direi che un progetto nuovo, perché tale è quello del Napoli, c'è un nuovo allenatore, ha bisogno di tempo, perché Chivu e Gasperini c'erano già l'altro anno, perché Fabregas c'era l'altro anno, perché Spalletti c'era l'altro anno. I progetti nuovi hanno bisogno di tempo. Il Napoli ha perso due partite? Sì, ha perso due partite. Il Napoli ha perso con il Como? Sì, ha perso con il Como, ma devo dirvi che cosa proprio che io non ci arrivo è che le critiche più aspre arrivano nella migliore prestazione che fa questo Napoli di Allegri. Io do tempo al Napoli, do tempo ad Allegri, non mi rimangio nulla di quello che ho detto la settimana scorsa. Non mi esprimerò fino al 22 novembre, perché poi il 22 novembre parleremo di altre cose. Allegri è uno che sa il fatto suo e lo avete visto, perché se ci concentriamo sul risultato, uno può essere amareggiato, ma buttare via tutto con un Napoli che è avanti 2-0 a San Siro, che nonostante viene ripreso crea tre palle gol, tre, perché se Anguissa la butta dentro, io mi aspetto la gente a Capodichino per accogliere l'aereo. Allora Allegri è un fenomeno, io non posso lasciarmi influenzare dal risultato, perché altrimenti che succede? Che mercoledì magari il Napoli fa un partitone, perché al Maradona può venire chiunque, anche i campioni della Premier, e possono uscire sconfitti, e cominciamo a dire che Allegri è il nuovo messia del calcio. Ma così non va bene. Cosa ha chiesto Allegri? Equilibrio. Cosa ha chiesto Allegri? Il tempo. Qui nessuno vuole dare tempo, ragazzi, ma veramente lo dicevo a Lucio Pengo in redazione, io sabato ho visto Fiorentina-Torino e ho sentito dei colleghi che parlavano, siccome entrambe avevano perso le prime due, parlavano di Grosso pronto a saltare la panchina, Abate pronto a saltare la panchina. Ragazzi, ma siamo a due partite, cioè immaginate se io mi spendo con il mio editore, chiedo che venga assunto un nuovo giornalista per fare un nuovo programma e alla seconda settimana dico, ah no, prendiamo quello che avevamo prima. Ma così non è modo di lavorare, tu devi dare modo alle persone di lavorare, di esprimersi, di andare avanti. Cioè tu hai sconfessato Vanoli, che ti ha salvato il culo, l'hai mandato via, hai preso un nuovo allenatore, hai sbagliato allenatore, e che fai? Richiami Vanoli, almeno pigliane un altro. Va bene, tra poco Alvino, abbiamo posizioni diverse con Carlo, e poi non vi dico le posizioni che ho con Vigliotti, lui è su un pianeta, io su un altro. Pubblicità.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bene.
4: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
5: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
6: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
7: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
8: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
9: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
8: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
10: Quando lavoro, voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
11: Ad esempio, lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio al Terre di Maggio, tra poco le pagelle di Gianluca Vigliotti, quindi staremo ancora su Inter Napoli, su tutto quello che è accaduto, la prestazione dei singoli, poi mano a mano però cominciamo a splittare, perché poi domani è già vigilia Champions. A proposito, parla Allegri alle 17 in diretta, lo ascolterete e lo ascolterete nel corso di Qui Casa Calcio Napoli già dalle 16 con Carlo Alvino. Staremo collegati con lo stadio Maradona, con Riccardo Catapano, che seguirà sia la conferenza di Massimiliano Allegri sia a seguire quella delle 19:15 di Arteta. Però andiamo ancora al cuore del problema. Io chiedo scusa ai tanti che ci stanno scrivendo, qualcuno mi contesta in modo eclatante, no, Walter, Allegri ci sta rovinando, l'anno scorso Conte faceva i risultati e non andava bene perché non giocava bene, e ha vinto uno scudetto, e ha vinto la Supercoppa, è arrivato secondo e neanche andava bene. Io ho visto un grande Napoli a San Siro, ma siccome qua tutti siamo legati ai risultati, Allegri non va bene perché ha perso. Avesse fatto gol, chissà, già immagino in quanti andavano a capodichino sabato sera. Io non mi iscrivo a questo partito, io mi sono iscritto al partito di Allegri e dell'equilibrio. Non è tutto bello e non si esalta se il Napoli vince, ma non ci si deprime se il Napoli perde. Si analizza, eppure sulle analisi neanche sono d'accordo. Innanzitutto fatemi salutare Carlo Alvino, oggi proprio, Carlo, buon pomeriggio.
5: Grande Valterone, buon pomeriggio.
4: Tu lo sai che io sono arrabbiato, lo sai benissimo, sono arrabbiato anche con te per giunta.
5: Guarda, io voglio fare una premessa.
4: Prego, Carlo, tutte le premesse che...
5: La mia premessa è questa: non c'era migliore scelta da fare per il dopo Conte se non quella di Massimiliano Allegri. Voglio sgombrare il campo dagli equivoci. Per me la scelta fatta dalla dirigenza, da De Laurentiis e da Manna, di affidare la panchina ad Allegri per il dopo Conte è stata la migliore scelta, e lo ribadisco anche alla luce di queste due sconfitte, quella col Como e quella con l'Inter, che bruciano. Però se tu adesso mi chiedi l'analisi riferita alla sconfitta di sabato con l'Inter, io qui ci vedo delle responsabilità, non delle colpe. Non esistono le colpe.
4: Responsabilità di chi?
5: Di Massimiliano Allegri. Su due,
4: ma come è possibile, Carlo, che tu veda responsabilità di Allegri? Dove sono le responsabilità, allora, di Allegri?
5: Faccio una allora, due questioni irrisolte per me.
4: Prego, prego.
5: Sulle quali lancio un interrogativo e mi aspetto una risposta.
4: Dai.
5: La sostituzione di Lobotka, che sinceramente non l'ho capita, non credo che alla terza di campionato si possa avere già un giocatore in difficoltà e stanco alla terza di campionato senza impegni infrasettimanali almeno fino alla terza, e la sostituzione, o meglio, è l'ingresso in campo di un calciatore come il francese Benoît Badiashile, che era lontanissimo dai campi di calcio. Perché su Badiashile mi sono arrabbiato? Perché non, dal mio modestissimo punto di vista, stai vincendo 2-1 a Milano in uno stadio infernale contro la squadra campione d'Italia, che ha la rosa più forte d'Italia. In quel momento stai soffrendo maledettamente. Io credo che in quel momento un giocatore pronti via deve essere pronto mentalmente ancor più che fisicamente, e Badiashile credo che in questo momento può essere stato recuperato clinicamente, ma farlo esordire a Milano è stato un grande azzardo. Questo azzardo il Napoli lo ha pagato. Questa è la responsabilità che ascrivo a Massimiliano Allegri, che, torno a ripetere, è il migliore allenatore che il Napoli potesse prendere per sostituire Antonio Conte.
4: Io ti ho ascoltato e, come hai visto, in religioso silenzio. E devo dirti, Carlo, io ho proprio una posizione diversa. Allora, io lo dico proprio pubblicamente, io prendo proprio una strada diversa. Perché? Perché ribadisco che tutto quello che sta venendo fuori, per quanto ognuno ha le sue teorie, per me è solo figlia del risultato. Ribadendo che ho visto il miglior Napoli della stagione sabato e l'ho visto contro l'Inter, non a Genova con il Genoa, né a Monza né a Venezia, contro l'Inter. Non a caso in quello stadio il Napoli crea tanto e avanti 2-0. Poi se vi aspettate che di fronte ci siano gli agnellini, la vittima sacrificale, avete sbagliato a capire. Sono i campioni d'Italia, giocano in casa. Il Napoli inizia a soffrire un po' e io condivido, a me sta cosa dei cambi è scopazzo. Allegri, anziché avere un Lobotka spento, cosa fa? Mette De Bruyne e Gilmour, due che verticalizzano. E dove vanno a verticalizzare? Siccome ha messo Neres, mette due frecce che corrono. L'Inter si deve sbilanciare. Io ho due di qualità, Gilmour, De Bruyne, lancio nello spazio le frecce, Neres, Højlund e Alisson, e prova a farli male nelle ripartenze. Poi Badiashile, ma l'avete visto quant'è? È alto a momenti 2 metri, e quindi lui, vogliamo contestargli che doveva entrare Beuke, ma la realtà, ma che colpa ha Allegri se Buongiorno si opera, se Beuke ha problemi, se Marianucci si fa male e Badiashile gli arriva che non è ancora in condizione? Siccome deve passare, a giusta ragione, bravo Max, perché se lo fa Fabregas a Napoli, che si mette a 5 con Smolcic, è il nuovo fenomeno del calcio. Lo fa Allegri, no, si abbassa e perde. La realtà, Carlo, io non mi voglio arrabbiare, siete tutti legati ai risultati. Se fa gol Anguissa siete a capodichino, fa gol Lautaro, Allegri non va bene. Non va bene questo discorso, non va bene. Allegri sta lavorando e bisogna dargli tempo.
5: Ma su questo mi trovi non d'accordo, di più sfondi una porta aperta. Io sono per un momento di riflessione.
4: Equilibrio, bravo Carlo, bravo.
5: Riflessione, equilibrio e lucidità, perché è vero quello che tu racconti, nessuno può dire il contrario. Gli episodi, il destino, dico io, più che gli episodi, ha voluto che l'Inter vincesse, perché...
4: È il calcio, Carlo, non è il destino, è il calcio. Fa gol Anguissa, vince il Napoli. Anguissa sa mangia.
5: Siamo tutti altro, a partire dal sottoscritto, ma non c'è dubbio che è così. Però poi il gol, purtroppo per noi, purtroppo per il Napoli,
4: lo fa Lautaro
5: e non lo fa Anguissa.
4: È il calcio, Carlo, è il calcio. E io mi prendo tutto quello che di buono mi ha fatto vedere il Napoli.
5: Anche perché il Napoli a Milano ha fatto vedere tante cose.
4: E allora siete legati al risultato? Siete legati maledettamente al risultato?
5: No,
4: cioè, sì, sì, Carlo.
5: Non solo al risultato, ad una scelta. Allora, Allegri, io mi sono permesso di dire, prego, quando Napoli vince a Genova, Allegri ha vinto la partita, perché i cambi a Marazzi sono serviti a far scivolare la partita sul binario giusto a favore del Napoli, quindi ho magnificato Allegri in quella vittoria di Marazzi. Credo che l'idea è quella che tu hai perfettamente condiviso con chi ci ascolta.
4: Per me l'ha letta benissimo la partita Allegri, l'ha letta benissimo.
5: Purtroppo per Allegri e purtroppo per il Napoli, io credo che l'ingresso di Badiashile non pronto abbia influito negativamente. Però chi meglio di Allegri conosceva e conosce.
4: Però Carlo, perdonami, Badiashile è in campo. Carlo, perdonami, Badiashile e Gilmour sono in campo quando Anguissa si divora l'inferno. Perché se Anguissa la butta dentro, il Napoli ha vinto a San Siro. E tutti condizionati da quel fottuto risultato. Allegri è un grande, Allegri ha incartato Chivu, Allegri è meraviglioso, è prima pagina dei giornali. Siccome Anguissa si divora all'inferno e Lautaro punisce il Napoli, e allora non va bene. Vabbè.
5: Sei troppo esperto e navigato per non sapere che talvolta quasi sempre il risultato
4: incide. Equilibrio. Io ho sposato la te. Prego.
5: E lasciami dire un'altra cosa. Prego. Il Napoli non deve abituarsi alla sconfitta. Cosa voglio dire con questo? Noi abbiamo due sconfitte una dopo l'altra e abbiamo mercoledì una montagna, l'Everest. Oggi l'Arsenal, secondo il mio modestissimo punto di vista, è la squadra più forte al mondo come stato di forza.
4: Devo fare come Allegri, mi avete fatto accalorare, mi devo togliere la giacca. Carlo, lasciami dire una cosa. scusami, ti ho interrotto. Io ve lo dico oggi. Sappiate che se il Napoli dovesse vincere mercoledì con l'Arsenal, giovedì vengo a criticare Allegri. Cioè io faccio tutto al contrario. Perché? Perché dirò equilibrio. Carlo, ti devo preservare alle 16, qui mi avete fatto accalorare. Ho fatto come Allegri, mi sono dovuto togliere la giacca. Grazie, grazie Carlo, alle 16.
5: A più tardi, amico mio, a più tardi.
4: Ciao. Allora, mamma mia, come sarà difficile, perché proprio perché tutti siete, siamo, anch'io, attenzione, influenzati al risultato. Io sto provando ad andare oltre il risultato. Cioè, ma che mi volete dire? Che il Napoli a San Siro non vi è piaciuto? Non ha giocato bene? Non ha messo in difficoltà l'Inter? Ma l'Inter ci ha messo in difficoltà! Ragazzi, ma infatti era l'Inter. E poi il Napoli, le due squadre più forti del campionato negli ultimi 4 anni. Poi, la partita ha una dinamica, Napoli avanti, quelli devono risalire, prendiamo un gol, poi si piglia il 2-2, poi succede di tutto. Thuram grazie al Napoli, Neres grazie all'Inter, Anguissa grazie, e purtroppo Lautaro fa gol, punto. Ma non è che si piglia Allegri e si contea i cambi, ma di quali cambi volete parlare? Detto questo è già tempo di pagelle, pagelle.
3: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
4: Ma vedi un po', mi tocca difendere Allegri, cioè la carne sotto e maccarume, la carne sotto e maccaruna a coppa. Va bene, Conte vinceva e non andava bene perché non giocava bene, questo che gioca una grande partita non va bene, sbaglia e non va bene niente. Calma, è un progetto nuovo, pazienza. Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio.
6: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli amici di Kiss Kiss Napoli.
4: E Ziolino Capuano, buongiorno mister.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Kiss Kiss. Sto sentendo la tua incazzatura.
4: Sì, sì, non sono arrabbiato.
7: Così arrabbiato,
4: Non ho capito, Ezio, scusa.
7: Non ti ho mai sentito così arrabbiato.
4: Sì, perché Ezio, secondo me questa cultura del risultato sposta tutto.
7: Allora, il problema è questo. Intanto saluto Gianluca. Il calcio, penso che sono un uomo datato, il risultato fa cambiare tutta l'opinione. Allora, partiamo da questo presupposto.
4: Ma non è modo di fare calcio, Ezio,
7: no,
4: così.
7: Non lo devi dire a me, faccio
4: non è modo di fare calcio.
7: Ma non lo dire a me, faccio l'allenatore per professione. Quindi ti dico, se Anguissa, che ha sbagliato un gol contro la fisica, quella palla va in porta.
4: Il Napoli ha vinto a San Siro e sono tutti a esaltare Allegri.
7: No, ma sai, il Napoli rimontato da 0-2 non si è accontentato, ha continuato.
4: Ah, meno male, meno male, okay. Ezio, meno
7: fermo restando, per me è stato il più bel Napoli dell'era Allegri, anche bra, se sia soltanto all'inizio. Il Napoli ha iniziato la partita dove i primi 2 minuti mi sembrava molto impaurito, dopodiché ha iniziato a giocare, ha pressato bene alto, l'Inter cosa faceva?
4: L'ha messo in difficoltà, Ezio, li ha messi in difficoltà.
7: Io ti dico la mia, come ho letto io la partita, l'Inter era costretto a scavalcare, a mettere palla su Pio, dove Rachmani e anche Rafa sono stati bravissimi in questa palla in verticale, dove Pio Esposito non si è mai girato, non ha mai fatto una sponda né in verticale né in orizzontale, mi segui?
4: Sì.
7: Scalavano bene, vincolavano benissimo, rimaneva soltanto il centravanti Hollywood davanti e facevano due linee, una volta veniva dentro Anguissa, a volte Anguissa si spostava e veniva dentro Logbogda, questo lo facevano anche in fase di possesso. Quindi il Napoli il primo tempo bene, bene, bene, le occasioni da gol le ha avute anche l'Inter, la traversa all'ultimo, nell'ultima azione del primo tempo su palla inattiva di Di Marco. Cosa accade? Accade che con l'onestà che ci contraddistingue dobbiamo andare anche al di là della gara.
4: Aspetta Ezio, ti devo fermare un attimo perché devo entrare nel vivo delle pagelle, che ho 5 minuti totali con te e con Vigliotti, che poi dobbiamo parlare del nuovo calcio, si interviene poco, il VAR è scomparso, ma andiamo subito, sveliamo le pagelle. Partiamo Gianluca da Allegri, te lo contesterò subito, che voto hai dato ad Allegri?
8: Ho dato 5,5 soltanto perché lui, io ho un'idea, abbiamo poco tempo, dovremmo svilupparla, io ho un'idea che va un po' in mezzo al tuo urlato e gridato legittimo equilibrio e quello che poi è accaduto. Allegri è costretto a fare i cambi, non è che fa i cambi, è costretto a fare i cambi, perché ci sono, chiede il supporto di Azzolino, 3-4 giocatori del Napoli.
4: Non ne avevano più, Gianluca.
8: Non ce n'hanno più. Lui è costretto a levare Alisson, è costretto a levare Politano.
7: Ascolta, non ci accavalliamo. Se io sono in panchina e Hollywood mi chiede la
4: esatto. Lo devo cambiare, non è...
7: No, io lo prendo per culo fino al centesimo, aspetta 2 minuti, poi dito non lo tolgo mai.
4: Sì, ma il concetto che io sto battendo, Ezio, è che se Anghissà fa gol e vince la partita, Allegri gli danno 8, siccome segna Lautaro è 5,5, non va bene, no, per me non va bene.
7: No. Il problema è questo, diciamo la verità, dall'altra parte entra Turam, dall'altra parte entra Çalhanoğlu, chiedo scusa la dislessia che ho.
4: Non ti preoccupare, Ezio.
7: Dal Napoli entrano giocatori che probabilmente non erano all'altezza di quelli che sono,
4: o meglio magari non hanno quella condizione, che comunque De Bruyne e Neres sono giocatori importanti. Gianluca Vigliotti, con l'onestà che ti contraddistingue, se fa gol Anghissà e vince il Napoli a San Siro, che voto avresti dato ad Allegri?
8: Ma cambia, il voto cambia, mi pare normale che cambi, come cambiano tutti i voti di tutte le pagelle di tutto l'universo intercontinentale. Mi pare fuori, non posso dare 7,5-8 Allegri perché semplicemente abbiamo perso.
4: Però non puoi neanche dire che è insufficiente dopo la migliore partita della stagione.
8: Sento Allegri a fine partita che in maniera molto onesta, candida, umile, come gli contraddistingue,
4: sì,
8: dice: io ho avuto un dubbio. Badiachile Begema.
4: Ha buttato sui centimetri i Badiachile.
8: Però voglio dire, ti ripeto, ti ribadisco.
7: Carino Gianluca, cioè, ma l'errore di Badiachile non lo fa nemmeno un giocatore di Serie D. Là devi andare sulla figura, lì c'entra poco Allegri, dai. Lì devi andare sulla figura, non puoi andare dietro Turam, tutto il rispetto, e farti anticipare in quel modo. Lì l'allenatore c'entra poco.
4: Come c'entra poco se Anghissà non la butta dentro e non la butta dentro Neres. Voto 7 a Meret. Poi Allegri si arrabbia molto con la difesa. Ridatemi le pagelle, a tutto schermo, Flavio, a tutto schermo, perché Allegri dice: troppo leggerini. Vedo le pagelle di Vigliotti, di Lorenzo, 6, Rachmani, 6,5, Rafa Marin, 6,5, Spinazzola, 6, e il Napoli ha già preso 5 gol. Allegri è incazzato con la difesa leggerina e tu dai tutti i voti alti. Gianluca, c'è qualcosa che non mi torna, perché hai premiato Rachmani e Rafa Marin?
8: Perché la partita l'abbiamo vista e perché è stata la migliore partita in assoluto di Rafa Marin, Rachmani hanno lottato come un leone. Dovremmo chiedere a Rachmani, con le nuove regole, perché prende una pallonata in faccia,
4: si butta a terra,
8: soggettiva, e crolla a terra senza rialzarsi prendendo una pallonata in faccia. Ma ripeto, non possiamo entrare nel merito perché non abbiamo la faccia di Rachmani, non conosciamo dove l'ha presa, però vediamo Rachmani che poi subito dopo il gol si rialza e continua la partita. I due centrali sono stati stoici. Rafa Marin ha preso 27 palle di testa, Rachmani ha fatto la stessa cosa.
4: Io non la penso così, Gianluca. Per me Rachmani viene bruciato 2 volte da Lautaro e prendiamo 2 gol, per non parlare poi, hai ragione, di Badiachile. Ezio Capuano, Vigliotti ha premiato Lobotka 7,5. Torniamo alle pagelle. Anghissà, Lobotka, Vergara 6,5. Anghissà migliore in campo, Lobo 7,5, Vergara 5,5. Contesto a Vigliotti, a me Vergara è piaciuto.
7: No, Vergara non può fare l'Inter.
8: Se giocasse in un altro ruolo, sicuramente.
7: Vergara non può fare. Vergara è un giocatore forte, deve fare il proprio ruolo. Cioè,
8: non può fare.
7: Io capisco in una fase che mancano dei giocatori, manca il miglior giocatore in assoluto che è McTominay, ma Vergara non può fare l'intermedio. Vergara è un giocatore di spunto, è un giocatore che deve giocare sulla linea e rientrare dentro. È normale che Allegri si deve adattare, cioè, mi sembra ingeneroso 5,5 a Vergara.
4: Anche a me, per me è ingeneroso.
7: Vergara si è sacrificato in un ruolo non suo, cioè, voglio dire, il ragazzo l'ha fatto perché l'allenatore glielo chiede, però io lo vedevo anche il primo tempo quando doveva fare la diagonale lunga, quando faceva l'intermedio di sinistra, insomma un po' di fatica la fai, perché poi in quel ruolo ti trovi a coprire l'ingresso in verticale degli ultimi metri e se sei nell'esterno d'attacco fa fatica anche un intermedio normale.
4: Ti fermo Ezio perché abbiamo 6,5 a Politano, lo condivido, 7 a Højlund, lo condivido, Allison 6,5. E Allegri gli dice: se prende 5 volte palla, la stoppa di Suola e 5 volte la perde, non va bene. Gianluca, a te è piaciuto Allison, ad Allegri un po' meno, mi sa.
8: Sì, ho visto, l'ho sentito, ho letto, invece Allison fin quando ce n'ha rimane comunque l'unico elemento che può creare superiorità sulla fascia, chi ci prova sempre, qualche volta sbaglia, ma fa parte delle sue caratteristiche. Levagli ad Allison di giocare di suola come i brasiliani e probabilmente non
4: lo
8: è
4: metti,
8: più Allison
4: Santos. Lo metti in difficoltà. Dalla panchina 5,5 a De Bruyne, Neres 5, Lucca 5, Gilmour 5, Badiashile 5. E qui forse l'avrei abbassato un po', ma va bene così, fiducia anche a Badiashile, anche perché è appena arrivato.
8: No, non è fiducia, hanno avuto tutta l'insufficienza, chi è entrato non ha dato il supporto il giusto, cioè chi è entrato purtroppo non è stato all'altezza della situazione in quel momento di partita.
7: Di quelli che sono entrati il voto più basso, scusate la mia schiettezza, lo darei a De Bruyne. De Bruyne, tranne la palla che ha messo in mezzo, non l'ho mai visto, non ha toccato un pallone, poverino, magari in quel contesto dove il Napoli soffriva, dove la partita era sporca, dove c'era poco fase di possesso, Allegri ha pensato quello. Io invece avrei messo Gilmour.
4: Io ringrazio Ezio Capuano per questo bel momento e Gianluca Vigliotti per le sue pagelle. Vigliotti lo trovate domani ore 9. Grazie mister, ciao, grazie Gianluca.
7: Ciao
8: ragazzi, buon proseguo, ciao mister.
4: Grazie,
8: ciao.
4: Grazie di cuore. Allora facciamo così, le nuove regole, si gioca molto, zero interventi del VAR. Lucio Pengue con un arbitro, col direttore De Paola, è aumentato il tempo effettivo di gioco, basta con questi che facevano le sceneggiate e si buttavano a terra. E pronto Pengue, alle 14 torniamo, analizziamo ancora con due allenatori, Roberto D'Aversa e Gigi De Canio, e dalle 15, oltre che la parola equilibrio, la password sarà The Champions. Pubblicità.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
7: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo De Paola. Ciao direttore, come stai?
10: Ciao Lucio, benissimo, un saluto a tutti.
9: Allora direttore, uno degli argomenti che toccheremo insieme a te è quello di questo nuovo cambio di direzione da parte, insomma, del nostro campionato, dei nostri vertici AIA. Credo che l'input sia venuto dall'alto, da Orsato. 28 partite, 0 interventi VAR, 0 rigori, è cambiata un po' la scena. Però prima di analizzare anche questo tipo di aspetto, qui a Napoli impazza la, diciamo, Allegri sotto processo. Secondo te merita tutte le critiche che sta ricevendo il tecnico del Napoli?
10: Beh sì, cioè i miei concittadini sono intenditori di calcio, cioè non è che, capito, Allegri arriva a Napoli e dice questa piazza è facile alle esaltazioni come facile alle depressioni. Ma caro Allegri, il Napoli da 15 anni è una grande del campionato italiano, quindi le tensioni che si respirano in tutte le altre piazze di grandi, cioè quindi a Milano, a Torino, ma anche, diciamo, più giù, la stessa Roma, le si respirano anche a Napoli. Cioè, perché un allenatore a Napoli non dovrebbe in qualche modo affrontare il campionato, la Champions, con uno spirito vincente e avere pazienza? La pazienza non viene concessa alle grandi squadre, e quindi Allegri fa un po' strano, visto che è stato al Milan, visto che è stata alla Juventus, che dica queste cose a Napoli.
9: Allora, e poi ora invece ti voglio far analizzare anche questo dato statistico: 0 interventi VAR e 0 rigori in queste prime 3 giornate di campionato. Oddio, mancano le partite di oggi, però sì, diciamo, è una statistica già che fa che si può analizzare. Io dico la mia: a me questa nuova direzione piace, si gioca di più, meno gioco spezzettato, arbitri meno protagonisti.
10: E anche qua ci incrociamo, caro mio. Sono d'accordissimo con te, perché anche a me piace molto. E ti dirò di più, che alla luce di quello, perché all'inizio mi aveva un po' anche scombussolato, perlomeno sorpreso, quel gol dato al Napoli. Però alla luce di quello che è avvenuto nelle 2 giornate successive, quel gol merita un'altra chiave interpretativa. Cioè, sul fatto che meno VAR, meno discussioni, meno proteste, più gioco. E io su questa linea sono tutta la vita d'accordo. Cioè, far giocare di più, anche gli step on foot, si è discusso se il gol del Milan era viziato da uno step on... Noi siamo per giornate intere a discutere se la pressione o non la pressione, lo step on foot, in Europa non li fischiano proprio, e i rigorini in Europa non li fischiano proprio, ma è una buona tendenza, la stiamo importando con Orsato che è stato sempre un arbitro che ha lasciato correre, a me sembra un buon indirizzo, un cambiamento poi visibile anche nell'aumento di minutaggio delle partite, questo è positivo.
9: E poi secondo me non spezzettare il gioco favorisce anche lo spettacolo. Detto questo, caro direttore, ci ha raggiunti al telefono, lo voglio salutare e ringraziare, Massimo Chiesa, ex arbitro di grandissimo livello. Ciao Massimo, come stai?
11: Ciao, un caro saluto a tutti i radioascoltatori, un saluto a voi due, sto bene e ho piacere di essere di nuovo con voi.
9: Allora Massimo, stavamo analizzando questa nuova dottrina Orsato, se così la possiamo definire, 28 partite di campionato, 0 interventi del VAR, 0 rigori assegnati. Ora, credo che il rigore sia una casualità, mentre invece 0 interventi VAR credo che sia una direttiva dall'alto.
11: È la conseguenza di un certo tipo di direttive, la conseguenza positiva a mio modo di vedere, ma questo lo sapete già perché mi sono già espresso anche in passato, io sono estremamente favorevole a questa sorta di nuovo corso, dico nuovo corso perché sostanzialmente, dico sorta di nuovo corso perché sostanzialmente le regole c'erano già e il problema era, è sempre stato che non venivano applicate in maniera, come dire, più europea, diciamo così, e le nostre squadre poi andando in Europa si trovavano e si sono trovate sempre molto in difficoltà. Bisogna fare subito una distinzione, qualche errore c'è stato evidentemente di valutazione, soprattutto per la mancata concessione tra, non tanto ieri ma quanto le giornate precedenti, calci di rigore che a mio modo di vedere sarebbero stati evidenti. Nello stesso tempo però il fatto, diciamo, bisogna, gli arbitri in questo momento devono fare attenzione a non eccedere nel non fischiare, perché i falli rimangono falli e devono essere fischiati. Però sentivo quello che stavi dicendo tu, i rigorini, i fallettini, i calciatori che se ne stanno, che ne so, un minuto e mezzo, o se ne stavano un minuto e mezzo per terra e poi correvano come razzi, i difendenti, e questo è il caso, mi riferisco all'episodio di Sanchez, i difendenti che come vengono toccati rinunciano a giocare e si buttano per terra anche in area di rigore e poi magari vogliono l'annullamento della rete che è stata una conseguenza del loro comportamento. Nuova gestione, ottima fino a questo momento, prepariamoci a vedere qualche errore, però ci sono arbitri che stanno crescendo con queste nuove direttive, per cui io sono molto positivo in termini prospettici.
9: Paolo De Paola, una domanda, una considerazione, una curiosità per Massimo Chiesa.
10: Ma sì, io non so se lui è d'accordo con me, ma la spasmodica ricerca del fallo, del fallettino, dello step on foot, del falletto di mano sfiorata o meno, ha creato poi in Italia, soprattutto nell'anno scorso, ma negli anni scorsi, anche per stessa ammissione di Rocchi per sua intervista, no? Ha detto io ho sbagliato la politica che ha riguardato il VAR, ed è verissimo. Ma ha creato anche in Italia una discussione estrema, esagerata, diciamo veramente al di fuori della normalità, muscolare quasi, su qualunque intervento dell'arbitro. Ora, è vero, c'è stato per esempio un rigore non dato al Milan per un fallo di mano evidente, se non sbaglio alla prima giornata o alla seconda giornata, ma diciamo anche l'errore marchiano alla luce di questo tipo di conduzione passa un po' più in secondo piano, non so se è d'accordo con me, cioè nel senso di non dare troppo rilievo a questo aspetto e di considerare di più la fisicità del gioco e anche, come dire, la lealtà del gioco.
11: Sì, sono d'accordo e apprezzo anche la sottolineatura, nel senso che ci siamo dimenticati per troppi anni che il calcio è uno sport di contatto, che implica dei contatti da un punto di vista difensivo, da un punto di vista offensivo, e non tutti sono falli, cioè questa ricerca spasmodica, come ho appena sentito dire, del fallettino, del tocco di mano, ma forse l'ha toccata, ma chissà, però non ho l'immagine giusta, cioè, ma è stato un depauperamento di quelli che sono i valori tradizionali del calcio, cioè il calcio deve essere giocato, deve essere dinamico, ci devono essere scontri, però come diceva giustamente lei, deve essere leale, deve essere assolutamente leale. E questo è un termine di paragone che stiamo cominciando a vedere, perché c'è più lealtà, ci sono stati dei provvedimenti che agevolano anche il comportamento dei calciatori, parlo delle sostituzioni, parlo delle perdite di tempo da parte del portiere, cioè, questi sono dei deterrenti estremamente positivi. Io non sono per rivoluzionare il calcio, però per migliorarlo attraverso un certo tipo di interventi che poi portano positività, maggior velocità, fluidità di gioco, sono assolutamente favorevole.
12: L'unica cosa, Chiesa, mi scusi se però la interrompo e dico velocemente la domanda, ma se si indaga sul calcio d'angolo vero o meno, beh, anche il fallo di fondo, cioè se l'abbia segna un fallo di fondo che non è fallo di fondo, è successo per esempio ieri, che ci vuole? Un secondo in più, lo si guarda bene. Ieri c'è stata una deviazione di un giocatore del Milan in difesa su Voldemort, se non sbaglio, ed era assolutamente calcio d'angolo per la Juventus. Andarli a guardare questi anziché dare rimesse dal fondo, perché nel momento in cui dai rimesse dal fondo non puoi più guardare il VAR, lo puoi guardare soltanto se dai calcio d'angolo. È una piccola modifica che si potrà fare, credo, no?
11: Sicuramente sì, come tutte le cose, quando ci sono delle innovazioni probabilmente non c'è stata l'attenzione necessaria, diciamo che i casi che poi capitano fanno poi giurisprudenza e aiutano a codificare al meglio anche certi tipi di interventi.
9: Si può intervenire, però questa volta devo intervenire io col VAR, devo salutare Massimo Chiesa e anche Paolo De Paolo perché sono in ritardo con la pubblicità. Grazie.
12: Grazie a voi.
11: Grazie a voi.
12: Saluto.
9: Grazie a Massimo Chiesa, grazie a Paolo De Paolo. Un disco e torniamo.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio in questa seconda ora dell'informazione in versione senza giacca. Ho fatto come Allegri, l'ho dovuta togliere perché mi sono accalorato, infervorato, perché ritengo sia un errore giudicare la prestazione del Napoli lasciandosi influenzare dal risultato. Parto da una premessa: secondo me è stata una partita bellissima, il calcio italiano avrebbe bisogno di più partite così. Poi le scelte, i cambi, la realtà è che ci sono, è il calcio. Il Napoli si divora un gol, Lautaro fa gol, vince l'Inter e non il Napoli. Però di tutto questo lo voglio approfondire con un allenatore che innanzitutto saluto, io lo stimo molto, lo ribadisco tre volte che lui interviene, Roberto D'Aversa. Buon pomeriggio, mister.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie di cuore.

0: cedere a nessuno. A me, per esempio, il Napoli di San Siro è piaciuto molto e ho trovato il miglior Napoli della stagione.
1: Sì, io ero lì a vedere la partita.
0: Eri allo stadio, non lo sapevo.
1: Sì, considerando anche le condizioni climatiche, ti posso garantire veramente che era una giornata molto calda, quindi considerando anche l'aspetto atmosferico, devo dire che le due squadre hanno fatto veramente una bella partita, cioè chi era allo stadio si è divertito. È chiaro che poi i giudizi sono sempre legati a un risultato finale, ma come hai detto giustamente te, se fa gol Anguissa molto probabilmente vince il Napoli, quindi molto probabilmente le scelte di Allegri,
0: l'esaltazione, Robert, l'esaltazione di Allegri
1: è il fatto che magari si erano in vantaggio, doppio vantaggio, e dopodiché magari si riequilibrano la partita, c'è l'occasione per chiudere, è chiaro che poi c'è amarezza, no, per come è andata la partita, perché comunque, ripeto, era andato in doppio vantaggio, però non ci dimentichiamo che giocavano a San Siro contro l'Inter, che secondo me in questo momento è ancora quella squadra che è un po' più avanti rispetto a tutti.
0: Anche perché il ribadivo è un progetto nuovo, quello del Napoli. L'Inter e la Roma invece danno continuità. E poi, mister, tu me lo insegni, no? È il calcio. Però io capisco che il tifoso possa essere arrabbiato. Cosa non capisco? Se un collega, giornalista, un addetto ai lavori, magari ha il pregiudizio per Allegri e pur di criticarlo, no, i cambi. Allegri mette un centrocampista, mette un Marcantonio lì dietro, perché
1: Max, per quanto riguarda la lettura delle partite e cambia, ha sempre dimostrato di essere uno dei migliori. È chiaro che poi lui stesso ha ammesso il fatto di aver messo un difensore strutturato per far sì che sugli eventuali cross magari potesse dare qualche centimetro in più, ma ripeto, col senno di poi è tutto più semplice. Ma
0: le scelte vanno fatte.
1: Scelte vanno fatte in quel momento in base a come uno legge la situazione, come legge uno la partita, e devo dire che 8 volte su 10 quando Max Allegri fa i cambi, e bene o male quelli che entrano fanno gol o fanno assist, questa è la storia del suo percorso allenatore. Poi se lo si vuole criticare indipendentemente da come vanno le cose, questo è un altro discorso.
0: Ed è quello che a me non piace, mister. È a me quello non piace, perché io magari la leggo in un modo, se lui mette qualità in mezzo al campo, De Bruyne e Gilmour, abbiamo un problema nel collegamento con D'Aversa, che verticalizzano, no? E verticalizzano su tre che sono rapidi. Mette Neres, c'ha Allison, c'ha Højlund. E poi le occasioni comunque le crea, anche quando è entrato Lucca. Il Napoli non si è accontentato di fare lo sparagnino e il 2-2, e questo lo volevo condividere con Roberto D'Aversa. Mister, dicevo, il Napoli, ripreso sul 2-2, non si è accontentato e è stato basso e sparagnino a difendersi, ha provato a fare il terzo gol e se l'è divorato, e poi il terzo gol lo fa l'Inter e il calcio, Roberto, no? Succede.
1: Sì, poteva avere due occasioni con Anguissa e con Neres. Se fa gol, ripeto, il Napoli, i giudizi sarebbero totalmente diversi. Però in Italia purtroppo siamo spesso e volentieri legati ai risultati. Poi magari quando uno ottiene i risultati nella maniera opportuna, perché ognuno poi deve cercare di giocare in base alle caratteristiche dei propri giocatori. Non ci dimentichiamo che il Napoli ha perso in quella settimana McTominay, che è un giocatore molto importante per la rosa del Napoli. E quindi, come ho già detto prima, purtroppo siamo legati sempre ai risultati, il giudizio è una conseguenza.
0: È una conseguenza. Poi però, Roberto, io non mi permetto proprio di entrare, diciamo, in tutto ciò che riguarda la tua posizione, no? Perché poi il tuo nome era rispuntato. Però io penso che anche i dirigenti dovrebbero dare a voi allenatori, è una mia vecchia battaglia, un po' di tempo. Perché? Perché vedo che a Firenze erano in difficoltà, chiamano Vanoli, Vanoli fa un percorso, salva la Fiorentina, e però gli dicono vabbè, noi puntiamo su un altro progetto. Sposano il progetto grosso, 3 partite, 3 sconfitte, lo rimandano via e ci voglio ancora arrivare, Roberto. Hai sbagliato una scelta. Se richiami Vanoli, sinceramente non capisco. Cioè anche i dirigenti non danno tempo a chi deve lavorare. Ci vuole un po' di tempo, no?
1: Ma io non voglio entrare nello specifico in questo caso la Fiorentina, certo. Però un discorso generico, io nel momento in cui una società, un club cambia l'allenatore, è chiaro che ha bisogno del tempo per far sì che i giocatori assimilino le proprie idee e quant'altro, soprattutto se poi purtroppo il mercato arriva fino alla seconda giornata di campionato, quindi gli ultimi arrivi sono arrivati nella settimana stessa magari dell'ultima partita, in questo caso della Fiorentina, quindi per forza di cose ci vuole del tempo, anche perché non è che noi siamo abituati.

0: abituati magari a consegnare agli allenatori in Italia già la squadra completa e il ritiro, e quindi dopo due mesi di lavoro uno può fare una...
1: Bravo mister, bravo, col però, mercato aperto per giunta.
0: Però purtroppo questo è il bello e il brutto del nostro lavoro, dove a volte, ripeto, non sto andando sullo specifico,
1: no, no, certo.
0: Paghiamo anche delle responsabilità, non no, se è chiaro che lì hanno valutato le tre partite, tre sconfitte, però io credo che mancavano ancora due partite per una pausa e la partita di Coppa Italia del tempo gli si poteva dare, però poi ci sono delle dinamiche
1: interne che, ovviamente,
0: interne, cioè, che non le possiamo sapere, è lungi da me di commentare questo, mi dico solo che mi dispiace perché Fabio Grosso veniva da un percorso dove ha vinto il campionato a Sassuolo, dalla Serie B alla Serie A, che non è facile, anche se la squadra comunque è una squadra forte, ma veniva da un'altra recessione. E poi comunque ha fatto un bel campionato l'anno scorso, dove ha fatto un campionato costante e continuo, e quindi mi dispiace soprattutto anche perché è un amico. Però spesso e volentieri abbiamo sì delle responsabilità, ne paghiamo noi, ma a volte paghiamo anche per responsabilità dei dirigenti. Rispetto a prima, prima si condivideva di più, no? La costruzione della squadra. Non dico che una società deve prendere i giocatori che dice l'allenatore, ma perlomeno andare a prendere dei giocatori con le caratteristiche per il
1: gioco. Sposando le esigenze, è certo.
0: Poi noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci, perché negli ultimi anni io, avendo sempre giocato a 4-3, spesso e volentieri mi sono dovuto ritrovare a giocare a 3, perché i giocatori a cui avevo di disposizione erano più propensi a giocare con quel sistema di gioco. Ripeto, questo è un discorso generico,
1: conosco la tua eleganza, ma certo.
0: Come magari era giusto che Vannoli ripartisse da allora l'anno scorso, perché se ha portato a termine una salvezza, un anno difficoltoso, potevano ripartire da lui.
1: Ribadisco, io non mi permetto di entrare anche su un altro tema che ti riguarderebbe, ma per eleganza neanche lo faccio. Invece ti chiedo, mister, da addetto ai lavori e da allenatore, lo diceva anche Allegri dopo Inter-Napoli, si velocizzano le rimesse con le mani, si velocizza il gioco, si lascia correre, arbitraggio all'inglese, zero intervento VAR, è aumentato il tempo di gioco. È un metro che ti piace e c'è più calcio?
0: Dico la verità, io in queste settimane le partite dal vivo non viste tante, è più gradevole la partita in questa maniera qui, perché anche il fatto magari di far rimanere un giocatore fuori per un minuto, evitiamo a tutti quei giocatori che magari fingono, no? Di un infortunio o perdita di tempo. E il calcio comunque deve rimanere uno spettacolo, e io penso che queste nuove regole avvantaggiano più lo spettacolo, perché è giusto che i tifosi quando vanno allo stadio si divertono, ecco.
1: E da inizio stagione tutti dicevano, visto che è stato il confronto degli ultimi 4 anni, 2 volte ha vinto l'Inter, 2 volte il Napoli, per lo scudetto sarà ancora Inter-Napoli. Alla luce delle prime 3 giornate, bisogna cominciare a guardare anche alla Roma e ai Gasperini, Roberto?
0: Per me sì, perché la Roma è una squadra che secondo me quest'anno ha anche le alternative, e l'unica perplessità, giocando la Champions purtroppo ti porta via molta energia psicofisica, e quindi magari potrebbe pagare questo, dipende anche poi da che percorso fa in Champions. Però vedendo le rose, vedendo anche la bravura dell'allenatore, io la Roma la considererei anche lei nella lotta per lo scudetto.
1: Io innanzitutto ti voglio ringraziare tantissimo, ovviamente questo discorso Champions e doppio impegno riguarda anche il Como bellissimo di Fabregas, e mi auguro presto di vederti su una panchina come meriti in Serie A, perché Roberto D'Aversa è un grande allenatore, ricordatelo.
0: Grazie.
1: Ciao mister, un abbraccio.
0: Buon pomeriggio, grazie
1: e buon lavoro, perché poi quelli bravi sono bravi, come insisto e insisterò fino alla noia, è bravissimo Massimiliano Allegri. A me dispiace molto che la cultura che si ha del risultato abbia portato a dei giudizi tranchant, a giudicare errati i cambi che non solo per me sono perfetti, io ho apprezzato moltissimo i cambi di Allegri e per giunto ho apprezzato l'atteggiamento, cioè ero avanti 2-0, sono a San Siro, mi hanno ripreso 2-2, non sono sparagnino perché ho perso col Como e me ne esco col pareggio, no, Allegri ha provato in tutti i modi a vincerla, e poi per vincerla l'ha persa perché se uno, Anguissà, non fa gol e l'altro, Lautaro, fa gol, purtroppo il calcio è questo, però poteva anche capitare al contrario. Due amici, due ospiti che bello parlare di calcio, mi piace molto. Era San Siro per Inter-Napoli, la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafà. Buon pomeriggio, Monica.
2: Buon pomeriggio, Walter.
1: Ciao. E con noi un allenatore per le letture, per i cambi, per le dinamiche, per gli avversari, per il piano gara, Gigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
3: Buon pomeriggio, ciao Monica, bentrovate.
2: Ciao, ciao mister.
1: Grazie per essere con noi. Gigi, io sto battendo molto su un tasto. Cioè, leggo critiche, ascolto anche i tifosi e li capisco, la delusione, la grande amarezza, eri avanti, l'hai persa. Secondo me si è troppo condizionati dal risultato, perché ritengo che il Napoli di Allegri, visto a San Siro, è il Napoli più bello di tutta la stagione. Ha messo in difficoltà l'Inter, è andato avanti 2-0, ha subito il pareggio, ha provato a vincerla, ha fatto degli errori là davanti e purtroppo qualcosa dietro, e mentre Anghissà ha perdonato, Lautaro no. Però buttare via tutto, secondo me, è troppo.
3: È assurdo.
1: Meno male.
3: È assurdo, perché la partita si legge in questo modo. La squadra ha giocato con personalità, al cospetto di quella che notoriamente sappiamo da tanti anni la squadra più completa e più forte del campionato, se l'è giocata alla pari, poteva vincerla, l'ha persa perché la bellezza del calcio.
1: È il calcio, no?
3: È forte,
1: mister, è il calcio.
3: È il calcio, l'avversario è forte, tu hai commesso qualche errore, l'avversario ti ha punito. Succede, però, come dice giustamente Allegri, i ragazzi devono essere soddisfatti, contenti, inseguire questo obiettivo di continuare a giocare bene, a migliorarsi e a far tesoro degli errori.
1: Vado da Monica Scozzafà e l'ha vista live. Monica, sotto accusa sono finiti i cambi. Ora, io personalmente, perché uno deve essere onesto intellettualmente, io i cambi li ho apprezzati tutti. Ho apprezzato De Bruyne, Gilmour, palleggio, facilità di palleggio e verticalizzazione a cercare due che corrono come i matti, quindi in ripartenza potevano far male, Neres e Alisson. C'era anche Højlund, poi ha messo Lucca, la fisicità, e poi siccome l'Inter pressava e aveva inserito il terzo attaccante, dopo Lautaro e Thuram, anche Bonny, cosa fa? Fa quello che ha fatto Fabregas a Napoli, è passato a 3, ovvero a 5. E cosa fa? Mette uno bello fisico, un Marcantonio da 1,97 m, per i colpi di testa. Sarà mica colpa sua se purtroppo poi Thuram fa gol e Badiashile fa un errore di concetto. Però Monica, giudicare i cambi solo perché hai perso, secondo me, è un grande errore.
2: Ah, guarda, con me sfondi una porta aperta, perché intanto la lettura della partita è la stessa tua, ovviamente il mister ci conforta che questa lettura è quella giusta, e quindi siccome lui di mestiere è
1: parla allenatore,
2: è giusto che a parlare di certe cose, entrando nel merito così specifico di certe cose, sia lui e non siamo noi, perché noi di mestiere facciamo un'altra cosa. A noi tutti però piace disquisire, dibattere, anche diciamo il calcio, certo, che apre a questi dibattiti. Ovviamente era giusto mettere Beuke, ma è giusto mettere Badiashile, ma Badiashile non è in condizione. Io credo che se Allegri ha messo Badiashile perché in settimana lo ha visto bene, lo ha visto in condizione, aveva bisogno di fisicità e quindi ha messo lui e non Beuke. Ma piuttosto, diciamo, la critica, io credo che nessuno non abbia detto che è stata una bellissima partita, che è stata una partita ad altissima intensità, che è stata una prestazione coraggiosa da parte di
1: entrambi.
2: Napoli.
1: No, ma poi di entrambi.
2: Sembra... Vabbè, io l'Inter non lo metto, perché certo, l'Inter, diciamo, ci ha abituati a prestazioni del genere, quindi è scontato dire che l'Inter abbia fatto una partita intensa, perché quando vuole, quando l'avversario è di livello, l'Inter sa esprimersi in questo modo. Quindi nessuno ha detto che è stata una, non si è fatto troppo condizionare dal risultato di quella specifica partita. Io credo che lo scoramento, la delusione, sia perché ci sono state due sconfitte consecutive, sia perché il Napoli dopo 6 giornate ha 3 punti e questo non accadeva da 22 anni. Quindi è un po' su questo che c'è la delusione.
1: Quindi l'onda è anche legata ai risultati. Fammi andare da De Canio. Mister, poi è chiaro che è un progetto nuovo, questo progetto viene condizionato dall'infortunio di Buongiorno. Lui trova una soluzione, perché la soluzione immediata è Beukema, ma Beukema non stava bene. Trova la soluzione Marianucci, ma Marianucci si fa male. Il club prontamente interviene sul mercato, prende Badiashile, ha bisogno di tempo, poi perde anche McTominay. Detto questo, Allegri ha chiesto equilibrio. E io sono uno di quelli che ha sposato il suo pensiero, cioè troppa depressione per una sconfitta, e immagino se anche Anguissa avesse fatto gol l'esaltazione. È un errore, Gigi, sia quello sia quell'altro.
3: Senti, Walter, sì. A lei mi merita grandissimo rispetto, perché da allenatore di altissimo livello è venuto, si è adeguato alle necessità della società, non ha puntato i piedi, non ha fatto richieste sose, ha capito, ha compreso e cerca di fare di tutto per valorizzare le risorse della società. Ora, chiunque può pensarla diversamente.
1: È il bello del confronto, certo.
3: Chiunque la può pensare diversamente sull'aspetto tattico della partita, perché sono spesso si vive di luoghi comuni, no? Siamo condizionati, fai i cambi a Genova, vinci, sei un grande, fai i cambi a Milano
1: e la perdi, allora
3: la
1: non
3: perdi.
1: Va bene.
3: Invece c'è una logica in tutto, poi come hai detto tu, se il ragazzo che è appena entrato ha sempre giocato a calcio, che significa che non può giocare una partita di questo livello con l'Inter?
1: Poi ha giocato col Chelsea, quindi conosce bene i palcoscenici
3: internazionali di altissimo livello, giocato in Premier, non nella Lega qualsiasi, e quindi conosce anche l'impatto e il confronto con i grandi calciatori, e qualche volta entri e magari l'avversario riesce a sfruttare qualche tuo errore, e questo fa parte del calcio. Naturalmente chi ha fatto calcio ha la pazienza e la capacità di apprezzare anche di fronte all'amarezza, però poi andare a ricercare assolutamente cose che non stanno né in cielo né in terra e deprimersi, insomma, non credo sia giusto. Poi ci dispiace che Napoli, come ha detto Monica, dopo tanti anni
1: è solo tre punti in tre partite, certo. Fammi andare proprio da Monica, perché Monica, poi il calcio è bello perché ti dà subito una possibilità. Certo, la possibilità si chiama Arsenal. Ieri ho visto i campioni d'Inghilterra affrontare nel derby e battere il Chelsea. È una grandissima squadra quella di Arteta, basti pensare Gyökeres e Merino in panchina, ho fatto due nomi. Giocano un calcio stupendo, però Monica, tu me lo insegni, la Champions è un mondo a parte e la Champions al Maradona soffre chiunque. Mi aspetto una bella risposta del Napoli di Allegri.
2: No, assolutamente sì, la Champions è un mondo a parte, è un mondo che Allegri conosce bene. Il Napoli ha dei giocatori che conoscono bene questo tipo di palcoscenico, si gioca al Maradona, e quindi proprio perché il calcio non è mai esatto, io mi aspetto una, e quindi non per questo diciamo l'Arsenal dei campionissimi appunto viene qui a fare la sua passeggiatina, non sarà una partita di questo tipo. Io sono certissima che, come è stato a Milano,
1: bravo,
2: quando Allegri il giorno prima ha detto ci sono partite che si giocano e ci sono partite che si vincono, noi andiamo lì a giocare, cosa che ha detto
1: e ha fatto
2: e quindi lo rifarà sicuramente anche contro l'Arsenal, che sa che è quella rabbia in più che può avere il Napoli, perché appunto viene da due sconfitte consecutive in campionato, non possa trasformarsi nella ferocia giusta che serve per affrontare certe partite. Io su questo vorrei il conforto del mister. Se è mancato qualcosa a Milano, io penso forse la concentrazione massima, la ferocia massima nei momenti clou.
1: E nella fase difensiva, partita. Monica, tanto che Allegri per la seconda partita dice...
2: La fase difensiva, certo, ci sono degli errori.
1: Siamo leggerini, l'ha detto la seconda volta.
2: È chiaro che Allegri lavora con questa squadra da 2 mesi, sappiamo, noi la conosciamo benissimo la fase difensiva di Allegri, e credo che su questo nessuno possa dire che non sia, diciamo, sempre stata un suo punto di orgoglio, un suo punto di forza, come lo vuoi chiamare. Poi la fase difensiva, ma Anguissa fa un errore, chiamiamolo infortunio, che nel 98% dei casi non accade.
1: Però Monica, quello è un errore. Invece mister, sulla fase difensiva,
2: no, dico, se lì fa gol,
1: sì, tutti a esaltare Allegri, il numero uno, i cambi, grande Napoli
2: in questo momento, per cui sì, la fase difensiva, per carità, perché ha preso tanti gol, però tu a Milano potevi evidentemente anche vincerla quella partita.
1: E certo, mister, poi però un dato c'è: il Napoli in 3 partite ha già subito 5 gol. Allegri per la seconda volta ha detto che l'attenzione difensiva deve essere diversa, evidentemente vuole più cattiveria lì dietro.
3: Certo, allora parte,
2: ma credo che voglia più cattiveria anche lì davanti.
1: Ah beh, non c'è dubbio, la devi buttare dentro.
2: Appunto, perché
3: io
2: sennò
3: credo che Allegri parli della cattiveria agonistica in tutte le situazioni, in alcune circostanze anche sul 2-2 non si può perdere palla al limite dell'area cincischiando, occorre una maggiore lucidità, una maggiore determinazione nella capacità di uscita dall'azione. Perdere palla al limite dell'area significa rinvigorire la volontà dell'avversario di credere nella capacità di montare, di fare gol. E la maturità dei grandi calciatori in questo caso è importantissima. Io credo che quando Allegri parla di queste cose, quello che ho percepito anch'io durante la partita è che in alcune situazioni bisogna essere molto più determinati, come per esempio nell'occasione del terzo gol, quando Bagnasfili si chiama, giusto?
1: Sì.
3: Che è anche più alto di Thuram, eccetera, non cerca il contatto con l'uomo e praticamente non lo guarda e lo fa saltare in terzo tempo
1: e Thuram purtroppo se lo mangia
3: in testa,
1: vabbè,
3: no?
1: Vabbè, ecco, vabbè.
3: E no, ma lì l'attenzione è quella di capire, percepire il pericolo, cercare il contatto con l'avversario. Se non la posso prendere io, non la devo prendere nemmeno lui, comunque non la devo prendere in quel modo. Queste piccole differenze dipendono anche dai momenti dei calciatori, e giustamente, come diceva prima anche Monica, questa è ancora un'altra partita, e la rabbia di 2 sconfitte consecutive secondo me alimenterà questa forte tensione agonistica di cui il Napoli ha bisogno.
1: E io abbraccio Gigi De Canio e Monica Scozzafava. Ciao Monica, ciao Gigi, grazie.
3: Ciao a tutti, ciao Monica.
1: Grazie.
3: Ciao a tutti.
1: Grazie Monica. Allora facciamo così, tra poco avremo Salvatore Caiazza e Benoît Coé, spero di farvi una super sorpresa. E poi però mano a mano nella terza ora cominciamo a guardare all'Arsenal, alle scelte, alla Champions, 2 volte al Maradona, Arsenal mercoledì, Champions League domenica, ore 18 Napoli-Bologna, tutte e 2 gare in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia. Radio Kiss Kiss Napoli ve la racconterà Vincenzo Perna e un Paolo Del Genio al commento tecnico. Poi vi ricorderò degli appuntamenti, perché domani seguiremo le conferenze in diretta, parlerà Allegri alle 17. Adesso però la pubblicità.
4: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio. Allora, io vi voglio ringraziare perché al 342-00-100 fioccano i WhatsApp. C'è chi contesta fortemente il mio pensiero. C'è chi dice che Allegri ha sbagliato totalmente i cambi. Io non la penso assolutamente così. E poi c'è anche chi dice forse era il caso di intervenire in modo diverso sul mercato, un mercato che si è complicato perché Buongiorno si deve operare, perché Beukema aveva dei problemi, perché Marianucci si fa male, arriva Badiashile, non è prontissimo, è vero, però Allegri ha mandato un Marcantonio in campo. A chi dice no, il messaggio è che passava a 5 un messaggio errato, lo contesto anche questo, perché nel momento in cui quello Chivu mette Bonny, Lautaro, Thuram, Bonny, tu devi avere tre centrali. Forse poteva essere Beukema, sì, forse, una cosa che nessuno ha detto, poteva mettere Favasuli, forse poteva mettere Favasuli. I tre centrali li facevano Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin, Favasuli e Spinazzola bassi, ma io lo condivido. E a chi dice no, si è abbassato, perciò ha preso gol. Ragazzi, ma siete incoerenti così. Cioè, Neres, non è che me lo invento, che l'atteggiamento è stato andiamoli a ancora a far gol. E poi se Anghissà non fa gol, non fa gol. È il calcio. Non lo fa Anghissà, lo fa Lautaro. È il calcio, è il calcio. Salvatore Caiazza, il capo allo sport del Roma. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Buon pomeriggio, Walter. Ti seguivo con attenzione. È ancora davanti agli occhi sistematicamente l'azione che purtroppo non porta al gol di Anghissà. È contro natura, va contro la fisica proprio...
0: Del calcio,
1: però. Fa parte del calcio, sicuramente. Io ricordo un po' di anni fa con Benitez che Callejon entra in porta e il pallone esce fuori, quindi è una situazione, è gol mangiato, gol subito, lì in Napoli fa 3-2, non lo sei, si demoralizzano.
0: Staremmo parlando di una vittoria a San Siro, esatto. Tutti sul carro di Allegri, tutti questo, a esaltare il Napoli, e non andava bene. Perché non andava bene? Perché lo voglio dire. Non è che ci si può esaltare perché, per carità, si vince a San Siro, si battono i campioni d'Italia, ma comunque poi i problemi rimangono, perché per esempio Allegri ha sollevato un tema, cioè in difesa siamo leggerini, l'aveva detto con il Como, lo ha ridetto dopo Milano, ha detto che la gestione di alcuni minuti, leggi pure gli ultimi del primo tempo, due occasioni regalate al Como, due all'Inter, non gli sono piaciute. E un po' l'allarme difesa scatta, perché non è da Napoli subire e non è da squadra di Allegri 5 gol in 3 partite. Caiazza.
1: Sì, ma io credo che ho visto anche io un po' leggeri il gol preso, non dico quello di Politano che non è un difensore, non va su Di Marco, che mette palla a centro, quel rapace di Lautaro, però ragazzi il 3-2 dell'Inter, ho visto solo maglie rosse sbucare l'argentino per mettere la palla in gol, li ho visti leggeri, senza quella cattiveria. Io non vorrei vedere Barzagli, Chiellini e Bonucci, perché quelli non ti avrebbero, sul 2-0 ti avrebbero portato a spasso e ti avrebbero fatto capire che da lì non si passava. Però una via di mezzo, un po' di cattiveria agonistica, un po' di voglia, un po' di fame, senza paura, con coraggio. E invece ho visto un'altra volta, come dicevi tu, come contro il Como nella fine del primo tempo, sciogliersi nonostante faccia caldo, vabbè, lo diciamo, come neve al sole, però sinceramente se la prendono con l'Allegri, che sicuramente avrà le sue colpe, perché tu, gli allenatori quando perdono se le prendono tutti, no? Vedi Fabio Grosso cacciato dopo 3 giornate di campionato. Però sinceramente con una squadra che ha bisogno di conoscere il proprio allenatore,
0: è un progetto nuovo, Salvatore, sì, c'è pure bisogno di un po' di tempo.
1: Sì perché è troppo facile parlare dell'Inter, ragazzi, che vince 3-2. È anche una questione proprio di rosa, di valore di rosa, di valore di cambi, e quindi sinceramente non mi piace questo attacco frontale all'allenatore che mi sembra inopportuno in questo periodo.
0: Allora, facciamo così: ha visto la partita, ha giocato nell'Inter, conosce quel che poi tutti qua parliamo del Napoli come se gli avversari non esistessero, ma la realtà è che gli avversari si chiamano Inter, si chiama campione d'Italia, si chiama in uno stadio San Siro che spingeva l'Inter, eppure il Napoli non si è intimorito e si è abbassato, perché il Napoli con Neres e con Anguissà nel minuti di recupero la partita la può vincere, non sfrutta le occasioni, purtroppo prende gol. Benoit Coe, buon pomeriggio Benoit.
2: Ciao Mattia, ciao a tutti.
0: È il calcio, no Benoit? Cioè, anziché far gol Anguissà, fa gol Lautaro, la partita che di per sé è e resta bellissima, perché io non mi faccio influenzare dal risultato, la partita è stupenda, è uno spot per il calcio italiano. È chiaro che Anguissà si divora il gol e Lautaro lo fa. I tifosi interisti godono e quelli del Napoli sono delusi, però non bisogna esagerare.
2: Assolutamente, perché è una prestazione di altissimo livello. Io credo che il Napoli e la partita poteva fare i tre risultati alla fine, però le due squadre hanno vinto, hanno cercato di vincere la loro partite. Secondo me il Napoli ha fatto anche bene, anche benissimo a un certo punto, poi dopo giustamente gioca con un avversario che è forte, che ha la consapevolezza, che si conosce da anni, che non ha cambiato allenatore, che lavori da già da tanto tempo insieme. Dunque, tutte queste cose qua fanno che sicuramente è un vantaggio molto importante di più di un Allegri che comincia a lavorare, su dei concetti di gioco, chi lavora su una squadra che lui non ha ancora completamente in mano. Ma io credo che su questo punto di vista io non sarebbe molto pregiudicato dicendo che la squadra non va.
0: Io un Napoli così bello non lo vedevo da tempo, cioè, pensate.
2: Infatti secondo me non ha vinto la partita, ma secondo me sta lavorando bene. I frutti non ci sono perché per sfortuna, secondo me, perché se c'è un po' di fortuna ti gira da un altro senso.
0: E Anguissà la butta dentro, la partita l'hai vinta. E siamo qui tutti a magnificare il signor Allegri, che io magnifico, nonostante la partita l'abbia persa il Napoli. Salvatore Caiazzi.
2: Sì, secondo me. È giusto così, parlare bene delle cose belle. Ma
0: secondo me bisogna guardare il calcio. Se uno fa il tifoso e si lascia influenzare al risultato, non andiamo da nessuna parte.
1: Assolutamente. Chiedo anche lumi a Benoit.
0: Prego, Salvatore.
1: Una partita del genere, Walter, vista in Premier, nessuno va a criticare la squadra che perde, perché se la sono giocate entrambe, lo diceva Benoit, lo dici tu,
0: certo.
1: Si è giocato un gran calcio che in Italia non vediamo, vedi Juve Milan di ieri piuttosto che Roma Atalanta, cioè noi abbiamo visto il calcio e poi purtroppo c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi ha fortuna,
0: è il calcio.
1: Però è una partita di alti, cioè il Napoli la partita che ha fatto l'ha fatta da scudetto, da alta classifica.
0: Benoit, una mia domanda, siccome è francese Badi Achil, è uno molto
1: possibile. Come lui poi.
0: Si chiama Benoit. dimmi una cosa, che difensore è? Perché indubbiamente non entra benissimo, no? Non entra benissimo.
2: Sicuramente c'è ancora dei meccanismi che lui ha bisogno di acquistare. Ha una capacità, una qualità tecnica molto importante, è un difensore molto solido. Io credo che bisogna imparare, quando tu arrivi al calcio italiano con grande umiltà bisogna imparare, metterci dentro. Io credo che su questo punto di vista Napoli ha acquistato un ottimo giocatore capace di fare cose importanti, però lui purtroppo ha bisogno di tempo, è ancora giovane, però ha le capacità per poi divenire un grande difensore, però penso che ha bisogno di lavorare tanto sulla concentrazione, l'abbiamo visto anche in questa partita. Certe cose non lo se l'aspettavo e in Italia bisogna aspettare che ci sono certe cose che possono succedere. Tu giochi con degli attaccanti molto forti, molto d'astuzia, che sono bravi a ogni millimetro, perché si parla di millimetri.
0: Ti rubano il tempo e ti hanno fregato.
2: Da questo punto di vista lui doveva capire che una spallata prima che salta l'attaccante è meglio, cioè del discorso d'astuzia che lui doveva metterci dentro.
0: E a proposito di tempo, occorre tempo e pazienza. Prima di salutare il collega Gaiaz e Benoit, io sto battendo anche molto il tasto su un altro tema. Voglio capire che il tifoso possa essere deluso per una sconfitta, però poi vedere un dirigente navigato come Paratici, no Salvatore, che fa una scelta sua, fa un grande mercato, chiama, siccome dice Vanoli, no, Vanoli in questo momento è inadeguato per proseguire il lavoro, colui che l'ha salvato, ha salvato la Fiorentina, prendono grosso, 3 partite, 3 sconfitte, 0 punti, 0 punti. Che cosa fanno? Esonerano Grosso e io dico vabbè, hanno sbagliato la scelta, no, hanno sbagliato la scelta, cioè richiami Vanoli. Ragazzi, ma stiamo dando i numeri? Ma si può? Ma che programmazione è? Salvatore e poi Benoit.
1: No, purtroppo è così, vedi, alla terza giornata certo le hai perse tutte e tre, ti aspettavi chissà che cosa dai giocatori che hai preso, no? Tipo Mastantuono che veniva magnificato.
0: È appena arrivato, Salvatore, è appena arrivato.
1: E appunto, questo voglio dire, ti aspettavi chissà che cosa e neanche il tempo di capire che cosa bisognava fare che mi mandi via. Grosso, sinceramente.
0: I due esterni, Gnonto e Ngé, gliel'hanno presi 2 giorni fa.
1: Ma poi ragazzi, perché non conosciamo bene, quella napoletana come situazione, ma non quella toscana o fiorentina. Leggevo, secondo me c'è stato questo confronto molto duro tra i due, alla fine l'ha vinta Paratici.
0: Ed è saltata la panchina.
1: Finisce nel mitino.
0: Vado un attimo da Benoit. Benoit, ma se ai professionisti non dai tempo per dimostrare, no? È un errore. Cioè, ma noi il campionato è appena iniziato, 3 partite mandi via l'allenatore. Ma che modo di fare calcio è?
3: Assolutamente, condivido completamente questa situazione. Io credo che purtroppo l'allenatore al tempo che gira, e purtroppo in Italia ancora di più, e su questo punto di vista, Grosso paga il risultato della squadra. E purtroppo per lui, perché alla fine l'allenatore sembra essere il migliore allenatore della Serie A, e oggi è il peggiore della Serie A, è senza senso.
0: È senza senso.
3: Ha le capacità, le qualità, è giovane, ha fatto bene, si è fatto bene a Sassuolo, può fare bene anche a Firenze. Però il risultato purtroppo in Italia ti condiziona tantissimo e alla fine paghi sempre.
0: Paga sempre l'allenatore.
3: Esatto.
0: Va bene, Benoit Coè, grazie. Dai. Di cuore, Benoit.
3: Ciao.
0: Salvatore Cazza, buon lavoro.
1: Ciao Walter, grazie a te e a tutti.
0: Abbiamo analizzato sia ieri che oggi, anche in Diego C'è con Diego Maradona e Gianluca Miranda all'Inter. Adesso però cominciamo a guardare all'Arsenal. Ieri ho visto il derby Arsenal-Chelsea, di Arsenal ce ne parla Lucio Pengue, domani sarà giornata vigilia, parla Allegri alle 17 in diretta qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, e nel corso del calcio della sera con Emanuele Calaiò invece ascolteremo le parole di Arteta. Quindi adesso chiudiamo il capitolo Inter-Napoli, chiudiamo al momento il capitolo campionato, apriamo il capitolo Champions e dopo la Champions riapriremo quello campionato. Fortuna vuole che ieri, oltre al Chelsea che affrontava l'Arsenal, ho anche visto Bologna-Sassuolo. Quindi parleremo dell'Arsenal, parleremo del Bologna e ne parleremo con cognizione di causa. Pengue, tutto sull'Arsenal, le scelte di Arteta. Pubblicità.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Domani parte la Champions e anche per le italiane grandi impegni. Il Napoli affronterà l'Arsenal allo stadio Maradona, lo ricordiamo, mercoledì sera. L'Arsenal che ieri ha dato vita a una partita veramente bella, spettacolare, in rimonta contro il Chelsea nel derby di Londra. Ne parliamo con Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport. Ciao Davide, come stai?
1: Ciao, bene, bene, tu?
0: Bene, e ora bisogna rituffarsi nel clima Champions, e la squadra di Arteta è una delle squadre più forti, una delle, forse mi viene anche da dire, favorite per la Champions, perché l'anno scorso ha vinto la Premier e quest'anno anche si è rinforzata, secondo me, anche rispetto all'anno scorso.
1: Sì, sono d'accordo, credo che il Paris Saint-Germain come campione in carica vada considerato favorita, ma ci metto l'Arsenal subito dietro, non soltanto perché ha perso la finale a maggio, quanto perché era già una squadra molto forte. Non dimentichiamo che tecnicamente la scorsa Champions l'ha chiusa da imbattuta, ma anche perché poi si è rinforzata. Gli è mancato il grande colpo, il Vinicius o il Julian Alvarez, che ha inseguito fino all'ultimo giorno di mercato, ma chi è arrivato è stato un innesto mirato in un telaio già formidabile. L'Arsenal è una squadra con mille opzioni, dalla panchina in queste prime tre giornate di Premier League si sono alzati due campioni del mondo come Martin Zubimendi e Mikel Merino. Arteta ha mille opzioni a sua disposizione, deve solo scegliere quella più adatta nella partita che sta giocando.
0: E poi anche parliamone di Arteta, che è, lo ricordiamo, un tecnico giovane, ma comunque bello formato. Quando arrivò all'Arsenal faceva parte dello staff di Pep Guardiola. L'Arsenal lo ha anche aspettato, ha creduto nelle sue idee di gioco.
1: Credo sia stata una delle chiavi del successo dell'Arsenal, quella di scommettere su un allenatore e su una visione. Ho parlato qualche mese fa per una storia per Sport Week con l'organizzazione che sta dietro l'Arsenal, cioè la famiglia Kroenke, che è proprietaria di tutta una serie di squadre di football americano, di hockey, l'Arsenal, e mi spiegavano come la visione, il credere in un allenatore e in un progetto faccia parte del loro modo di fare sport, un modo che ha portato successi nel calcio, ma anche nel football americano, nell'hockey, eccetera. E credere in Arteta quando era semplicemente un ex giocatore anche dell'Arsenal, ma a livello di panchina il vice di Pep Guardiola e basta, è stata sicuramente una delle formule vincenti. Come dicevi tu, l'Arsenal ha aspettato Arteta, lo ha fatto crescere assieme alla squadra. L'Arsenal, quando Arteta è arrivato nel dicembre 2019, era nel pieno del post Wenger, quindi nel capire come rimanere grande dopo la fine di un mito e di un modo di fare calcio probabilmente non replicabile nel calcio moderno. L'ha aspettato, Arteta è cresciuto. Secondo me adesso parliamo di uno dei migliori allenatori d'Europa, uno che sì, va considerato guardiolano perché comunque la matrice è quella, però è uno capace di evolvere nello stile, nel modo di far giocare la squadra, nel capire quali sono i giocatori più in forma e quello che serve alla squadra in quel preciso momento. Una delle sue invenzioni nell'ultima stagione e mezzo è per esempio Riccardo Calafiori. Noi in Italia siamo abituati a vederlo uno dei tre nella difesa a tre della nazionale, comunque un centrale in caso di difesa a quattro. Chi andrà allo stadio mercoledì sera vedrà, se giocherà, ma penso di sì, un giocatore chiave negli schemi offensivi dell'Arsenal, uno che parte dal terzino sinistro e attacca da numero 10, si inserisce come un centravanti, e questo suo essere agente del caos è uno degli elementi più inattesi, secondo me, del modo di giocare dell'Arsenal, e uno con cui Allegri e il suo staff dovranno fare i conti nel preparare la partita.
0: Come dicevi tu, la rosa è ampissima, la qualità davvero incredibile. Credo che sia anche difficile poter ipotizzare un 11 probabile contro il Napoli, perché le soluzioni di Arteta sono così tante e varie che secondo me vedremo anche qualche sorpresa in campo al Maradona.
1: Ce ne sono sicuramente tante ed è anche difficile prevederlo, perché l'Arsenal finora ha giocato una volta alla settimana, quindi la formazione è stata praticamente la stessa. Io mi aspetto qualche cambio, però penso che l'impatto maggiore sulla formazione dell'Arsenal si avrà poi nella partita di Premier League di sabato a Sunderland. Quindi penso a qualche sostituzione mirata, tipo Miles Lewis-Kelly a centrocampo, che visto un po' stanco ieri all'Emirates col Chelsea, al suo posto, come dicevo prima, può entrare Martin Zubimendi, può entrare Bruno Guimaraes, che è il grande acquisto dell'estate dell'Arsenal, può entrare Mikel Merino. Quindi quello potrebbe essere un primo cambio, un secondo potrebbe essere Bukayo Saka, che magari ha bisogno di rifiatare un po', e non credo poi che ci sia molto altro da cambiare, perché la squadra gira a mille così com'è. L'unico reparto dove ci sono poche alternative per colpa degli infortuni è la difesa, dove manca William Saliba, il titolare al centro con Gabriella, manca o comunque non è ancora tornato bene Jurrien Timber sull'auto destra, è arrivato per fortuna dell'Arsenal Consa dall'Aston Villa. Lì l'unico cambio in panchina con il Chelsea era Piero Incapie, che sarebbe il cambio di Calafiori, ma può giocare anche da centrale sinistro. Quello è l'unico reparto con meno possibilità. Poi Arteta deve decidere se optare per un cambio radicale rispetto alla formazione vista con Chelsea o qualche sostituzione mirata e poi fare un po' più di turnover contro il Sunderland in Premier sabato.
0: Senti Davide, è quasi in prescrizione, ma il Napoli è stato davvero molto vicino all'acquisto di Gabriel Jesus?
1: Per quanto mi risulta ci ha pensato molto, ma è sempre stato frenato dai suoi problemi, no? Il Napoli ha sempre avuto bisogno di vendere prima di comprare, quindi quello ha un po' frenato sia per Gabriel Jesus sia per Woltemade, che poi è andato alla Juve. Alla fine è chiaro che se ti chiama il Barcellona, come è successo per Gabriel Jesus, è anche difficile dire di no.
0: Esatto, poi il costo dell'operazione sembra anche abbastanza contenuto, però evidentemente il Napoli non aveva posto in lista, doveva cedere, non c'è riuscito, quindi qualsiasi tipo di ipotesi per poter portare Gabriel Jesus al Napoli era difficile. Detto questo, Gabriel Jesus, Martinelli, questo ti fa capire quanto la rosa dell'Arsenal sia lunga e importante per poter proprio rinunciare anche solo a pensarci di avere in rosa questi due giocatori.
1: Sì, assolutamente, hai citato due cessioni, anche quella di Martinelli molto importante, però ecco, non è che si sente la loro assenza, non è che l'Arsenal sia privato di un pezzo importante. Gabriel Jesus era il terzo centravanti dopo Havertz e Gyökeres. Martinelli giocava sicuramente di più, ma a sinistra è arrivato Solis, le opzioni non mancano, quindi una squadra comunque completa nonostante queste cessioni importanti.
0: Grazie davvero Davide, un abbraccio fortissimo, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona Champions.
0: Grazie a Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport, inviato a Londra per tutto quello che riguarda la Premier. Detto questo, ascoltiamo le ultime previsioni del tempo con 3B Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo.
4: Condizioni anticicloniche anche nell'avvio di questa nuova settimana sulla Campania. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con ampi spazi di cielo sereno e un caldo che continua a farsi sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, con valori minimi attorno ai 26-27 gradi ed alfa accentuata. Nella giornata di domani il sole sarà prevalente al mattino, ma dal pomeriggio le aree interne risentiranno di una certa instabilità e si tratta della formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma di breve durata. Al più le temperature diurne perderanno qualche grado. Dettagli sull'app Trebi Meteo.
5: È la terza e l'ultima ora della nostra informazione sportiva e naturalmente dopo l'analisi dettagliata, approfondita di tutto quanto accaduto a Milano in una partita che resta bellissima, ora al di là del risultato finale, di chi l'ha vinta, di chi l'ha persa, è stato uno spot per il calcio italiano, due grandi squadre che hanno dimostrato di avere grandissimi calciatori, poi gli episodi determinano che la vinca l'Inter piuttosto che il Napoli. E poi però c'è la Champions. Prima di addentrarci al tema Champions, sabato nel corso della mattinata con Marco Pesacane e Rosario Verde abbiamo intervistato uno dei medici del reparto trasfusionale del Policlinico, che ribadiva che c'è un'emergenza importante di sangue in tutti gli ospedali della Campania, se per questo in tutta Italia, e c'è bisogno di andare a donare. C'è un'emergenza clamorosa in tutti i centri trasfusionali, io lo ripeto sempre, donare è un atto d'amore, è un momento di grave difficoltà e quindi è giusto anche sensibilizzare proprio vista la criticità del momento. Torniamo al calcio, alla Champions. Probabilmente toccherà a Kevin De Bruyne, sarà lui dal primo minuto in campo si affronta l'Arsenal. Mamma mia come giocano. Ieri ho visto Arsenal-Chelsea, un derby bellissimo. Ne parliamo con Lorenzo Amoruso. Buon pomeriggio, Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Grazie per essere con noi. C'è un po' di scoramento a Napoli, un po' di delusione, perché spesso si guarda al risultato e chiaramente il Napoli ne ha perse due consecutive e a meno 6 da Roma e Inter. Ha fatto una gran partita, ne esce sconfitto, e però bisogna resettare, no Lorenzo? Perché poi mercoledì c'è Napoli-Arsenal e la Champions League, è un altro sport, è un altro mondo.
6: Allora, sì, intanto diciamo che sono, dal punto di vista proprio delle partite, sono due partite diverse, quella fatta nel Como e quella fatta l'altra sera con l'Inter. Con il Como ho visto un Napoli un po' addormentato, tanti errori, meno deciso. Quello con l'Inter mi è sembrato un ottimo Napoli, è chiaro che poi il risultato ti condanna, perché poi negli ultimi 4-5 minuti di partita l'hai perso l'incontro, però fondamentalmente era un Napoli diverso. C'è qualcosa da rivedere, sì, sicuramente, ma la strada secondo me è quella. Però non puoi fermarti in questo momento a pensare abbiamo sbagliato, abbiamo perso due partite di fila. Bisogna andare avanti, la Champions
5: League. Devi reagire sì, subito.
6: Ma la Champions poi non ti dà il permesso di fermarti a pensare, perché questi altri avversari ti passano sopra come un carro armato, e quindi hai bisogno di ricominciare a riproporre il gioco, a riproporre la tua forza, la tua capacità di saper anche soffrire, perché questi sono i momenti in cui puoi soffrire, ma proprio in questi momenti secondo me la squadra si va a creare.
5: Anche perché, Lorenzo, oramai se mi sbilancio nel dirlo è perché un po' di esperienza al Maradona nelle gare Champions ce l'ho, ho visto soffrire qualsiasi squadra, c'è un'atmosfera pazzesca, è chiaro che spendi tantissimo, ma tutti spendono molto in Champions, certo arriva una squadra che gioca benissimo, che ha individualità,

0: in Champions League ha dato sicuramente molta più personalità, non che non ce ne fosse prima l'Arsenal, ma sicuramente sicurezza, ecco, gestione dei momenti, delle partite, sicuramente li ha fatti maturare, perché non dobbiamo dimenticarci che l'Arsenal è una squadra discretamente giovane, quindi da quel punto di vista sicuramente hanno acquisito molta tranquillità nelle proprie forze, molta più sicurezza in ciò che fanno. Il Napoli ha un esame fondamentale, secondo me, poi non so che risultato verrà fuori, ma il Napoli deve dimostrare di affrontarla questa squadra, di riuscirla a come posso dire, a mettersi proprio alla pari e cercare di creargli problemi,
1: cioè di giocartela, certo, di non, sì, di aspettarli,
0: perché servirebbe, puoi anche portare via un punto, magari la vinci anche, che chiaramente sarebbe eccezionale, però voglio dire, poi alla lunga non so quanto servirebbe. Napoli deve iniziare a costruire, deve iniziare a prendere coscienza che ha tanta, secondo me, qualità, però la deve come posso dire, mettere a disposizione gli uni con gli altri. I giocatori devono ricominciare ad aiutarsi in campo, perché quello che non riuscivo a vedere lo scorso anno e un po' anche all'inizio di quest'anno è che i reparti sono un po' scollegati, non si aiutano tutti insieme, tutti quanti devono remare dalla stessa parte costantemente, soprattutto continuamente. Se questo avverrà, è chiaro che il valore della squadra, secondo me, ricomincerà a girare, e girare molto bene.
1: Senti Lorenzo, parlavo di atteggiamento, no? L'abbiamo visto ieri una volta in più, l'Arsenal ti pressa altissimo, ha una riaggressione incredibile, riconquistano palla, giocano un gran calcio, e io avevo una curiosità. Ovviamente nell'Arsenal c'è Calafiori, conosce molto bene il nostro campionato. L'interazione tra Arteta e Calafiori è un'interazione che in questi giorni sarà maggiore? Arteta cercherà di carpire segreti da Calafiori, come si gioca al Maradona, che tipo di calcio propone Allegri, che Napoli, cioè ti fai aiutare da chi conosce molto bene il calcio italiano?
0: No, non credo. No. Tra l'altro Michele è stato un mio ex compagno di squadra, e nonostante era giovane a Glasgow Rangers aveva già una mentalità molto molto giochista, ecco, a lui piace giocare molto, sicuramente rischiava anche davanti l'area di rigore da calciatore, tener palla, a volte gli è costato anche caro, però poi questa roba qua se l'è portata anche da allenatore, quindi è migliorato in questo grazie a Pep Guardiola sicuramente.
1: Eh beh, il suo percorso con Guardiola l'avrà influenzato.
0: Ma non va a cercare di capire tramite un calciatore che cosa può essere il calcio italiano, anche perché il calcio italiano, parliamoci chiaro, ora per carità non stiamo passando un bel momento ormai da qualche anno, però Michel sa quanto il calcio italiano possa essere complicato e difficile, perché tatticamente non andiamo a fare tanti giri nel mondo, gli allenatori italiani, ragazzi, te la possono intortare una partita se siamo bravi a reagire, soprattutto ad agire tatticamente su quelle che possono essere come posso dire, le prerogative, le forze delle squadre avversarie. È chiaro, il calcio italiano non è più quello di una volta, ma ci sono secondo me allenatori bravi. Allegri secondo me lo ha dimostrato in passato di poter davvero fare la differenza se riesce
1: anche in Champions, anche in Champions.
0: Beh, insomma, le finali sono lì, perse,
1: due,
0: ma sono lì, insomma, voglio dire, quindi da questo punto di vista credo che ci sia l'esperienza giusta. Sarà una partita secondo me aperta e mi auguro che il Napoli possa fare una gran bella figura.
1: Senti, e invece le scelte di Allegri, io facevo cenno soprattutto a De Bruyne, no? Tra l'altro è la sua vittima preferita, l'Arsenal negli anni del City. De Bruyne conosce bene il mondo Premier, Højlund lo conosce molto bene, Badiashil, poi capiremo se Allegri dopo San Siro gli dà subito fiducia in Champions, lo conosce molto bene Gilmour. Secondo te potrebbe esserci la sorpresa Gilmour al posto di Lobotka?
0: Insomma, privarsi di Lobotka è un po' complicato, anche perché è uno che ti sa dare veramente i tempi di gioco perfetti, e con l'Arsenal hai bisogno di avere tempi giusti, perfetti, dove a volte devi accelerare, a volte devi
1: anche rallentare
0: proprio per farli andare tra virgolette fuori giri loro, perché l'Arsenal ne commette gli errori. Lo scorso anno chi ha seguito la Premier League si è reso conto che l'Arsenal spesso e volentieri ha fatto dei fuorigiochi sbagliati quasi a metà campo, proprio per questa ansia di andare a pressare altissimo, però poi concedi tanto spazio

0: le spalle. Se sei bravo, se sei furbo, se sei intelligente, giochi sempre su quell'errore e gli attaccanti, gli esterni in particolar modo, o gli inserimenti dal centrocampo, è chiaro che possono davvero essere letali. Devono essere bravi sicuramente su questa cosa, quindi ti dico Lobotka,
1: non te ne privi di Lobotka, insomma.
0: In questo momento la vedo difficile, anche perché siamo a inizio stagione, partire bene in Champions League sarebbe soltanto di buon auspicio e soprattutto di buona come posso dire idea per quello che è il futuro immediato, perché insomma poi ci sono subito partite importantissime. Quindi io del resto credo che anche cercare di trovare quell'undici più o meno dove ci si possa metterci 5, 6, 4 giocatori intorno, Napoli come tante altre squadre lo deve ancora ricreare, nonostante sia una squadra per carità che è da tanti anni, ma per quello che è il modo di giocare di Allegri secondo me qualcosa potrebbe ancora cambiare. Quindi io credo che su alcuni perni importanti, fondamentali, difficilmente in questo momento si priverà.
1: Io ti voglio ringraziare molto, Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo.
0: A voi ragazzi, buona giornata a tutti.
1: Ho notato che molte partite in questo avvio di Serie A si stanno decidendo nel finale di gara con i cambi, così come abbiamo magnificato Allegri per i cambi di Genova. Il Torino a Firenze vince con i cambi e la vince con dei cambi che dalla panchina danno un'altra stoffa. La Roma la vince con i cambi con l'Atalanta, la stessa Juve la pareggia con i cambi. Quindi, come dire, le partite stanno durando in più e i cambi possono incidere. Se vogliamo, la stessa Inter con Thuram trova il gol del momentaneo pareggio del 2-2. Io continuo a ricevere messaggi che Allegri avrebbe sbagliato i cambi. Credo che ognuno di noi è giusto che abbia una sua opinione, però sinceramente io almeno personalmente non ho la presunzione di dire a Allegri cosa deve fare o meno, a parte che io li ho condivisi tutti, poi ci vogliamo ragionare, tutti, ho condiviso tutti i cambi. Poteva fare una cosa diversa al posto di Badiashile? Sì, la poteva fare, poteva mettere Beukema che conosce il campionato, poteva mettere Olivera a fare il terzo, quindi comunque Di Lorenzo e Spinazzola facevano i quinti e stava a cinque. Io ho anche detto poteva mettere Favasuli e quindi Di Lorenzo faceva il terzo, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin. Però io l'ho capita, io l'ho capito il a parte che l'ha spiegato Allegri, l'ho condiviso, perché se tu hai là davanti Lautaro, Thuram e Bonnier hai bisogno anche di centimetri per evitare eventuale colpi di testa, invece ha preso gol di testa. Ma io l'ho condiviso e comunque non avrò mai la presunzione di dire ad Allegri cosa deve fare. Non mi permetterei mai. Sposo ciò che ha fatto a San Siro, ho visto un grande Napoli e sposo quello che ha detto alla vigilia. Equilibrio, ci vuole un po' di tempo. Poi c'è la Champions, che è un mondo a parte. La Champions, Napoli-Arsenal, con chi ha vinto la Premier. Parliamone di Arsenal. Carlo Iacomuzzi, buon pomeriggio Carlo.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi chiamato.
1: Ieri sera mi sono al pomeriggio soffermato ovviamente sul derby Arsenal-Chelsea, gran bella partita anche quella per chi ama il calcio. La vince l'Arsenal e fanno un'aggressione pazzesca, ti vengono a prendere altissimo, cercano di non farti uscire e poi hanno una qualità, perché insomma Carlo tu me lo insegni, quel mondo Premier lo conosci benissimo, vederli giocare è bellissimo. C'è un punto debole dell'Arsenal di Arteta?
2: Il punto debole è quello di aspettarli, cioè di lasciare far credere voi siete belli, voi siete bravi, e allora loro cominciano a giocare, allargare il gioco, fare l'uno contro uno, aggredirti, e nel momento in cui loro si sentono poi bravi, capaci, hanno tutto, ecco che si aprono i varchi. Chelsea ci ha provato due o tre volte, gliel'ha fatto, eh? Poi non è andato a finire come doveva andare a finire.
1: Però
2: poi
1: qualcosa gli hanno concesso, tu dici?
2: Sì, gli concedono perché loro alla fine sono bravi. L'Arsenal ha il difetto in Inghilterra, che difetto dalle altre squadre, che è così, sono tutti inglesi, picchiano botte qui. L'Arsenal è più, diciamo, italiana, è più europea, gioca al calcio, ha sempre avuto allenatori che giocano al calcio, fanno ruotare i giocatori, e giocano col 4-4-2, se quando devono cambiare cambiano con gli esterni.
1: Hanno grande qualità, Carlo.
2: Sì, hanno tutto,
1: giocano benissimo.
2: Lo possono fare perché hanno qualità, è logico, è normale, però anche Cesen ha qualità.
1: No, però sai, Carlo, tu me lo insegni, no? Ieri fanno gol sia Havertz che Odegaard, a un certo punto li tira fuori dal campo e non è che mette proprio due così, cioè entrano Gyökeres e Merino, e poi c'hai Saka, e là dietro c'è Calafiori, c'è Gabriel. Cioè, hanno una qualità enorme.
2: Hanno una qualità, ma vedi la differenza con noi? È che loro hanno qualità sempre. Noi abbiamo 11, 13,
1: 14. Sì, ho capito.
2: 14. Poi però se ti manca uno cosa fai?
1: Però hanno anche fondi diversi dai nostri da mettere sul mercato.
2: Ma sai, i fondi sono sempre quelli che bisogna lavorare, andare a vedere, giocare, controllare, vedere e analizzare i giocatori, come devono essere, se sono della portata per gli allenatori, perché tante volte noi prendiamo giocatori bravi sicuro, ma che non sono adatti magari al gioco, alla mentalità del giocatore. In Inghilterra prendono tutti, li squartano a metà, e dopo guardano se hanno il cuore, se hanno i polmoni, se hanno la testa. Io dico, le prime volte che andavo a su e dicevo: guardate, questo calcia il destro e il sinistro, lo usa poco, come lo usa poco, quando lo usa, cioè fanno l'analisi totale.
1: Però Carlo,
2: del giocatore.
1: Carlo,
2: e questo
1: è innegabile, che se dal nostro campionato emergono Calafiori e Palestra, i club italiani, l'Inter lo voleva Palestra, ma non è riuscito a prendere, ma non lo prende perché il Chelsea mette 55 milioni sul tavolo e
2: ma
1: l'Inter
2: doveva prenderlo prima, ecco l'errore grave.
1: Ho capito,
2: sono a casa nostra, noi andiamo a vedere giocare l'Arsenal under 23.
1: Io la penso come te, Carlo, io la penso come te. Io la penso come te. Pensa all'Atalanta, che ce l'aveva di proprietà e l'ha prestato al Cagliari e ha speso 18 milioni per Bellanova. Pensa a te.
2: Perché? Perché c'era uno straniero. Allora si preferisce lo straniero alla qualità italiana. E difatti non andiamo ai mondiali, non andiamo agli europei, nelle coppe siamo così. Siamo sempre, ormai prima eravamo tra le prime tre, adesso siamo nelle prime sei.
1: Però forse un po' sta cambiando quest'anno, mi sa. Cioè, vedo molti Lulli alla Roma, vedendo.
2: Vedi? Ecco. Incominciamo a andare a vedere nei nostri campi, e ti dico che noi la cosa bella cos'è? L'Inter e il Milan manda uno in Germania, uno in Francia, uno in Spagna, perché non ne manda uno a Reggio Calabria? Una Molfetta, uno a cosa, come era un tempo che l'Inter e il Milan avevano gli osservatori addirittura a Reggio Calabria e a Bari, nel posto. E quindi ricevevano le telefonate. Questi qua, guarda che c'è bravissimo nel Canicattì. Allora pum, parte uno andava a vedere. E lì trovavamo giocatori. Perché li trovavamo.
1: Per esempio un altro, Lulli da una parte, ricordando che c'è Bartesaghi, c'è Bernasconi, sì. Io segnalo Cacciamani del Torino.
2: Mi hai anticipato.
1: Prego.
2: Che io l'ho visto in una partita di primavera, ti dico, mi aveva impressionato, ho detto, ma quel ragazzotto lì, no? Per televisione avevo visto, però quel ragazzotto è venuto fuori, no?
1: Io l'avevo seguito l'altro anno alla Juve Stabia e mi sembrava uno di livello, c'ha 19 anni Cacciamani.
2: E perché non, perché dobbiamo andare a prendere Cissé, Amadou, Bandé e non prendere Cacciamani?
1: No, ma perché? Carlo, perché? La pensiamo allo stesso modo, eh?
2: Ma sai perché?
1: Perché?
2: Perché rischia di meno chi sceglie, rischia di meno l'allenatore a far giocare lo straniero, la colpa è sua.
1: Ho capito, però così sviliamo il talento. Cioè, voglio dire, Vergara, no? Se andiamo a prendere dei fantasisti all'estero, fanno questo nome ragazzi, ma Vergara è un giocatore di un livello top.
2: Eppure gli ha comprato un alter ego nella squadra, e lui adesso deve lottare per trovare spazio.
1: E non ce n'era magari neanche bisogno.
2: Similare,
1: non c'era bisogno.
2: Che compensa.
1: Certo.
2: È un errore di base che facciamo, ma questa è la realtà.
1: è la cultura. Torniamo all'Arsenal. Uno dei punti deboli potrebbe anche essere rappresentato, vista la loro concezione, no? Giocano con una linea altissima, accettano il rischio, ti vengono a prendere alti. Se il Napoli sarà così bravo da uscire da quella pressione che è fatta benissimo, e beh certo, se nello spazio ci vanno Neres, Alisson e Højlund e De Bruyne è maestro a mandarli nello spazio, l'Arsenal lo puoi fare male, le armi ce le ha il Napoli.
2: Sai qual è l'importanza in questo caso dell'Arsenal come contro gli inglesi? Sì. È sempre il terzo uomo, perché loro sono molto rigidi, no? Nella linea difensiva. Sì. E quindi i due attaccanti loro ripressano, li guardano, e il terzo uomo che si inserisce alle spalle o in mezzo ai due attaccanti o ai due uomini che loro impressionano, questi li perdono di mira perché non seguono, perché i quattro rimangono sempre fissi, non è che fanno quei tre passi indietro, eh? Come da noi si insegnava,
1: ecco,
2: quei quattro.
1: Il terzo uomo del Napoli che può metterli in crisi potrebbe essere Vergara?
2: Sicuro, perché lui può giocare alle spalle dei due che creano, o in mezzo ai due, il tempo di inserire in mezzo ai due, i due si allargano leggermente
1: e lui si butta dentro,
2: e loro sono lenti nello scalare, non sono abituati come noi in Italia, perché loro giocano in Inghilterra, scalare non si scala molto perché si marca uomo sempre dritto per dritto che arrivano, non si scala l'uno o due sempre quelli, e lì potrebbe essere la sorpresa. Come l'inserimento alle spalle dei due centrali, ecco l'uomo che di sorpresa, non l'esterno, ma il Vergara di turno che si inserisce.
1: Io perciò ti ho detto Vergara, Carlo, proprio perché sì. Vergara può essere con Højlund che viene incontro, li tira un po' fuori, magari Vergara è quel terzo uomo a cui hai fatto cenno che potrebbe far saltare il banco. Poi è chiaro che molto dipenderà dalla qualità.
2: Ha gli uomini coi piedi per lanciarlo. Questo è
1: soprattutto De Bruyne, no? Quindi magari ti aspetteresti
2: agli uomini che dicono c'è il movimento e devi trovare questo giocatore prima che vada in fuorigioco nel momento giusto sopra le spalle dei difensori, e con la palla là e lì diventa importante
1: con i giri e mandare nello spazio o Vergara o aggiungo lo stesso Højlund. Ovviamente loro hanno una qualità, per esempio in Odegaard, se cominciano a dettare i tempi, no Carlo, quando giocano
2: Gravez e tutti gli altri sono buoni giocatori, insomma. Ammazza. Però sai, gli inglesi sono molto quadrati, gli inglesi non hanno fantasia, diciamo, loro nella loro mentalità sono molto quadrati, l'esterno fa l'esterno, l'interno fa l'interno, boom, boom, boom, e fanno sempre così, no? È per quello che tante volte arrivano alle finali e non vincono, perché loro sono molto quadrati, molto... bisogna sorprenderli nella fantasia.
1: Devi trovare la chiave per sorprenderli,
2: per inserirsi nei loro movimenti, ecco, questo è la chiave della partita contro di loro.
1: Insomma,
2: e può essere sia centrale come esterna, perché sai, tante volte gli esterni loro, gli inglesi, tengono molto larghi, no? E ti danno anche possibilità magari nell'inserimento tra il centrale e l'esterno, inserimento anche lì.
1: Beh, io credo che verrà fuori una bella partita, anche perché Allegri è uno che di esperienza Champions ne ha tanta, anche se non conosce questa nuova formula, anche lui sarà un debuttante con la nuova formula, con la classifica generale, ma insomma Allegri ha portato la Juve due volte alla finale. Carlo Iacomuzzi...
2: Lui conosce i giocatori, conosce gli allenatori, conosce la mentalità, sicuro. Adesso noi stiamo parlando per chi ci ascolta, ma lui, figurati, lui avrà già predisposto, già fatto gli allenamenti a porte chiuse, facciamo così, facciamo cos'ha, e avrà già predisposto gli uomini.
1: È già pronto a fare il piano gara per mercoledì sera, ore 21,
2: sicuro.
1: Stadio Maradona. Grazie a Carlo Iacomuzzi. Grazie Carlo.
2: È un piacere di parlare.
1: Oh, piacere mio. Piacere.
2: Giusto.
1: Grazie di cuore, grazie. Allora, a proposito, mercoledì sera, ma insomma domani è giorno vigilia, vi ricordo che dalle 16 qui Casa Calcio Napoli saremo collegati con lo stadio Maradona, Riccardo Catapano, in studio naturalmente Carlo Alvino. Alle 17 vi trasmetteremo in diretta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Poi alle 19.15 parlerà Arteta, il nostro Riccardo Catapano si collegherà dal Maradona al calcio della sera. L'Arsenal arriverà in città domani perché fanno rifinitura in Inghilterra, a Londra. Gli alberghi di Napoli sono strapieni, alloggeranno in un hotel resort Anola, e naturalmente noi seguiremo tutta la vigilia Napoli, allenamento mattutino, e tutta la vigilia dell'Arsenal, e poi mercoledì ve la racconteremo, Napoli-Arsenal in diretta, in esclusiva diretta azzurra. Vi ricordo Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Cronaca Vincenzo Perna, commento tecnico Paolo Del Genio, ampio post partita Gianluca Vigliotti, Diego Armando Maradona Junior, Susi Fiorillo e i nostri quattro inviati allo stadio Maradona. Sarà un grande mercoledì, ma insomma avremo tempo per parlarne. Tra poco quello che potrebbe avere in mente Allegri, addirittura la possibilità di vedere Gilmour dal primo minuto. Pubblicità.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
5: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
6: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
5: Non puoi mancare.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
7: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
7: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
10: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
11: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
12: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
13: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
14: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
15: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
14: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
16: Kiss Kiss Napoli.
17: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
18: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: archiviata la delusione del KO con l'Inter, si guarda avanti, anche perché domani è già giornata di vigilia Champions, perché mercoledì c'è l'Arsenal e poi due volte al Maradona, si torna in campionato, il Bologna di Tedesco, ieri ho visto anche Bologna-Sassuolo, l'occasione era troppa ghiotta, le prossime due avversarie del Napoli ieri pomeriggio in campo, ma partiamo dalla Champions. Potrebbe toccare a Gilmour? Giocherà De Bruyne, Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Alla luce.
1: Ho qualche riscontro in più.
0: Riscontro in più. Allora partiamo da De Bruyne. Conosce molto bene il calcio inglese, conosce a meno dito la Champions. È la partita di De Bruyne. Allegri aveva detto prima dell'Inter: io, se gioca De Bruyne titolare, mi perdo un cambio. E comunque, aggiunge, c'è l'Arsenal. Me lo aspetto dal primo minuto mercoledì.
1: Sì, anche perché poi è vero che perdi un cambio, però hai Vergara come cambio, che può essere sia un cambio per De Bruyne che per Politano.
0: Quindi diciamo De Bruyne lo diamo sicuramente titolare. Rispetto a ciò che Allegri ha constatato in occasione della gara col Como, eravamo troppo leggerini, l'ha continuato a vedere in occasione di Inter-Napoli, la linea a 4 te l'aspetti sempre con centrali Rachmani e Rafa Marin, sempre Di Lorenzo e Spinazzola? Potremmo vedere Oliveira? Potremmo vedere sorpresa Badiashil dal primo, o non è ancora pronto?
1: No, per me Badiashil al primo mi sembra un po' troppo. Dopo ha giocato 11 minuti, 15 minuti, è stato travolto da quello che è successo. Io Rachmani e Rafa Marin fino alla sosta me li aspetto ancora. E poi non mi sorprenderebbe Oliveira mercoledì, perché per logica non ha fatto neanche un minuto sabato a Milano, Spinazzola l'ha fatta tutta, che Spinazzola possa fare tutta la gara di Milano, partita titolare, quindi presumibilmente fare 60-70 minuti almeno anche mercoledì con l'Arsenal, ci sta che Oliveira possa giocare lui.
0: Anche perché in quella zona sicuramente agirà Saka, con Odegaard tra le linee dietro Havertz e Solis a sinistra. Poi ricordiamo che può darsi pure che magari non gioca Havertz dal primo minuto e gioca Gyökeres, che magari sto dicendo che gioca Odegaard, giocherà Odegaard, ma comunque hanno Merino, hanno una qualità davvero impressionante là dietro con Conza e Gabriel. Calafiori, in zona Calafiori ci vedresti più Politano o una sorpresa Vergara, Ciro?
1: Io penso che Politano in partite come queste non si può rinunciare, sia, lo dicevo, sia per Milano che per questa qui, perché l'unico dei tre, Politano, Neres e Vergara, che ti può dare un grande contributo in fase di non possesso, abbassandosi anche come quinto aggiunto, va? Come è capitato anche contro l'Inter, perché anche nel primo tempo a volte il Napoli ha schierato 5-4-1.
0: È vero.
1: Quindi in questo momento, per condizione e per caratteristiche, a Neres e Vergara chiederesti un sacrificio troppo grande. Mi auguro che dopo la sosta, per esempio, Neres possa, soprattutto contro l'avversario di cui devi attaccare di più, possa essere una soluzione anche dal primo minuto.
0: Anche perché dopo la sosta sicuramente avrai un Badiashil in altra condizione, ritroverai Marianucci, ritroverai Giovane e, almeno ascoltando il direttore Manna, dovresti, uso il condizionale perché Manna ha detto ho sentito molti cardiologi, primari di cardiologia, dare dei tempi. Manna dice i tempi sono quelli e noi ci auguriamo che abbia ragione Manna e abbiano, come dire, torto i cardiologi, no? Però
1: senza complicazioni McTominay a inizio ottobre lavorerebbe da solo. Poi, come ha fatto McTominay, gli bastano 2 allenamenti per
0: stare al
1: per
0: top,
1: essere pronto. Sì. Poi magari uno può fare la scelta, con Frosinone no, col Villarreal no, ma a Venezia ci sarebbe se tutto va come deve andare.
0: Beh, certo,
1: no,
0: certo.
1: Ovviamente parliamo di un intervento al cuore, perché quindi bisogna.
0: No, ma infatti io ho sentito nel prepartita Manna ha parlato con una sicurezza, ha detto i tempi per un cardiologo sono questi, per altri sono più lunghi. Lui ha parlato di tempi certi, evidentemente avrà parlato perché insomma Manna il cardiologo non lo fa, però dico, avrà parlato con qualche luminare importante o magari con chi lo opera e lo opererà.
1: Vabbè, basta anche vedere gli altri esempi.
0: Beh, Lichtsteiner,
1: esatto. L'ultimo è Coman del 2021, ci sono una ventina di giorni per tornare a giocare proprio in partite ufficiali. Ci sarebbe, però lui ha detto anche che poi se ci sono,
0: no, salvo complicazioni, è ovvio, ma quello ci mancherebbe. Tra l'altro, Ciro, le notizie che ci arrivano, allora abbiamo un problema nel collegamento con Ciro Troise, l'intervento Scott McTominay lo dovrebbe fare esattamente in questa settimana, addirittura o domani o dopodomani, e dalle notizie almeno che filtravano sembrerebbe che il calciatore Suas Ponte abbia scelto di farlo in Inghilterra. Me lo confermi che Suas Ponte McTominay vuole farlo in Inghilterra?
1: Sì, sì, lo farà io so domani in Inghilterra.
0: Domani quindi, in Inghilterra.
1: Dicevo, comunque Manna ha anche detto se ci saranno complicazioni, poi ovviamente dobbiamo vedere, perché la certezza non è tratta di salute, di medicina, non ce l'ha nessuno.
0: No, certo, certo, certo. Anche perché Manna poi ha spiegato, ovviamente, che nel post-operatorio c'è bisogno di anticoagulanti, gli anticoagulanti non ti consentono di fare attività sportiva, per giunta in uno sport di contatto, e quindi ci vorranno i tempi che ci vorranno senza affrettarli, ma insomma il Napoli ha uno staff medico di alto livello, e poi sicuramente anche in Inghilterra l'agenda, il cronoprogramma sarà dettato dai medici, no? Quindi, per carità, capisco che Manna dice ho sentito molte teorie, però insomma, le teorie sono quelle dei primari di cardiologia, eh? Quindi è come se il primario di cardiologia volesse poi parlare magari di calcio. No, di calcio ne parla Manna, e diciamo che uno di cardiologia, io mi fido più di quello che dice il cardiologo, però ha ragione Ciro Troise, la casistica e la tempistica del pregresso ci porta a dire che dopo la sosta McTominay potrebbe tornare. E Ciro, quindi tu sostanzialmente quanti cambi di formazione ti aspetteresti nel match con l'Arsenal, pensando anche a domenica al Bologna?
1: Io due me ne aspetto, De Bruyne ed Oliveira. Poi questa tentazione Gilmour, la riflessione Gilmour la terrei ancora aperta, però su due sono abbastanza convinto che sono De Bruyne ed Oliveira.
0: In porta gioca Meret?
1: Sì.
0: Ok, quindi allora Ciro ci dice Oliveira e De Bruyne, resto convinto che partiranno titolari. Mi riservo un ballottaggio, ovvero Lobotka Gilmour, anche perché Gilmour è uno che il calcio inglese lo conosce, ne conosce i tempi, li detta, verticalizza, rallenta e gioca anche in orizzontale. Insomma, Gilmour potrebbe trovare spazio proprio contro una squadra inglese, no?
1: Sì, poi c'è da considerare che Lobotka non può farle tutte, come nessuno può farle tutte, secondo me. E che nelle rotazioni Allegri è sempre stato attento, però bisogna anche dire che per me fino a quando è rimasto in campo Lobotka è stato il migliore in campo a San Siro.
0: Non c'è dubbio, su questo non ci piove. Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, grazie di cuore Ciro.
1: Grazie a voi.
0: Occorre tempo nei progetti, ma purtroppo a volte il tempo non viene concesso se parliamo di calcio. Un progetto nuovo, Firenze, la Fiorentina. A un certo punto Vanoli, per me fa un'impresa, io poi lo stimo moltissimo Paolo Vanoli, non viene confermato. La Fiorentina fa un grandissimo mercato, fermo restando che per le esigenze dell'allenatore gli prendono Gé e Gnonto a due giorni dalla partita col Torino. Grosso è l'allenatore scelto, le perde tutte e tre, viene sconfessata la scelta e ci può stare. Ma quello che sorprende e che tu avevi Vanoli, non lo confermi, prendi Grosso, lo mandi via e riprendi Vanoli. Secondo me si sta un po' esagerando nel calcio. Vanessa Leonardi, Sky Sport, buon pomeriggio Vanessa.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti.
0: Sono rimasto molto sorpreso, devo dire.
2: Guarda, è stata una nottata, una serata anzi un po' strana, perché diciamo che sabato, dopo la sconfitta contro il Torino, la Fiorentina insomma ci ha abbastanza rassicurato, non ci sono riflessioni in corso. Noi avevamo intuito che comunque
0: qualcosina,
2: sì, che magari non così imminente, ma c'è il Venezia, poi c'era la Coppa Italia, poi c'è il Napoli
0: e poi la sosta, sosta.
2: E quindi pensavamo tutti che magari, no, la sosta poteva essere il momento migliore per poi magari invece non perdeva più grosso, però insomma questo poteva essere il momento migliore per poter cambiare.
0: Anche perché dopo la gara col Napoli ci saranno 3 settimane prima dell'altra partita.
2: Esatto. Quindi già questo ci ha molto stupito. Ieri sera avevamo intuito qualcosa perché doveva uscire una nota ufficiale della Fiorentina alle 11, perché non c'era motivo. E quindi l'abbiamo capito che insomma era finita. E ancora più sorprendente, sì, ti posso dire, è il ritorno di Vanoli. Non me lo sarei mai aspettato. È vero che è un allenatore che conosce la piazza, che ha fatto un capolavoro l'anno scorso.
0: Ha fatto un miracolo, Vanessa. Paolo Vanoli ha fatto un miracolo.
2: Esatto, e quindi siamo rimasti tutti molto stupiti. Però forse in questo momento è anche l'allenatore che può risollevare questa squadra.
0: Oh, sai, io poi penso, no, ai progetti, a un certo punto a Italiano, poi dopo Italiano per esempio prendi Pioli, ragazzi, ma Pioli è un signor allenatore, però Pioli non va bene, poi arriva Vanoli, ti salva con un miracolo, un capolavoro come dice Vanessa, non lo confermi, poi prendi Grosso, lo mandi via dopo 3 partite e poi riprendi Vanoli. Secondo me così è un po' confusionario il progetto. Non parlo della Fiorentina, parlo di tutti.
2: No, tu dici in generale, certo. Sì, assolutamente. Però probabilmente, sai, si arrivava anche da una stagione difficile, quella dell'anno scorso, in cui la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, e credo che l'insegnamento rispetto all'anno scorso sia stato: non perdiamo tempo. L'anno scorso, proprio per la fiducia e la stima che avevano nei confronti di Stefano Pioli, hanno aspettato, no? Ma tanto adesso vinciamo, adesso si riprende, e invece la situazione è degenerata. Quindi io credo che loro a questo punto, anche visto quello che era successo l'anno scorso, hanno voluto prendere subito una decisione.
0: Poi però Vanessa, non viene proprio dato tempo agli allenatori. A Napoli viene criticato Allegri dopo che fa la migliore partita della sua gestione con l'Inter. Ho letto prima di Fiorentina-Torino, Abate a rischio, può tornare da Versa. Scusate, ma da Versa era lì, ha fatto un altro capolavoro, salva il Torino.
2: Sì,
0: non lo confermi,
2: sì,
0: perché vai per un'altra strada. Lo capisco. Però poi non è che poi dopo dici: ah no, mi riprendo a D'Aversa, mi riprendo Vanoli. Scusa, allora che hai cambiato a fare?
2: No, ma tra l'altro a volte anche il credere nel progetto, no? Perché ti ricordi anche con De Rossi e la Roma?
0: Ma come?
2: Che l'avevano, credo, neanche troppo convinti, confermato, e poi è stato mandato via
0: dopo tre partite.
2: Si aspetta poco, soprattutto se poi pensi, io in questo caso parlo anche della Fiorentina, che comunque, come dicevi tu, adesso mi veniva Vanoli, a Grosso sono arrivati i giocatori martedì, cioè l'ultima giornata di campionato, sono comunque giocatori tutti nuovi, tutti molto giovani. Sì, Grosso sicuramente avrà le sue colpe, perché se tu perdi 3 partite consecutive facendo un gol e prendendone 9, sicuramente qualcosa che non va c'è, e quindi sicuramente le colpe lui se le prenderà e se le assumerà. Però dall'altra parte c'è anche una squadra che è arrivata all'ultimo, sono tutti nuovi,
0: bisogna dar tempo, no?
2: Sì, e sono stati mandati via dei giocatori che tu sai benissimo quanto sia importante avere dei giocatori leader.
0: Cioè, io Mandragora non lo mandavo mai via, per esempio. Però io
2: è uno che ti fa capire che cosa vuol dire stare a Firenze e la Fiorentina, e con tutti quei giovani di giocatori così ce n'è bisogno, ma anche per l'allenatore stesso, che gli danno una grossa mano.
0: Io credo che tutti vadano alla ricerca del tutto e subito, e secondo me è un grande errore se applicato al modello calcio. Bisognerebbe dare tempo ai professionisti. Poi è chiaro che se vedi che le cose non girano, e allora cambi.
2: Certo.
0: Va bene, Vanessa, tra l'altro poi ci risentiremo, perché non questa settimana che c'è Arsenale Bologna, ma l'altra, lunch match delle 12:30, ci sarà Fiorentina Napoli. Ma lo fanno Vanoli? Torna Vanoli?
2: Sì, è già al Viola Park.
0: Ah, già è al Viola Park.
2: È già arrivato e dovrebbe alle 15:30, adesso ho perso il tempo, credo che già sia in campo. Quindi,
0: okay. Quindi hanno buttato 5 mesi. Hanno buttato 5 mesi. Non hanno confermato Vanoli, hanno preso Grosso, sono tornati da Vanoli. Ti abbraccio forte, Vanessa. Buon lavoro.
2: Ci sentiamo la prossima settimana.
0: Assolutamente.
2: Ciao.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Allora mi fermo qui, perché tra poco c'è la chiusura, i momenti salienti, gli highlights. Lucio Pengue. Appuntamento poi dalle 16 alle 18 qui casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Approfondimento dal punto di vista tattico, tutto quello che è accaduto a San Siro, ma quello che dovrà accadere in Napoli Arsenal con Paolo Del Genio alle 18 fino alle 19, perché alle 19 c'è il calcio della sera, c'è il nostro bomber Emanuele Calaiò. Vi do appuntamento a domani, vigilia Napoli Arsenal. Grazie a tutti e a domani.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, era il finale della nostra trasmissione. Come nostra consuetudine, anche ad inizio settimana, riviviamo i momenti salienti di Radio Gol, parlando delle sbavature difensive con Ciccio Colonnese, poi il punto di Ivan Zazzaroni nel suo Zazzagol, poi la diatriba tra il nostro direttore Walter De Maggio e Carlo Alvino sulle colpe di Max Allegri, e poi l'analisi tattica di Eziolino Capuano e le pagelle di Gianluca Viotti. Quindi assolutamente highlights da non perdere.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Molte volte gli allenatori vengono colpevolizzati, però obiettivamente, cioè, Allegri non pensava mai che, insomma, difensivamente, mettendo dei difensori, insomma, il Napoli doveva avere queste difficoltà. Ha messo un giocatore strutturato di 1,95 e ha preso gol di testa, l'ha detto stesso lui, cioè, il calcio è incredibile, insomma, delle volte pensi di mettere centimetri e poi in area di rigore, insomma, prendi gol. Il Napoli da questo punto di vista purtroppo
0: l'ha un po' pagata, esatto, l'ha un po' pagata.
2: No, sta pagando per le squadre di Allegri, che sono state sempre bravissime a difendere, soprattutto in area di rigore, perché, insomma, abbiamo visto anche l'anno scorso in Milan, insomma, nell'area di rigore facevano densità e difficilmente prendevano gol. Quest'anno non sta succedendo questo, sta succedendo l'opposto, e quindi bisogna lavorare. Secondo me sono giocatori, sia Rafa Marin, lo stesso ragazzo che è entrato ieri, che devono lavorare tanto.
3: Ma no, ma è normale questo, voglio dire, cioè, io credo sinceramente che la fase di difficoltà ci debba essere, e mi aspettavo esattamente questo tipo di critica, di attacchi, di accuse. Io sono tranquillamente sereno. L'unica cosa che dico a una squadra in questo momento che non ha tanta energia, sul 2-0 tutti erano carichi come dei grilli, poi è successo quello che è successo e ha sbagliato almeno 3-4 gol. Che si vada a Milano coperti e per ripartire con gente come Alisson e Politano e Højlund, sembra la cosa più normale del mondo. L'ha fatto Sarri a Roma e stava andando di bene, perché ha subito tantissimo nel primo tempo giocando bassissimo, e all'inizio del secondo tempo era 1-0. Se gli va di vincere, tutti ad esaltare il gioco di Sarri, che non c'è stato, per fare un esempio. Quindi è normale. Ieri avete visto il Milan dominante come ha giocato? È stato dietro, ha tirato una volta in porta. Cioè, ci sono delle partite che hanno una strategia. Se tu hai una squadra come il Napoli, che è una squadra datata, che è una squadra che non ha in questo momento, a parte appunto Alisson o Neres, che non è ancora in grande condizione, tutta questa velocità, questa rapidità, come devi giocare?
4: Non c'era migliore scelta da fare per il dopo Conte se non quella di Massimiliano Allegri. Voglio sgombrare il campo dagli equivoci. Per me la scelta fatta dalla dirigenza, da De Laurentiis e da Manna, di affidare la panchina ad Allegri per il dopo Conte è stata la migliore scelta, e lo ribadisco anche alla luce di queste due sconfitte, quella col Como e quella con l'Inter, che bruciano. Però se tu adesso mi chiedi l'analisi riferita alla sconfitta di sabato con l'Inter, io qui ci vedo delle responsabilità, non delle colpe. Non esistono le colpe.
0: Responsabilità di chi?
4: Di Massimiliano Allegri. La sostituzione di Lobotka, che sinceramente non l'ho capita, non credo che alla terza di campionato si possa avere già un giocatore in difficoltà e stanco alla terza di campionato senza impegni infrasettimanali, almeno fino alla terza, e la sostituzione, o meglio, e l'ingresso in campo di un calciatore come il francese Benoît Badiashile.
5: Il Napoli, rimontato da 0-2, non si è accontentato, ha continuato. Fermo restando, per me è stato il più bel Napoli dell'era Allegri, anche se sia soltanto all'inizio. Il Napoli ha iniziato la partita dove i primi due minuti mi sembrava molto impaurito, dopodiché ha iniziato a giocare, ha pressato bene alto. L'Inter cosa faceva?
0: Ha messo in difficoltà, Ezio, lì ha messo in difficoltà.
5: Io ti dico la mia, come ho letto io la partita. L'Inter era costretto a scavalcare, a mettere palla su Pio, dove Rachmani e anche Rafa sono stati bravissimi in questa palla in verticale, dove Pio Esposito non si è mai girato, non ha mai fatto una sponda né in verticale né in orizzontale. Mi segui?
0: Sì.
5: Scalavano bene, vinculavano benissimo. Rimaneva soltanto il centravanti Hollywood davanti e facevano due linee, una volta veniva dentro Anchissà, a volte Anchissà si spostava e veniva dentro Lokbogda, questo lo facevano anche in fase di possesso. Quindi il Napoli il primo tempo bene, bene, bene, le occasioni da gol le ha avute anche l'Inter, la traversa all'ultimo, nell'ultima azione del primo tempo su palla inattiva di Di Marco. Cosa accade? Accade che con l'onestà che ci contraddistingue dobbiamo andare anche al di là della gara.
0: Aspetta Ezio, ti devo fermare un attimo perché devo entrare nel vivo delle pagelle, che ho 5 minuti totali con te e con Vigliotti, che poi dobbiamo parlare del nuovo calcio, si interviene poco, il VAR è scomparso, ma andiamo subito, sveliamo le pagelle. Partiamo Gianluca da Allegri, te lo contesterò subito, che voto hai dato ad Allegri?
6: Ho dato 5,5 soltanto perché lui... Io ho un'idea, abbiamo poco tempo, dovremmo svilupparla. Io ho un'idea che va un po' in mezzo al tuo urlato e gridato legittimo equilibrio e quello che poi è accaduto. Allegri è costretto a fare i cambi, non è che fa i cambi, è costretto a fare i cambi.
0: Questi gli highlights di Radio Gol. Adesso vi lascio alle news di Marcello Calvano, non prima di aver ringraziato alla regia, all'audio, Nello Iorio e Fabio Esposito che si sono alternati, e poi Flavio Esposito invece alla regia video. Adesso, subito dopo le news, ci sarà il nostro Carlo Albino con Qui Casa Calcio Napoli. Ciao a tutti!
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, interrotta la linea Salerno-Napoli per un grave incidente sui binari all'altezza della stazione di Portici. Un uomo sarebbe stato investito da un treno in corsa poco dopo mezzogiorno. I vani soccorsi, le ferite riportate erano troppo gravi. Traffico ferroviario in tilt sulla linea Salerno-Napoli. E proseguono le operazioni delle forze dell'ordine a Taverna del Re, nel comune di Giugliano, dove ieri pomeriggio è divampato un incendio nel sito di stoccaggio delle ecoballe. Dai primi rilievi le fiamme avrebbero interessato una sola piazzola. L'ARPAC ha installato le centraline per monitorare la qualità dell'aria. In attesa dei risultati è stato disposto in via precauzionale il divieto di raccolta dei prodotti agricoli entro 500 metri dal sito. Restano da accertare le cause del rogo. Le indagini entreranno nel vivo una volta spento completamente l'incendio. Passiamo alla cultura. Lunedì 21 settembre alle ore 17 presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo si terrà la presentazione al pubblico e alla stampa di Voyager, l'installazione di arte pubblica ideata appositamente per Piazza Municipio da Ibrahim Mahama, artista ghanese tra i protagonisti più autorevoli della scena contemporanea internazionale. L'opera resterà visibile fino al 18 novembre 2026. Cambiamo argomento, resta l'incognita maltempo sulla sfida Italia-Svezia, gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo, in programma giovedì sera alle ore 21.05 in piazza del Plebiscito a Napoli. Proseguono i preparativi per l'arena all'aperto, dove è atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le previsioni indicano però un concreto rischio di pioggia. In caso di condizioni avverse, la partita potrebbe essere trasferita al Palasele di Eboli. Una decisione attesa nelle prossime ore sulla base dell'evoluzione del quadro meteo. E la chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna al lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. La squadra di mister Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta di San Siro contro l'Inter, dove gli azzurri hanno sprecato il doppio vantaggio per poi soccombere sul 3-2 nel finale. Domani lo stesso Allegri parlerà in conferenza stampa, conferenza che potrete seguire in diretta dalle 17 su Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'attenzione.

0: eccoci qua, eccoci qua. Forza Napoli! Forza Napoli! Qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, in onda dalle 16 alle 18. Questo è il vostro contenitore, questa è la vostra casa. Non c'è casa più bella che la casa del Calcio Napoli. Due ore insieme. Due ore durante le quali in questo contenitore c'è di tutto. C'è lo sfogo, c'è l'amarezza, c'è l'ottimismo, c'è il pessimismo, c'è quello che raccontiamo quotidianamente. Certo che riprendere dopo la scoppola di Milano non è facile, perché la delusione, la rabbia, insomma, sono ancora lì, le possiamo toccare con mano queste sensazioni. Però il calcio è come la vita, bisogna guardare avanti, bisogna sempre guardare avanti con quel pizzico di ottimismo che non ci deve mai lasciare. D'altra parte, dopodomani è già Champions League, e per il Napoli che Champions League, mi viene da dire, visto che arrivano mercoledì al Maradona i campioni d'Inghilterra, vice campioni d'Europa, oggi come oggi, forse, ma non lo so se è solo una mia considerazione, la squadra più forte al mondo. Faccio fatica a trovare una squadra più forte dell'Arsenal di oggi, per organizzazione di gioco, per mentalità, per qualità della rosa, per la bravura dell'allenatore, insomma. D'altra parte, vice campione d'Europa solo per l'errore dal dischetto, quindi se l'è giocata col PSG fino alla fine. Però detto questo, adesso tocca sicuramente a voi. In regia c'è Fabio Esposito, al quale va il mio personale buonasera e buon lavoro. Regia in radio, la regia video è affidata a Flavio Esposito, anche a Flavio il mio personalissimo buonasera e buon lavoro. Vi do le coordinate per intervenire: 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, 081 546 6873, e siete in diretta con noi. Adesso tocca a voi, voglio tastare un po' il polso a chi ci segue, voglio tastare il polso del tifoso, se riusciamo a metabolizzare, se riusciamo a digerire oggi che è lunedì questa sconfitta di sabato pomeriggio, di sabato sera. Vediamo un po' quello che è il vostro umore. Mimmo, apriamo con te, buonasera e forza Napoli.
1: Solo la maglia.
0: Solo la maglia, amico mio, buonasera a te.
1: Allora,
0: eccoci
1: qua. Carlo, tu hai detto, scusa, ti do il tu.
0: Ci mancherebbe, mi devi dare il tu.
1: Allora, tu hai detto che la colpa della sconfitta di Inter...
0: Responsabilità, le colpa... Allora, io voglio usare il termine giusto.
1: Allegri, io do la colpa a Allegri e non l'hanno passato manca a conta, ci dà
0: colpa. Ma le colpe... Ma allora, già il termine colpa, secondo me, è un termine improprio.
1: Responsabilità.
0: Esattamente, che cosa ben diversa.
1: Ti manna e avere delle rendite. Volimo bene, Presidente, a parte non ci discute.
0: Quindi tu dai la responsabilità maggiore, ma parliamo di una sconfitta. Allora, però ascoltami, Mimmo. Ascoltami. Ascoltami. Quando si dà la colpa ad una società, la si deve dare soprattutto a fine stagione, a stagione in corso, alla terza di campionato, dopo che a Milano te la sei andata a giocare contro quella che, a detta di tutti, è la squadra più forte di tutta la Serie A. Mi sembra un po' riduttivo dare la colpa alla società in questo momento. Poi vediamo l'evolversi di questa stagione. Se ci saranno delle responsabilità, sicuramente queste responsabilità sono ascrivibili alla dirigenza.
1: Che dico io. Hai dimenticato a Badascino. Tutto rispetto per Badascino. Pronto?
0: Sì, ti sento, vai, Mimmo.
1: Hai dimenticato a Badascino, no? Ma non potevo rinnovare il contratto a Juan Jesus.
0: Guarda, vedi, anche questo, si rinnova il contratto a Di Lorenzo e si critica la società perché ha rinnovato a Di Lorenzo che è vecchio. Io non dico a te, lo dico in generale, si rinnova il contratto a Spinazzola e si critica la società perché Spinazzola è vecchio. Tu adesso mi vieni a dire perché non ha rinnovato a Juan Jesus. Ragazzi, facciamo un po' pace anche

0: cosa si nasconde dietro
1: la maglia dell'Inter?
0: Ma non lo so, ma io questo non lo voglio neanche pensare.
1: No, lo devi pensare. Carlo, qui noi non siamo piagnienti.
0: No.
1: Qua è il campo che parla.
0: È
1: lo
0: bene
1: vogliamo
0: così.
1: Vedere.
0: È bene così.
1: Questo continua a fare ciò che vuole.
0: Ciò
1: il
0: che
1: signore
0: gli impunito.
1: È una cosa bellissima che gioca bene a pallone.
0: Sì.
1: Ma come uomo è qua, ancora qua. È un blasfemo,
0: sì,
1: è un bugiardo.
0: Ha
1: giurato con
0: Lo so, pure è anche uno spergiuro. Vabbè, ma io della vita privata non mi interessa del calciatore. Il calciatore è bravissimo, ma quando sbaglia, e lui sbaglia spesso in questi atteggiamenti, va punito al pari degli altri. Questo è. Poi della vita privata è spergiuro, questo qua non so problemi miei, non so, sono cose che non mi interessano e quindi lascio perdere. Ti abbraccio Felix. Un abbraccio fortissimo a te. A te e a tutta Montefalcione. Carle, vabbè, noi onestamente ce la siamo giocata e purtroppo l'abbiamo persa. Noi onestamente da domani Dimensione Champions e voi alla radio ci farete ascoltare le impressioni e le suggestioni per mercoledì. Forza Napoli sempre, Rosario. Un abbraccio anche a te carissimo Rosario, buon pomeriggio. Magari quel punto perso lo recuperiamo con l'Arsenal, per il resto ci vuole un direttore più esperto. La cessione di Gutierrez è stato un regalo a 30 milioni di euro. Ilario, buonasera, forza Napoli. Arco Felice Azzurra,
2: buonasera a te. Non ci accide nessuno, forza Napoli. Il Napoli è una fede, si ama da Arco Felice sempre più azzurra,
0: sempre più azzurra, carissimo Ilario.
2: Mio caro Carlo, voi avete dimenticato una postilla nel nuovo regolamento.
0: Qual è?
2: È che a lutare non bisogna fare niente.
0: Allora mi devi perdona la mia ignoranza. Io ignoro questa parte del regolamento. Allora tu mi dici in maniera ufficiale c'è una postilla nel regolamento.
2: Quelle scritte che si vedono appena calendario.
0: Allora, il signor Lautaro Martinez non può essere espulso. Ho capito.
2: Niente. Ti ricordi l'anno scorso con Conte che fece quei gesti, gli fecero
0: niente.
2: Allora vedi, è sempre quello, non c'è niente da fare. Non ho torto quando dico che l'Italia finisce al Garigliano, e questo ci hanno tante telecamere, a quelli gli hanno fatto qualcosa, a quel tipo su
0: niente di che.
2: Andavano a vedere quanti peli c'ha quel posto.
0: La vogliono sacche bene, Ilario.
2: Noi dobbiamo rompere l'equilibrio Torino.
0: E noi invece lo rompiamo. Noi rompiamo l'equilibrio e rompiamo anche le scatole. Va bene, ti abbraccio. Ciao Ilario, buona serata e forza Napoli. Buona giornata, Carle. Frate Passione. Certi errori nei cambi li ha commessi anche Allegri. Però aborro la caccia alle streghe. Lasciate in pace Meret. Quello di Lautaro è un contatto leale. A parte i vaffa all'arbitro. Calma, fiducia e pazienza, il Napoli c'è, forza Napoli sempre, non già ci nessuno, ne manca l'arsenale di guerra di mercoledì. Il tuo affezionatissimo Giovanni Ciardiello. Un vocale, vai Fabio.
3: Ciao Carlo, Flavio da Pavia. I miei colleghi oggi qui interisti mi hanno fatto i complimenti per la partita giocata dal Napoli. Ah, si trasevo con l'Oranissa, mamma mia, che stiamo parlando. L'unico rammarico che ho io è che abbassarsi troppo e schierarsi a 5 prima o poi la subisci con uno squadrone come l'Inter. Poi speriamo bene, speriamo che questo sia la svolta della stagione, perché non meritavamo assolutamente di perdere, anche se le occasioni sono state innumerevoli sia da parte nostra che da parte loro. E poi Lautaro, lasciamo stare, ci andava espulso.
0: Eh sì. Buonasera Carlo, Jenny da Ponticelli, però devi essere onesto come lo sei sempre. L'Inter ha fatto quasi 4 punti di XG, 36 tiri, un palo, una traversa. Se poi l'Inter non è una grande squadra, perché loro a punteggio pieno e noi a 3 miseri punti? Ti abbraccio e forza Napoli. No, allora, l'Inter, saluto con un bacio enorme Diego Armando Maradona Junior, che ci lascia dallo studio in questo momento, appuntamento ovviamente a mezzogiorno con Diego C'è, sempre e comunque. Ecco, allora ti prendo in parola. Allora, la promessa, 2 ore insieme io e Diego, io ti prendo in parola quando vuoi, mamma mia, mi fai l'uomo più contento del mondo, Diego lì, quindi mi fai l'uomo più contento del mondo. E allora, Jenny, allora, l'Inter è la squadra più forte.

0: d'Italia, l'Inter è la squadra più forte d'Italia, ma non per questo lo ha dimostrato contro il Napoli e non ha dimostrato di essere lo squadrone che tremare il mondo fa, non lo ha dimostrato contro il Napoli, che se l'è giocata alla grande, XG, i tiri, che se che là, io so solo che ne resta prima e anche chissà poi se sono mangiato gol alla vittoria uno dopo l'altro, questo lo so. Poi dice ma l'Inter ha preso una traversa, ragazzi, il Napoli anche in quell'occasione aveva fatto un gentilissimo omaggio all'Inter a fine primo tempo con un calcio di punizione legittimo che si era inventato Politano con un intervento assolutamente fuori luogo. Lo vogliamo ricordare che ha fatto, che grande azione, traversa portiere battuto dopo che dagli esterni cross De Marco, colpo di testa. No, l'Inter ha usufruito di un calcio di punizione legittimo per un gentile omaggio di Politano e prende la traversa di un calcio di punizione regalato, non un fallo, dice l'ha dovuto bloccare con un fallo, no, un fallo in mano che, fuori da ogni logica, quindi anche questo va detto. Poi prende quel palo nel secondo tempo, palo lì, e allora anche sa che ha fatto Alfredo, buonasera, forza Napoli.
1: Forza Napoli sempre, Carlo. Alfredo da San Giorgio in trasferta a Nettuno.
0: Ah, ecco, poi incominci ad essere preciso. No, per me sei Alfredo da Nettuno, anche se so che il cuore tuo è a San Giorgio, però sei Alfredo da Nettuno.
1: No, vabbè, anche se non ci torno più da tanto tempo, anche se scendo a Napoli, quindi qualche volta, come il primo agosto, dove c'è stato qualcosa di meraviglioso. Però Carlo, io ti sto seguendo poco adesso, sì. Io non vorrei che avevo... Ma ti è fatto sentire Riccardo per caso tramite messaggio?
0: Riccardo ha scritto una bella cosa, ha scritto una bella cosa, perché è in modalità ottimista dopo la prestazione. Ha scritto veramente due o tre WhatsApp bellissimi.
1: No, perché guarda come cambia la vita, se anche sta segnato, hai capito? Riccardo forse non messaggiava più per
0: no, giocare. invece no, ha scritto che il Napoli l'ha persa per un episodio. No, Riccardo, ma allora Riccardo c'ha un'onestà intellettuale che gli è riconosciuta, io lo conosco bene. Quindi poi quando passa in modalità pessimista, e allora vede tutto nero, però poi ogni tanto viene, no, ogni tanto, spesso succede. L'anima del tifoso esce, quindi.
1: E Carlo, noi in che modalità dobbiamo stare? Perché
0: non dobbiamo mai cambiare, Alfredo. Allora noi dobbiamo essere coerenti con noi stessi. Io credo che la bellezza di un tifoso è quella di essere coerente e di non essere una banderuola. Quindi se tu mi chiedi che modalità, la modalità che siamo stati ieri, che stiamo oggi, che stiamo domani, la modalità che noi stiamo a fianco al Napoli. Noi...
1: No, ma io ti spiego un'altra cosa, questo sicuramente è che... E sono d'accordo con te. No, la modalità, io qualche tempo fa, quando stavi in un'altra diciamo radiofonico televisivo, c'era una canzoncina che io ti cantavo, il complottista se ne va, il complottista da Lucca.
0: Mi ricordo.
1: Complottista è. Io non la vorrei rispolverare.
0: No, neanche poi... io, però se succede qualche altro pastrocchio, e allora io sarò io a dirti, Alfred, me la vuoi cantare?
1: No, perché dobbiamo essere seri, come hai detto tu, onesto intellettualmente. Sì. Napoli, l'inizio del Napoli ha tante difficoltà, ha tanti elementi negativi. Questi elementi negativi non sono solo sfortuna, ci sono anche degli errori. Errori dei giocatori, errori di mercato, errori di Allegri, che potrebbero poi avere comunque cercare di trovare una soluzione. Ma la storia di Lautaro è una storia vecchia.
0: Sì.
1: È una storia che parte da lontano. E soprattutto con queste nuove regole, tipo per esempio io una regola così bella, vedi, tipo rugby, quando stai fuori devi stare un minuto. Oh, che bella regola che hanno fatto. Come mai sta regola di Lautaro per tre volte? Perché tu poi ti ho sentito all'inizio, guarda che Lautaro ha cambiato la partita, la non espulsione di Lautaro.
0: Certo, ha fatto due gol Lautaro.
1: ma soprattutto quando tu lo ammonisci, vedi che lui parla ancora e
0: tu devi avere il coraggio di non girare le spalle.
1: Poi
0: tu
1: una cosa. Allora,
0: ci sono due episodi, perdonami, scusa Alfie, colgo l'occasione, ci sono due episodi in questa terza giornata di campionato che hanno dimostrato che non tutti gli arbitri hanno la personalità giusta per dirigere in Serie A. Uno è il signor Sozza che gira le spalle e non ha il coraggio di tirare fuori immediatamente il secondo giallo e buttare via dal campo Lautaro, e il direttore di gara di Roma-Atalanta con che si prende il dito indice di Cristante puntato sul petto a brutto mu e non prende provvedimenti. Queste sono cose
1: Roma che... Inter, allora io e questa è un'altra cosa. E poi la radiocronaca, io sentivo la radiocronaca vostra, sì. Sentivo il buon Paolo del centro che diceva che l'Inter protesta, ma l'Inter è scientificamente una squadra
0: protesta
1: che
0: protesta sempre. Sempre.
1: Hanno protestato sul Vergara, volevano l'espulsione, hanno protestato sul fallo di mano che solo
0: loro l'hanno
1: Israele,
0: visto
1: che lo botta via. E quindi protestavano sempre. Allora io poi mi faccio sempre la solita domanda: ma noi fossimo scema la situazione? Che non pretestiamo mai. Ah, io avrei voluto un bel Rafa Marin che nei social, invece di dire mannaggia, ma doveva gridare, mi hanno dato una comitata in tapanze, mi ha dato il signor Lautaro una comitata, che se no ci parliamo solo noi.
0: Eppure magari sarebbe stato interessante se l'avesse detto, hai ragione. Noi abbiamo qualche bravo ragazzo di troppo. Ci servirebbe.
1: Quando Allegri dice non ha, il Napoli non annusa il pericolo, no, il Napoli non è vero, non annusa il pericolo, ma è anche una squadra di troppi bravi ragazzi.
0: E allora, siccome l'abbiamo inventata noi, tiriamola fuori, si chiama Cazzimma.
1: Bravo.
0: Va bene?
1: Io questa lo dico sempre: il Napoli deve cacciare Cazzimma. È intensità e voglia di vincere. Con queste armi il Napoli tornerà a fare punti. Poi
0: forza, ti abbraccio forte. E allora voglio subito spiegare a Salvatore Celiento che noi non chiamiamo mai nessuno, carissimo Salvatore, quindi se hai la bontà, il tempo, il piacere voler intervenire, 081 546 6873. Se hai il piacere di intervenire, ti metti là e provi a intervenire. Chiamami in diretta, io non chiamo in diretta neanche se li avessi in vita, neanche i miei genitori per farli intervenire. Quindi se hai piacere, puoi stare lì, chiami e dici la tua. Il mio non è un confronto unilaterale, è un'esposizione dei fatti dal mio punto di vista. Poi si chiama, chi interviene può essere d'accordo, chi interviene può essere non può essere d'accordo, si può lasciare un WhatsApp, si può lasciare un vocale. Stai ridendo da un'ora e sembra che stai prendendo in giro il mondo, ma ti ripeto, lo sai che abbiamo perso oppure stai ancora sul 2-0 per noi? Ho perso, che io sono, mi sento il Napoli, si chiama tifo identitario, ho perso, bene, mi prendo il buono della sconfitta, il Napoli che è cresciuto, il Napoli che ha costruito a Milano con l'Inter, la squadra più forte del campionato, un'infinità di azioni d'attacco, purtroppo c'è stato quel gol nel finale, ma non posso dimenticare che un attimo prima Anguissa l'ha fallito il colpo del KO. Detto ciò, si guarda avanti con rinnovato ottimismo, questo è il mio discorso. Dada, buonasera e forza Napoli!
2: Buonasera e forza Napoli sempre, Carlo.
0: Buonasera a te.
2: Mi permetto di fare una testimonianza, che ero anch'io con mia moglie a vedere la partita sabato e forse noi siamo stati più fortunati, non come quel ragazzo che è stato beffeggiato da questa persona che ignora che anche lui discende dalle scimmie. Detto ciò, noi eravamo al terzo anello rosso, eravamo circondati, forse esagero un poco, erano stati 9.000 10.000 interisti, io e mia moglie, io la maglietta del centenario, mia moglie la maglietta del quarto scudetto, abbiamo esultato, nessuno ci ha zittito. A entrambi i gol del Napoli, poi dopo l'arbitraggio è vero, l'hanno criticato perché loro dicevano che l'arbitro Sozzi è un dichiarato milanista e quindi
0: loro così dicevano,
2: hai capito, loro così dicevano per giustificarsi. E mia moglie ci siamo goduti uno spettacolo, perché sinceramente andare lì e vedere una partita sterile 0-0, come hai detto tu in altre occasioni, è stato uno spot del calcio, perché comunque una partita combattuta fino alla fine, perché anche il Napoli casomai
0: la mia rabbia lo sai qual è che io resto della mia idea. la prestazione del Napoli mi ha soddisfatto, perché non pensavo che il Napoli andasse a giocare con così tanto coraggio a Milano contro l'Inter. Io quello che continuo a palesare come dubbio sul risultato finale, per me pesano le scelte di Massimiliano Allegri, perché un calciatore pronti via, farlo esordire in Serie A, in quello stadio come Badiashile, io Carlo Alvino che sono l'ultimo dei fessi, attenzione, quindi io ho qualche remora mentale mia, personale, io non l'avrei fatto esordire a Badiashile a Milano con l'Inter col risultato di 2-1 a favore del Napoli. Poi Badiashile diventa Beckenbauer, giù il cappello. Ma restando alla partita di ieri, di sabato, resta questo rammarico, così come io sono dell'idea che uno come Lobotka 10 minuti in più li poteva anche fare, ma magari finiva 4-2 e non 3-2 per l'Inter. Non c'è. Però io l'unica cosa che mi sento di muovere come responsabilità è questa. Però adesso però non è che deve diventare oggi, domani, dopodomani una cantilena continua. Io di buono mi tengo la prestazione, e lì dove bisogna migliorare migliorerà Massimiliano Allegri.
2: L'unica cosa che mi permetto di dire è che forse al momento Massimiliano Allegri non lo possiamo paragonare a Conte, cioè nel senso che se fosse stato Conte sul 2-0 io...
0: Ma neanche questo possiamo dire, lo sai perché?
1: No, non c'è la certezza.
0: La controprova non ce l'abbiamo, io ho sentito, ti dico la verità, ho sentito dire Conte questa partita non la perdeva mai. Ma come si fa ad essere così certi?
2: Ma perché lui aveva lavorato 2 anni con i ragazzi, cioè è differente, Allegri è da qualche mese. L'unica cosa che, e poi dopo lascio spazio agli altri, e che mi permetto di dire è che mentre l'Inter avevano voglia di vincere, noi forse avevamo paura di vincere.
0: Però qui subentra un altro discorso: chi ti deve dare la voglia di vincere? Te la deve dare il tuo allenatore, perché oggi il Napoli ha un leader di carattere tecnico in Kevin De Bruyne, ha un leader silenzioso come il capitano Di Lorenzo, poi non è che c'ha questi calciatori di questa straordinaria personalità che si caricano la squadra sulle spalle e nei momenti di difficoltà dicono ci sto io. Allora lo deve fare Allegri, come lo ha fatto Antonio Conte, perché Antonio Conte lo ha fatto il leader, lo deve fare Massimiliano Allegri, che ha le stesse capacità di essere leader anche con una gestione del gruppo completamente diversa. Quindi se c'è bisogno di un leader,
2: preso dal Napoli,
0: il leader lo deve fare Allegri, certo. Io così la penso.
2: Ciao Carlo,
0: abbraccio, da forza Napoli sempre, amico mio, forza Napoli sempre. Abbiamo un pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i 3 cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qua, qui casa Calcio Napoli 342 000 100 per i vostri WhatsApp e 081 546 6873 per intervenire. Buonasera Carlo, a Milano abbiamo perso i tre punti, ma il vero errore sarebbe stato perdere la nostra identità. Il passo falso di sabato è la classica caduta che può rivelarsi salutare perché smaschera i difetti prima che diventino vizi cronici. La differenza tra una buona squadra e una squadra vincente sta tutta nella velocità di reazione, nessun processo, solo lucida autocritica. Forza Napoli sempre forever, Paolino Siniscalchi. Mi piace molto questo WhatsApp. E Rosario è con noi, buonasera e forza Napoli, Rosario.
1: Buonasera Carlo, è sempre forza Napoli.
0: Buonasera a te amico.
1: Allora Carlo, innanzitutto ho chiamato per dirti ben ritornato.
0: Grazie assai.
1: Che veramente mi fa piacere sentirti.
0: Grazie
1: perché
0: veramente.
1: Io sinceramente mi ci vedo in te.
0: Quindi grazie.
1: A me mi rappresenti come tifoso del Napoli. Quindi
0: non poteva esserci complimento più bello, grazie assai veramente, grazie.
1: Ma di che, veramente di tutto cuore. Innanzitutto io sono uno di quelli che faccio da padre in figlio,
0: ecco,
1: e adesso sono nonno, c'ho mio nipote, quindi cioè le mie
0: già l'hai portato, già l'hai portato allo stadio?
1: Non ancora, c'ha tre anni.
0: Ah vabbè, tre anni, piccerino.
1: Lo stiamo facendo maturare.
0: Vabbè, lo stai educando e poi quando è il momento opportuno, zacco, nonna allo stadio, vai.
1: Assolutamente sì, come ha fatto mio nonno con me,
0: bellissimo.
1: Io lo farò con mio nipote.
0: Bellissimo.
1: Allora, Carlo, io sono uno di quei tanti tifosi ovviamente che innanzitutto in Napoli si ama, non si discute, assolutamente. Si può dare un giudizio, si può dire questa partita è andata bene, questa partita è andata male, però a dire adesso a tre partite che Allegri è così se ne deve andare, per me stanno un po' esagerando. Quindi io sono uno di quelli che dice un buon cavallo si vede alla fine della corsa, quindi diamo fiducia, perché comunque non è il primo, non è l'ultimo arrivato Allegri, attenzione.
0: No, assolutamente.
1: Quindi diciamo che adesso sta cercando di dare un'identità a questo nuovo Napoli, accettiamolo, stiamo lì. Chi indossa la maglia azzurra per me è quello che mi rappresenta.
0: Bravo.
1: Quindi i colori che ha preceduto non poco mi interessano. Ovviamente pure io sono stato uno di quelli che sabato ci ha creduto, sono rimasto male. Come te sono pienamente d'accordo sulle sostituzioni di Allegri, però l'unico rammarico, lo sai qual è? È l'esultanza di Lautaro. Essere buttato fuori
0: immediatamente. Ma già, lì già siamo al terzo mancato cartellino giallo, perché il primo cartellino giallo mancato è quando lui protesta e l'arbitro si gira di spalle. Il secondo è quando colpisce Rafa Marin con la gomitata lontano dall'azione di gioco, e quello sarebbe stato il terzo cartellino giallo non avuto, perché lui va a esultare nella balla. Ma io l'ho detto prima e lo ribadisco fino alla nona: il signor Lautaro gode di impunità totale. Qualcuno prima o poi di questi signori che governano il calcio in Italia ci dovrà dire perché questo calciatore bravissimo debba godere di questa impunità. Questa è la domanda.
1: Ma poi Carlo, toglimi una curiosità, ma io non riesco a capacitarmi, cioè è più forte di me. Diciamo che sabato ho fatto quasi una nottata in sogno sul gol che abbiamo preso, che Baldassini si è persa la
0: Turam,
1: non lo so
0: Turam,
1: che è successo, vabbè, ma Rachmani stava a terra che ha avuto un colpo in testa.
0: Allora, non ha avuto un colpo, lì è stata una pallonata.
1: Esattamente.
0: Ma per quelle che adesso il modo di arbitrare, Rachmani deve continuare a giocare. Questo
1: ok, e si deve alzare, però qui sta ancora lì a terra che si sta lanciando.
0: Lo so, ma
1: sia vero o non sia vero.
0: Però noi dobbiamo uscire fuori dall'equivoco, te lo dico. Io Carlo Alvino, a fine partita vado da Rachmani e dico: la prossima volta dopo una pallonata, no, dopo un missile che hai avuto in capo, una pallonata, alzati e gioca Amir, perché è cambiata la musica. Cioè io voglio partecipare a questo cambiamento, quindi il Napoli ha subito un danno perché Rachmani non si alza, mi sta bene, guarda cosa dico, mi sta bene. La prossima volta Rachmani dopo una pallonata vedrà che a terra non ci rimane, almeno questo è quello che mi auguro da tifoso del Napoli.
1: Ok, allora con questo mi sono un po' tranquillizzato.
0: Ti abbraccio.
1: Ti ripeto, mi rappresenti e
0: grazie,
1: sono contento.
0: Grazie, Rosario. Fantastica. Forza Napoli, no, sempre, forza Napoli sempre. L'ho detto dopo quel famoso gol regolarissimo di De Bruyne in Genoa-Napoli, dicendo: incominciamo a sposare questo tipo di arbitraggio. Prima o poi succederà anche a noi, è successo a Milano. Rachmani prende questa pallonata, resta a terra, e io non credo che quella pallonata sia diventata un missile, non lo so, l'amor di Dio, non voglio colpevolizzare Rachmani, magari il dolore era talmente forte che gli impediva di... però oggi funziona così, e quindi noi dobbiamo sposare questa rivoluzione. È andato contro il Napoli, ci diamo un pizzico sulla pancia, nella speranza che però sia una vera e propria rivoluzione che porti anche i calciatori ad avere un atteggiamento diverso, magari una pallonata meno intensa, la sopporti, ti rialzi e continui a giocare. Ciro, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera, sempre forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Se io ti ho chiamato lunedì scorso dopo la sconfitta col Como.
0: Sì.
2: Ti ho richiamato e ti ho detto lunedì scorso in Napoli serviva un difensore.
0: Sì.
2: Come infatti abbiamo avuto sabato abbiamo avuto proprio questo problema. Per quanto può essere bravo Badia Schid, però non poteva entrare lui.
0: Io l'ho detto, preferito. Per me, questa è una cosa che contesto: l'ingresso in campo a fare l'esordio assoluto di Benoit Badia Schid a Milano contro l'Inter, con una partita che stavi vincendo 2-1 in quel catino infernale di Milano, senza conoscere bene i tuoi compagni ancora, insomma.
2: Però
0: è stato un po' avventato, ecco, l'ingresso di Badia Schid.
2: Lo potevamo sostituire benissimamente, avevamo Olivera che...
0: Potevi anche fare l'opzione Olivera, però poi lì subentra secondo me una lettura di carattere psicologico. Perché
2: sì, però Olivera è più adatta a quel ruolo.
0: Però attenzione, Olivera veniva da una partita giocata male, lo possiamo dire, no? Giocata male.
2: Però a mettere un giocatore che non sa...
0: Però metti che Olivera faceva una fesseria...
2: Non sta bene. Questo, comunque...
0: Come fai rischi di sbagliare, che è pure la verità. Perciò dico di guardare avanti, adesso tocca a noi.
2: Guardare, perché Napoli alla fine ha fatto una partita meravigliosa.
0: Una gran bella partita, una gran bella partita.
2: Non ci può, perché stiamo parlando, se anche sa sul tiro di Lucca, avrebbe
0: no,
2: sarebbe adesso come sto sentendo nella trasmissione. Sarebbe cambiato tutto. Adesso non stavamo parlando di questo, purtroppo il calcio è fatto anche di questo,
0: purtroppo
2: ci dobbiamo rialzare comunque,
0: e lo faremo magari quale migliore occasione dopo domani in Champions League.
2: Mercoledì.
0: Ti abbraccio forte. Ciao Ciro. Buonasera, sono un tifoso del Napoli, mi chiedo se è il caso di spegnere questo fuoco inarrestabile di malcontento diretto ed eseguito dalle solite persone. Mi spiego meglio: noi abbiamo sempre vinto quando questi gufi hanno lavorato sodo, quindi lasciamoli gufare, perché così sicuramente vinciamo. Forza Allegri, bravo Giuseppe, simpatico. Tutti i professori, Allegri ha detto che voleva più centimetri in aria per i cross che arrivavano, ma non andava bene. Parlare dopo è troppo facile, poi lo so che voleva più centimetri, però c'era anche da fare la doppia valutazione. Vuoi centimetri, è in grado oggi di dare quello che tu cerchi, la fisicità, il buon Benoit Badia Schid? Secondo Allegri sì, purtroppo il campo è andato contro quello che era il pensiero di Allegri, questo purtroppo ha detto il terreno del gioco. Diego, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, forza Napoli. Senti Carlo, allora io ti seguo da anni,
0: sì.
3: Ti stimo come
0: grazie.
3: Giornalista, ti stimo come dal punto di vista umano, ti ho conosciuto e ti stimo molto.
0: Grazie.
3: Però devo farti, perdonami, ti faccio una mia riflessione.
0: Una tua critica ha un peso specifico ancora superiore, visto che hai detto che mi apprezzi. Quindi dimmi.
3: Non stai avendo un atteggiamento nei confronti del calcio Napoli, del Napoli. Premetto, io sono uno che ha sempre difeso e difenderò l'operato di De Laurentiis, della società e dei risultati che abbiamo ottenuto, però quando ci sono delle responsabilità da dare,
0: sì,
3: nel caso specifico ad un allenatore, io penso che queste responsabilità vanno date sulla base dell'oggettività.
0: Sì.
3: Qual è questa oggettività?
0: Il mercato.
3: L'oggettività è che noi abbiamo fatto una campagna acquisti che è zero, e posso pure capire, per rientrare nel bilancio, anche se in alcuni frangenti, voglio dire, avrei sposato un approccio più votato ai giovani, si potevano acquistare anche a pochissimi soldi. Ok, alla fine si è scelto di non fare mercato,
0: sì,
3: però il mercato l'hai fatto con un allenatore che incide tantissimo nel rendimento di una squadra, e hai deciso, dopo aver valutato Italiano, Sarri,
0: no.
3: anche altri profili più giovani, di scegliere Allegri, e quindi di andare, diciamo così, su un allenatore che sapeva leggere le partite. Però l'allenatore in questione le leggeva bene le partite, ma non negli ultimi anni. Ci sono degli errori che ha fatto nell'ultima partita che sono gravi, perché il 2-0 a Milano, che poteva diventare il 3-0, voglio dire, e poi perdere 3-2, può capitare al Bologna.
0: Hai giocato con l'Inter, non è che hai giocato con il Monza.
3: Però non può capitare al Napoli, che è una società.
0: Però hai giocato con l'Inter, non hai giocato col Monza. Dice, tu ti sei fatto recuperare tre gol dal Monza. Con tutto rispetto per Monza.
3: Ma il Napoli comunque è una squadra che 2 anni fa ha vinto lo scudetto.
0: Beh,
3: e ha un organico che io credo che sia forte.
0: E allora.
3: Sul 2-0, tu hai perso la partita. Perdonami, Carlo. Sul 2-0 hai perso la partita per delle valutazioni sbagliate, dei cambi sbagliati, e per un atteggiamento troppo remissivo. Che tra parentesi, apro e chiudo, e questa è la cosa che io trovo veramente scandalosa, che è stato anche, diciamo così, palesato prima della partita con le dichiarazioni di Manna, che dice pubblicamente e candidamente: non facciamoci la testa se a Milano perdiamo punti. Sono d'accordo, ma lo possiamo dire io e Carlo, lo possiamo dire tra di noi.
0: Ma quello è un appello all'unità dell'ambiente, più che altro. Però anche io non ho gradito. No, dico, quello è un appello all'unità dell'ambiente, nel senso che cerchiamo di non dividerci ulteriormente se le cose non dovessero andare bene. A me personalmente non è piaciuto. No, ma a me non è piaciuto. Io su questo sono con te, a me non è piaciuto. Sulla lettura della gara, io ho mosso delle critiche. Dal mio modestissimo punto di vista, sono stato uno dei primi a dire che quelle sostituzioni a me non sono piaciute. Parlo soprattutto quella di Badia Schill e anche la sostituzione di Lobotka, che sono due sostituzioni che non mi sono piaciute. Poi ho scoperto che stavo dicendo anche quella di Lucca, è entrato presto per Højlund, poi Højlund aveva chiesto la sostituzione, nulla questio. Però voglio dire, dobbiamo fare un'analisi un po' più scevra dal condizionamento iniziale sul perché De Laurentiis sceglie Massimiliano Allegri. Io su questo qui sono categorico. Per quello che era l'idea di proseguire il progetto, per me non c'era miglior allenatore se non Massimiliano Allegri, perché tutti quei nomi che non sono stati contattati, l'unico allenatore veramente contattato è stato Maurizio Sarri. Quella di Italiano è stata un'invenzione giornalistica, mi assumo la piena responsabilità di quello che dico, nessuno potrà smentirmi.
3: No, ma io non mi focalizzo sul nome,
0: no.
3: Mi focalizzo più che altro sul profilo, cioè scegliere un allenatore.
0: Ha scelto un allenatore per dare continuità,
3: delle idee nuove, perché oggi
0: no, le idee nuove, allora perdonami, le idee nuove,
3: così come abbiamo vinto contro,
0: ma le idee nuove non le fai con un gruppo vecchio, c'è una contraddizione in termini nel tuo discorso. Se io ho un gruppo tra virgolette vecchio che non cambio, anzi ho un gruppo dove cerco di valorizzare quelli che l'anno scorso non hanno dato, non hanno tenuto fede alle aspettative, pensa a Lucca, pensa a Noah Lang, calciatori bloccati per infortunio, beh, che mai, chi più ne ha più ne metta. Io scelgo un allenatore che mi deve garantire la possibilità di dare spazio a tutta la rosa. È la scelta di Allegri, è la scelta migliore che poteva fare Laurenti. Prendere un allenatore tra virgolette rivoluzionario, un allenatore giovane, con questa rosa non avrebbe avuto senso. Se devi cambiare, cambia rivoluzioni, e della Roma non l'ha voluto fare.
3: Dico solo questo e concludo: la forza del Napoli in questi ultimi anni è stata proprio la sua capacità di affidarsi ad un mercato giovane di prospettiva. Io vedo che ultimamente stanno, anche nonostante la vittoria del quarto scudetto, questa mentalità che poi è stata quella vincente che ci ha portato poi a vincere il quarto scudetto e il terzo scudetto, è stata un po' abbandonata. Io credo che comunque ci sono dei giovani che vanno, faccio un esempio, ieri sera a Sissé del Milan, 19 anni è stato buttato dentro, Alaj Begovic, Kalaili che non è venuto a Napoli, ce ne sono tantissimi di giovani. E noi parliamo ancora di Vergara come giovane, cioè Vergara deve giocare.
0: Guarda, con me sfondi una porta aperta. D'altra parte la storia di Allegri ci dice che Allegri, a dispetto di Conte, è uno che i giovani li manda in campo. Vedi Bartesaghi l'anno scorso col Milan. Quindi Allegri, quando riterrà giusto ed opportuno lanciare, che ne so, Favasulli, che è l'unico giovane, sul serio giovane, che ha in rosa il Napoli, vedrai che Favasulli avrà sicuramente la sua occasione. Ti abbraccio.
3: Grazie Carlo, come
0: ciao, sempre, grazie a te, ciao. Buona serata e forza Napoli sempre. Ed ora Fabio, c'è un pizzico di pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza!
1: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli. Abbiamo iniziato una settimana che come sempre è completamente tinta d'azzurro, il colore della passione, a facce chi ci vuole male, anche perché ormai la sconfitta è alle spalle. Noi guardiamo avanti, guardiamo a dopodomani, a questa grande sfida di Champions, e guardiamo poi alla prossima di campionato per la sfida di domenica alle ore 18 al Diego Armando Maradona con il Bologna. Ma una partita alla volta, per carità, si lavora a Castel Volturno con grande attenzione per fare una bella figura. Quello il Napoli vuole fare mercoledì sera, una bella figura contro i campioni d'Inghilterra, i vice campioni d'Europa. Più che preoccupato dal Napoli, qui dobbiamo dare tempo ad Allegri alla condizione fisica migliorare. Sono preoccupato per colpa di Orsato, che ha bruciato il VAR. Carlo, io resto dell'idea, il Napoli è forte. Vittorio, il pacifista. Beh, Vittorio, vediamo. Al momento il VAR viene utilizzato con parsimonia, però quando c'è da utilizzarlo spero venga utilizzato. E allora torniamo al telefono 081 546 6873. Cesare, buonasera.
1: I miei nipoti di amiamo la magia azzurra.
0: Allora ho sbagliato, perdonatemi. Cesarone, buonasera, ma che
1: buonasera,
0: piacere.
1: Viva Napoli e il Napoli, Carletto.
0: E viva Cesarone e i suoi nipoti. Come stai, Cesare, innanzitutto?
1: Adesso sto bene.
0: Tu sei sempre un leone, sei sempre un combattente, non ti scordare.
1: Ho avuto un po' paura, però. Perché il 22 giugno ho avuto un altro arresto cardiaco, per lei.
0: Mannaggia la miseria, mannaggia.
1: Che può fare? Ma di 16 secondi senza battito, però il defibrillatore ha fatto il suo dovere.
0: E si va avanti, Cesarone, tu mi devi dare, ogni volta che chiami mi dà sempre belle notizie, mi raccomando.
1: Mi hanno fatto l'ablazione, l'ultima, perché adesso non ne posso fare più. Ne ho fatto 3 in 18 anni. Perché Domine è la prima, però lui è benigna. A me tutte e tre maligne.
0: Mannaggia,
1: però mi sono ripreso.
0: Grande.
1: Si è abbassato un po' il cuore, però da 41 siamo arrivati a 32. Però sto ancora qua, sto ancora a tifare Napoli.
0: E questo
1: io e i miei nipoti.
0: Per i prossimi 100 anni, così sarà. Ecco qua.
1: Speriamo.
0: È così.
1: Niente. Mi sembra tutte ste chiacchiere, non servono a niente. Sbaglio, ci stanno ancora 105 punti.
0: Ma ci sono 35 partite da giocare. 35 per 3, quanto fa?
1: Dovrebbe fare 105.
0: La matematica non è un'opinione, confermo.
1: E che sono tutte ste chiacchiere? Siamo alla terza partita, non è che dici...
0: Troppo presto, sono io che sono fatto male. Allora siamo fatti male in tanti, fortunatamente, fino a questo momento.
1: Ho sentito tutti questi tifosi.
0: In queste due ore mi sono rincuorato, perché sono state due ore di incoraggiamento, di supporto. Quindi mi sono rincuorato in queste due ore. Dai,
1: Calè, io ti ho mandato tanti messaggi. Prima per farti un buon ritorno a casa, perché questa è casa tua.
0: Grazie Cesarò, grazie assai, e mi fa un piacere da pazzi sentire la tua voce e sapere che ti fa piacere ascoltarmi qua. Grazie Cesare.
1: Dove vai tu, corro io.
0: Io ti voglio due volte bene di più.
1: Stato un periodo che non ti ho potuto chiamare per cose mie.
0: Però adesso ci tengo molto alle tue telefonate, e dai un abbraccio forte ai tuoi nipoti che sono come te, tifosi, malati del Napoli.
1: Prima che chiudi, un grande saluto a Salvatore Cuorazzurro, che non mi saluta sempre.
0: Ti saluta sempre, grande.
1: A Felice e a tutti quelli che combattono.
0: Bene.
1: Poi benissimo. Ti volevo chiedere una cortesia, Carlo, dato che io a volte, ma se voglio rivedere su YouTube, ancora non ci stai tu per vedere la rete.
0: Vai sul sito di KissKiss, kisskissnapoli.it e mi trovi, va bene?
1: Lo devo far vedere ai miei nipoti.
0: Ok, t'abbraccio, Cesaro.
1: Io
0: po'.
1: Di più, Carlo, ti voglio un mondo di più.
0: E io di più.
1: Finiamola con le chiacchiere.
0: Grande Cesarone.
1: Finiamola.
0: Grande Cesarone, che ricordiamo per quella sua straordinaria telefonata, cui fu dedicato fino anche uno striscione in curva. Ci salutiamo qua, adesso la linea va a Marcello Calvano, al notiziario, poi alla ricchissima programmazione, al ricchissimo palinsesto di Kiss Kiss Napoli. Se tutto va bene, speriamo di sì, domani ore 16 qui Casa Calcio Napoli, forza Napoli sempre, e ditelo comunque non ci accidi nessuno, ciao.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buona serata da Marcello Calvano. Apriamo con una notizia che riguarda la Coppa America. Sono iniziate le operazioni di rimozione dei chioschi sul lungomare di Napoli, nel tratto tra via Caracciolo e la rotonda Diaz, dove sono partiti i lavori per l'allestimento del villaggio per le regate preliminari di Coppa America in programma dal 24 al 27 settembre. La rimozione al momento riguarda i primi 4 chioschi, ma complessivamente saranno 19 quelli eliminati. I chioschi furono posti sotto sequestro dalla procura 2 anni fa, seguito di un controllo da parte della polizia municipale che accertò il mancato pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. Cambiamo argomento. Stop alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune aree del centro di Napoli in vista del match di Champions League Napoli-Arsenal, in programma allo stadio Maradona mercoledì 9 settembre. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Il divieto di vendita nelle zone del centro città scatta dalle ore 12 di mercoledì 9 settembre fino alle ore 2 di giovedì 10 settembre. Passiamo alla cultura. Lunedì 21 settembre alle ore 17 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo si terrà la presentazione al pubblico e alla stampa di Voyageur, l'installazione di arte pubblica ideata appositamente per Piazza Municipio da Ibrahim Mahama, artista ghanese tra i protagonisti più autorevoli della scena contemporanea internazionale. L'opera resterà visitabile fino al 18 novembre 2026. Chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna a lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. Domani lo stesso Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa, conferenza che potrete seguire in diretta alle 17 su Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi in linea a Trebi Meteo.
3: Kiss Napoli Meteo.
5: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 8 settembre sulla Campania con ancora condizioni anticicloniche. Il tempo difatti è per lo più asciutto ed assolato. Tuttavia qualche nota instabile si presenta sull'Appennino nel corso del pomeriggio sera, ma si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Il tutto con caldo che continua a farsi sentire piuttosto intenso. Temperature diurne elevate, al più perderanno qualche grado, ma riusciremo ancora una volta a toccare ed anche superare i 32-33 gradi in molte località. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Parole del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo il filo diretto subito, 081 546 6873 per le telefonate, 342 000100 per i messaggi. Vi dico subito, capite bene questa cosa che voglio dire. Io sarò d'accordo un po' con tutti, non perché oggi mi senta particolarmente buono e voglio dare ragione a tutti, perché sennò sembra che voglio prendere in giro tutti e non lo voglio fare, come non l'ho mai fatto. Però le analisi di questa partita, quelli contro Allegri, quelli a favore di Allegri, quelli che dicono che sono state le sostituzioni e quelli che dicono che sono stati gli errori individuali difensivi e quelli che dicono che è stata colpa dell'errore individuale di Neres, di Lucca e di Anghissa soprattutto a non fare gol, sono tutte vere, perciò vi darò ragione a tutti, sono tutte vere, sono tutte cose che sono successe, però capire qual è stata, tutte possono essere state determinanti, quindi nessuna sicuramente è stata determinante. Una partita dove tutte le analisi si possono fare e quindi le faremo insieme, però nessuna è sbagliata, diventa un errore secondo me se quella che vi piace di più pensate che sia giusta e tutte le altre non servono a niente. Servono tutte le valutazioni possibili e immaginabili, come servono quelle sugli errori individuali, servono quelle sull'atteggiamento della squadra che a tratti è stato buono, a tratti è stato abbastanza deludente perché ci siamo abbassati troppo. Quindi serve tutto, possiamo dire tutto e tutto diremo. Con Fabio Esposito in regia, i numeri ve li ho dati, vado subito a telefono, rispondo a un messaggio per dirgli che non posso rispondere all'amico che è Mariano da Massa Carrara, che mi manda un messaggio per un mio commento alla trasmissione di ieri sera. Parola mia, non ho visto un secondo della trasmissione cui tu fai riferimento, parli del pugile napoletano, quindi ho capito a quale trasmissione fai riferimento, però non ho visto un minuto, quindi non riesco a commentare assolutamente. Luca.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Hai fatto una disamina perfetta di, cioè, che tutto può essere, diciamo, criticato, giudicato, però la verità, diciamo, è difficile da trovare veramente.
0: Perché non esiste una verità su questa partita, sono tutte vere e quindi essendo tutte vere nessuna può essere, può diventare quella che noi decidiamo che è la più importante delle altre.
1: E questo è sicuro, però io sto cercando di collegare le tre partite del Napoli.
0: Già, perché questo è un lavoro utile, diciamo, perché vai le analisi sulle squadre fatte, tirare conclusioni definitive sulle singole partite è sempre sbagliato, incominciare in un mini periodo pure un po' sbagliato, però incominciamo ad avere già qualche informazione in più.
1: Però io ci vedo un po' di confusione, nel senso che se tu hai un canovaccio tattico e hai dei cambi, perché cioè, le grandi squadre hanno dei cambi quasi prestabiliti, no? Esce Allison, entra Lang, gioca Lang, esce Lang, entra Allison. Io questo, su questo punto qua lo vedo un po' in confusione a Massimiliano Allegri, e mi spiego il perché. Se tu fai partire Lang con il Como titolare, vuol dire che di questo ragazzo hai piena fiducia, no?
0: Sì.
1: Diciamo, perché il Como comunque non è il Como di qualche anno fa, è una grande realtà oggi. Allora tu, io mi aspetto che nel secondo tempo esce Allison e
0: entra
1: Lang, assolutamente. Se Vergara non entra nemmeno un minuto con la Fiorentina, cioè con il Como, e poi data l'emergenza di McTominay mi gioca titolare.
0: Chiaro Luca, chiaro, andiamo tutti veloci oggi perché lo so che tutti volete dire la vostra, andiamo veloci tutti quanti. È caduto pure Luca. Va bene, Luca, ho capito quello che dici tu. Quindi diciamo il tema che introduce quello dei cambi, delle scelte di formazione. I cambi si dovevano fare per forza? Io questo non lo so. Non lo so se si dovevano fare per forza. Io almeno Lobotka e Højlund me li sarei portati fino al 98esimo. Però non lo so, può darsi che conosceva la situazione. I due giocatori non ce la facevano più. Io me li sarei, per caratteristiche, me li sarei portati, poi comunque non mi sembra che stavano dando segnali di cedimento così evidenti, me li sarei portati fino alla fine. Ci metto il condizionale, però penso, questo è il mio pensiero. Sui cambi poi dico un'altra cosa. Il Napoli, tranne De Bruyne, che innanzitutto dico una cosa velocissima, è stato messo nel calderone, tutti e cinque quelli che sono entrati hanno fatto male. E quelli che hanno detto questo, a quelli che hanno detto questo, io dico: ma l'avete vista bene la partita? O veramente l'avete vista un po' distratti? Perché gli altri quattro, è purtroppo Gilmour male, Badiashile male, Lucca male, Neres anche lui male. Ma De Bruyne è entrato, ha messo due volte il compagno in porta. Che deve fare in un momento in cui non è favorevole alle sue caratteristiche, perché siamo tutti schiacciati nella nostra area di rigore, lui è due fetenti di pallone, piglia, a uno mette Neres in porta e un altro mette Lucca Anghissà in porta. Cioè, non riesco a capire il giudizio negativo su De Bruyne. Poi i cambi. De Bruyne quindi ci stava come cambio, giusto che sia entrato e si è visto che ha prodotto due palle gol clamorose. Gli altri cambi, nel momento in cui sei costretto a farli, perché io ero dell'idea di non farli proprio, però facciamo che sei costretto a farli, ma Beukema non sta un po' meglio, per parole dello stesso Allegri, di Badiashile? Beukema è stato considerato recuperato pienamente da Allegri 2 settimane fa, mentre Badiashile 1 settimana fa. Allegri, 2 punti virgolette, non è pronto. Che è successo in questa settimana che Badiashile mi sorpassa Beukema? 1.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, questa domenica è volata, siamo tornati subito in diretta, subito con voi per la gioia del vostro conduttore preferito, non solo conduttore preferito, ma soprattutto bellezza preferita. Eccolo lì, Rosario Verde, buongiorno. Vedi?
1: Io non rispondo mai che ci vuoi.
0: Perché l'ho detto
1: di va bene, signori, ovvero sto bellino su 7-6, c'ho la camicia con
0: solo,
1: la,
0: non lo so,
1: c'ho la camicia con la coreana, sono camicia coreana, sì, addosso.
0: Sì.
1: Keanu Reeves, Matrix,
0: sì, sì, sì, sì.
1: Con lo spolverino su tale qua.
0: Cioè Matrix è fine anni 90.
1: Ma perché mai ci tagliate i capelli? Perché capelli un po' che più lunghi su tale qua, o prim Keanu Reeves, sai?
0: Che aveva i capelli corti all'epoca, però
1: vabbè, capito, detto,
0: sì, ora ce li allunghi.
1: Ma poi ce li allunghi. Allora su tale qua la is, ci capilla accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio,
1: eccolo là. E Alvaro Bonanima, Alvaro Vital.
0: Io? Qua non c'è niente.
1: Alberto Lupa, assomigliava a lui, Alberto Lupa.
0: Forse un po' più quello. Iniziamo come sempre con un pizzico di musica, che poi abbiamo un bel po' di cose da raccontare. 342-00-00100 e soprattutto quando telefoneremo, ragazzi, no viva voce, no auricolare, oggi c'è Ciro, non si scherza col telefono. Ma che

0: Allora,
1: iniziamo.
0: Parlavamo di alta politica con
1: altissima, proprio, altissima, mamma mia,
0: con
1: mamma
0: il nostro mia. Ciro Froio. Alea Ea,
1: ecco qua.
0: Allora, vabbè, parliamo un pochettino del mio campo, ecco, entriamo un po' nel mio campo, la scienza, insomma, la scienza, premi Nobel, la ricerca.
1: Ma non erano i concorsi di bellezza del tuo campo? Anche. Dici tu perché onnivoro. Uno bello non può essere anche intelligente?
0: Sono onnivoro, pesacane. Allora, parliamo anche di scienza perché si è celebrato da poco l'IGI Nobel, sarebbe l'Ignobil Nobel, praticamente. Esatto. Che praticamente premia tutta questa rivista satirica, che premia tutte le ricerche un po' strane che si sono fatte, no? Perché dovete sapere che si fanno proprio delle ricerche molto strane. Ci stanno degli scienziati, si mettono là e dicono: ma ricerchiamo questa cosa qua, perché? E ci sta questo premio che si chiama IG Nobel, gioco delle parole tra ignobile e Nobel. Sono i premi assegnati ogni anno dalla rivista scientifica umoristica of Imperial Research.
1: Ho capito solo la prima parola, che è un po' ambigua, non ho capito, scusa.
0: Alle ricerche che, secondo la formula degli organizzatori, prima fanno ridere e poi fanno pensare. Sì. Poi fanno pensare. Allora ve ne dico qualcuno. Quest'anno è stato fatto a Zurigo, in Svizzera. È stato a Zurigo?
1: No.
0: Sono stati a Zurigo. Quest'estate veramente si sta bene. Ho preso pure un caffè.
1: A Zurigo?
0: Sì.
1: Cioè tu vai a Zurigo per pigliare un caffè?
0: No, ma ci trovate, perché poi a Zurigo, okay, noi camminavamo a paura, perché si spende pure quando si respira, capi?
1: A Zurigo sì?
0: Sì, mi sono fermato, un caffè, 6 euro. Caffè?
1: 6 euro, poco.
0: Però tu fanno, se stimato, tu entri, ci sta la signorina là, prendi il chicco di caffè, ti dici quale chicco di caffè vuoi, cioè, poi prendi quel chicco di caffè, te lo macina, cioè, fa tutta una preparazione, una cosa, però non è così come ad lui.
1: Che butta un po' di macinato.
0: 7 euro tu favori praticamente.
1: E faticate chi luca fè praticamente a sera.
0: Bravo. Allora, per farvi capire le ricerche che sono state, io a questo punto vi faccio anche la domanda, ecco, quale ricerca vorreste fare voi? Per capire un fatto, per esempio, qui si sono messo l'orinatoio che non schizza, praticamente come evitare che l'urina rimbalzi fuori dall'orinatoio. Sapete, noi maschi abbiamo quegli orinatoi quando... No, la roba parla mica di caffè. Quattro studiosi hanno seguito quattro studiosi hanno seguito traiettorie e angoli fino a progettare Nautilus, un modello curvo che con test produce appena l'1,4% di schizzi rispetto al tradizionale.
1: Almeno non ti fai pipì sulle scarpe così,
0: però
1: no?
0: Ti va a mettere chi, li quattro che per anni hanno studiato, fa pipì e chi lo faceva come tre,
1: perché guarda,
0: come
1: che schizzava. Difficile. Perché poi tu non hai, come dire, la certezza dell'angolo di partenza della pipì, perché tu non sai quanto è alta la persona, che inclinazione dà al suo gingillino fa la pipì, insomma, quindi...
0: Non lo so, con me sarebbe complicato, sempre
1: a dire ste cose.
0: Le mutande sottoterra, qua non l'ho capito questa cosa,
1: questa
0: per la scienza ambientale è finito sottoterra insieme a più di 2000 paia di mutande di cotone, 1000 cittadini svizzeri, penso che la Svizzera stanno senza fanina, hanno pigliato 1000 mutande, le hanno seppellite e poi dissotterrate.
1: Sì.
0: Poi il cotone era stato mangiato dai batteri e funghi, poi il suolo risultava biologicamente più
1: allora attivo. Quando
0: i mutanti erano nuove,
1: non si è capito, penso non che parlando capito. Di cotone credo che possano anche essere state pulite, ecco, mettiamola così, però dice che praticamente quando quella mutanda messa sottoterra, se veniva mangiata di più da batteri e funghi, quel terreno era biologicamente più attivo, cioè praticamente poi tu se ci vai a coltivare qualcosa, a mettere qualcosa, quel

0: Altri hanno fatto: bambini profumano meglio degli adolescenti. Vuoi dire che sì?
1: Dici tu, se c'è un po' di letame vicino alla
0: metà. Lo dico io, chi c'ha un adolescente a casa la dà età. Ci siamo in dimagri.
1: Ma no, povero uomo.
0: Ci siamo in dimagri.
1: Ma povero tuo figlio.
0: Con il tuo, vuoi vedere con il tuo. Praticamente 235 genitori hanno dovuto giudicare l'odore dei propri figli. Cioè hanno usato, apprezzando che i bambini di latte profumano di più. Profumano di più degli adolescenti, perché tu in una stanza di un adolescente, credimi, vedrai.
1: Eh beh sì, i calzini,
0: posso non ci potrà, sì.
1: Io a Leonardo me lo pippavo dalla mattina alla sera appena nato, era quell'odore meraviglioso che hanno solo quando sono appena nati.
0: No, questa qua è bellissima. Gli amici gentili, ma non con i nostri nemici. Praticamente hanno fatto questa ricerca e hanno visto che a noi piacciono gli amici gentili,
1: sì,
0: però li amiamo ancora di più quando sono gentili con noi, ma aggressivi con i nostri nemici.
1: Esatto.
0: Quando ce l'hanno con i nostri nemici. Grazie, grazie.
1: Ma perché dici sempre queste cose? Ah. Che hai detto fuori microfono?
0: No, ma secondo te se fa una ricerca in coppa che sta, tu diceva a te ti fa piacere che i tuoi amici.
1: Però se ci pensi è particolare la cosa.
0: E anche Neanderthal si baciavano.
1: Hanno dimostrato che neanche
0: ed altre ricerche. Allora, al 342 000 100, che tipo di ricerca avreste voluto fare voi, ecco, per stabilire che cosa? Quando fornisce la benzina ci vuole 10 euro in affitto,
1: no, ci vuole qualcosa di più particolare.
0: Quando mette la benzina a 3 euro, come ti sposti in
1: una, guarda, no, che questa degli amici gentili è carina, perché è come se noi volessimo la gentilezza, però ecco, quello stesso nostro amico, se deve aggredire qualcuno e quindi venire meno al suo fondamento di gentilezza,
0: no,
1: ci
0: nemico,
1: fa piacere. Al nemico.
0: Beh, grazie.
2: Guai, Tarzanini e Deputanda hanno purificato la terra.
1: Esatto. Allora, ragazzi, se un amico è gentile, cioè, se io sono gentile, no? Lo dovrei essere sempre.
0: No, ma ne capite, cioè tu mi fa piacere che tu sei gentile con me. Mi fa ancora più piacere quando sei aggressivo con i miei nemici.
1: Tipo Ciro, il tuo nemico, io lo faccio una mappina, tu sei ancora
0: perché ci voleva la ricerca.
1: No, però se ci pensi è un po' assurdo, perché se ti fa piacere che io sono gentile, non dovrebbe farti piacere che io poi tiro fuori un'aggressività verso un terzo per quanto sia tuo nemico, capito?
3: Il Rosario hanno utilizzato la mutanda perché quello l'ha sgommata.
1: No, che schifo!
0: E questo volevo sapere, perché proprio perché
1: che
0: senso del cotone? Bastava prendere dei pezzi di cotone e mettere il cotone. No, il cotone alimenta questi...
1: È un cotone più interessante quello della mutanda.
0: Perché proprio la mutanda? Perché proprio la mutanda?
1: C'ha un vissuto diverso. Ciao ragazzi, questo è il Festival della Stronzata. Luigi purtroppo da Mantova. Ragazzi, ci hanno investito dei soldi per fare queste ricerche. Portiamoci.
0: Spero che siano fondi privati. Ah, la biscia. Cioè, ci stanno alcuni che hanno studiato quando è che la biscia oppure il serpente ti dà il morso quando lo calpesti.
1: Sì, con le vipere, sì.
0: Con le vipere. Hanno preso queste vipere e le hanno calpestate in vari modi e hanno scoperto che ti dà il morso quando le calpesti più vicino alla testa.
1: Si incazzano là. Insomma.
0: Là si incazzano di più. Si veniva un altro mese o dicevi...
1: Verso la coda va bene.
0: Facendomi una telefonata, vuol dire chi? Sparagnate di.
1: Vabbè, sentiamo un po' di musica che è meglio.

0: Vediamo qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Parliamo di questi premi Nobel ignobili, così come vengono chiamati, cioè queste ricerche un po' strane che partono da presupposti un po' assurdi, però poi ti fanno ti spiegano qualcosa. Per esempio l'urinatoio che non genera schizzi quasi ma solo l'1,4%, vuol dire che loro hanno trovato una certa curvatura per cui un liquido, se ci va sopra, non ti si rimbalza contro, cioè non è poi una cosa così, potrebbe essere utile anche in altri contesti.
1: Ma figurati,
0: devi trovare il contesto,
1: però che si accatta che lo rilato io che upava lì e dico non fai che me lo fo, c'è un cat normale.
0: Così vai a gratificare i clienti del tuo ristorante, per esempio, che non
1: ti... sapere questo è un rilatoio antischi.
0: Bravo.
1: Vabbè, pronto.
2: Colleghi, buongiorno.
1: Qui, caro collega,
2: andando da sì.
1: Sei andato in vacanza?
2: Sotto un'ora, mo, fine settimana e sto lavorando. Comunque, riguardo di questa cosa scientifica, sono stato anch'io con i colleghi scienziati a fare, ve lo spiego io.
1: Sì, grazie, spiega.
2: Allora, a riguardo fatto la mutanda,
1: sì.
2: La mutanda è usata perché una mutanda usata proliferà più batteri. Sotterrandola, i batteri poi si riproducono ancora.
1: Ma chi sei, un biologo? Ma si vede la terza elementare.
0: Sta leggendo.
2: Oh, fatta dall'ingresso, lo fatti l'urina là.
1: Sì.
2: Voglio là dipende la dimensione.
1: Certo che sì.
2: E poi fatto sta, se ce l'ha.
1: Dell'orinatoio, dice, la dimensione dell'orinatoio, sì.
2: No, la dimensione.
0: Va bene, Ciro. C'ha un'abilità, Ciro, rara, rarissima. Alla censura al punto
1: è
0: giusto.
1: Quello perché è isso pure così. Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, chi sei? Ciao.
0: Sì. Pronto?
1: Amico,
0: pronto,
1: ciao.
3: No, scusami, qui siamo in un equivoco. Io sto cercando l'amministrazione, però mi sa che sentendo prima che parlavate mi...
1: Lei è in onda, c'è adesso sta... Lei sta in onda e sta in tutta la campagna.
0: Aspetta, ma lui ha detto una cosa molto interessante, perché lui voleva l'amministrazione della radio e si è beccato una descrizione di una mutanda sotterrata da Carmine il tassista. Cioè, stiamo parlando di livelli altissimi qui, vero?
3: Sì. Sì, ma molto molto alti.
0: Va bene, bene.
1: Le passo il fonico che le dice come fare. Va bene.
0: Siamo contenti di aver contribuito alla sua giornata. Arrivederla, ciao, tante cose. Arrivederci. Va bene, qualche messaggio. Ragazzi, buongiorno. In una pizzeria i clienti, non tutti, non sanno vedere il WC delle donne o uomini e la fanno poi sempre per terra. Non serve l'antischizzo, serve proprio, capito? Il bagno turco, serve.
1: Ci sono persone proprio incivili, sì.
0: Io non l'ho mai capita questa cosa.
1: Sì, sul fatto non ne ho mio bagno e quindi lo faccio fuori, oppure non tiro lo scarico,
0: Guarda, lo scarico ancora, sai, c'è chi dice no, ma io non tocco il bottone, il tasto là perché sporco. Ma perché fare pipì come cioè come se stessi armeggiando per innaffiare.
1: Si lavano le mani e buttano la carta a terra. Ma chi si lava in
0: buongiorno.
1: Mano?
0: Sì. Buongiorno ragazzi, Sergio da Pozzuoli. Ma le mutande sono usate perché poi bisognerebbe sapere se sono maschili o femminili, quindi quali saranno nel caso quelle più efficaci?
1: Allora l'articolo non lo specifica, però parla di questo cotone, quindi se è il cotone potevano usare anche altri tipi di spezzi di cotone, lo mettevano sotto terra per usare proprio la mutanda. Motivi c'ha da sta, insomma.
4: Cosa? Chi se l'amministrazione si ha da fare un pari bonifico, lancio un numero mio.
1: Soprattutto un cotone giuro. Di mo stiamo facendo un truffone.
5: Ragazzi, chi sto cerca l'amministrazione? Secondo me pure chi sto vi lascia in mutande.
1: Ma pensi che a danno ha pigliato. Vai, dici.
0: Buongiorno ragazzi. Aspetta, ciao. No, aspetta, questo non ci interessa. Vocali poi, stanno arrivando un sacco di vocali. Buongiorno ragazzi. Rosso, non so se ne parlerai, ma cosa ne pensi della gente che ha pagato per andare al matrimonio dei miei contro te?
1: Non me ne parla proprio.
0: Per me Putin la mena a raffica, Peppe D'Aversa.
1: Ma noi parliamo dopo. Stavi dicendo, vai.
6: Ragazzi, buongiorno. Ma allora a questo punto possiamo utilizzare anche gli assorbenti usati, i tamponi. Chissà che ne esce.
1: Ma non lo so se usate le mutande, non si sa. Non, l'articolo non lo specifica.
7: Ma tu fatti la mutanda, no? Si diceva, mamma, non mi sa ci mettere la mutanda, come si mette? E mamma, te la citti tanta volta, c'è l'andante, ma non è.
8: Buongiorno ragazzi. Carlo dal Furgone. Rosa, si sembra più forte, si sembra la mia adolescenza, infanzia e te cose. E facci una passata di spirito nelle parti intime, Marco.
0: Perché?
8: L'avevo volti in
0: damutando. No, quando mai? No,
1: ragazzi,
0: no.
1: Siete dell'eleganza.
9: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Rosario, sono Emilio da Palma Campania, vorrei sapere da te cosa ne pensi del matrimonio di
0: me contro te. Ne parliamo dopo la pubblicità. No, ci sta pubblicità, no, sì.
1: Tra poco.
0: Pubblicità e ne parliamo un attimo.
1: Allora,
0: vai.
1: Mi sono inciuciato su questa cosa della mutanda, ho fatto una ricerca un po' più approfondita. E no, ragazzi, le mutande non erano assolutamente usate. Anzi,
0: allora è fatto solo per pubblicitari, perché puoi usare anche spezzi di cotone normali, che si sono normali, se cotone è cotone.
1: Perché cioè, praticamente era puro cotone 100% bianco e biologico. Ed era fondamentale questa cosa, perché proprio non ci doveva essere nessuna contaminazione sull'indumento, capito?
0: E andava... quindi era meglio uno spezzo di
1: E forse perché le magliette non le fanno di cotone 100% biologico,
0: proprio le palle di cotone le metti, no? Oppure il cotone idrofilo, quello là che usiamo come ovatta, che le...
1: L'ovatta. C'è Ciro
0: insomma, ragazzi, quando gli anni si chiama idrofilo, non hai capito? Ma no, allora,
1: c'è Ciro
0: appena vedere quella terza elementare che c'hai, va bene.
1: C'è Ciro che sta contestando la terminologia aulica di Rosario,
0: aulica,
1: in maniera molto veemente, tra le altre cose, devo dire.
0: Ma mi vuoi mettere in mano un culo?
1: Pronto?
0: Ciao, come stai?
1: Pronto?
10: Oh, Rosa, scusa, sono in linea. Non
0: sì, sì, sei in linea, vai.
10: Ragazzi, volevo dire una cosa. Io una volta ho sotterrato una mia mutanda, è cresciuto dei
0: guerri. Se vabbè, domani. Ci fermiamo un attimo.
1: Qui siamo nella fantasia.
0: Pubblicità, torniamo e poi parliamo di questo fenomeno del matrimonio. Vai, vai.

0: allora il me contro te diventa noi, il matrimonio di lui e Sofi davanti a 6.000 fan, il sì diventa show, cerimonia civile, musica, fedi e fuochi d'artificio. I me contro te si sono sposati a Milano davanti al pubblico, biglietti da 48 a 110 euro, 48 a 110 euro fino a 250 per salutare gli sposi, cioè per andare vicino agli sposi, la fotografia e salutarli, 250 euro.
1: Sbagliato
0: arena
1: tutto,
0: sold out e oltre 100.000, quando dico 100.000 ripeto 100.000 persone hanno seguito l'evento su Twitch.
1: Ma ad andare, so che l'arena però non è stata sold out,
0: dice l'articolo Rai News 24, rainews.it dice arena sold out. Matrimonio è stato celebrato da un funzionario del comune di Milano, bambini con genitori e nonni per il sì di lui e Sofi. La scena più curiosa per è forse quella fuori all'arena, bambine con il velo, bambini con confetti luminosi, genitori e nonni vestiti come se fosse una cerimonia vera, famiglie arrivate da diverse parti d'Italia. Allora, sentivo stamattina Lavrov, che forse Lavrov, il ministro degli esteri russo, come si chiama? Guarda, ci stanno la speranza, rammo timbre, catamine.
1: Ma non è vero.
0: A Cittadina, fallo per carità cristiana, non ci fai soffrire, stiamo soffrendo, no vabbè, ma a parte tutti quelli che vogliono criticare questa cosa, è un po' l'effetto anche delle soap opera, no? Chi segue per esempio come si chiama? Beautiful, no? Per esempio, sì. Ma si fosse venuto a si sposare a Brook Caku Ridge all'epoca.
1: A Capri l'anno fa.
0: Pensi che ha 200 anni fatto 200.000 persone là, no?
1: No vabbè, hanno girato, quindi non hanno invitato, girato, però,
0: un anno fa,
1: se fosse venuto gli altri, hai voglia.
0: Per esempio un posto al sole facesse, no, io non lo seguo, una cosa sì. Al posto al sole che facesse una cosa un po' live, penso che i fan vadano là. Il problema non è essere fan di qualcosa, perché sono fan i giovanotti, che mi piacciono i canzoni, sono fan
1: diglielo a quello là dentro,
0: sono fan di Raggiarice Ridorso perché sanno, no, dico dei nomi così, sono fan di quel pittore perché dipinge bene, ma
1: vabbè, per cioè,
0: sarà 250 euro per fare
1: i bambini, è il prodotto per bambini che non
0: ma
1: hanno
0: soprattutto tu al bambino va bene, insomma io non ti ho niente da dire. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, sono io?
0: Sì, sei tu, ciao.
2: Buongiorno, allora ho passato cosa ma da fasci fuga, allora sì. Lì contro te hanno incassato 550.000 euro da questo matrimonio, ci stanno delle fonti che hanno fatto i calcoli e praticamente da questo teatro sono usciti questi soldi qua. Ora gli imbecilli in Italia ci stanno sapendo perché sappiamo chi sta al governo, quindi l'hanno votato noi.
0: Però con il governo qua ci sarebbero andati anche con il governo di sinistra, non, vabbè comunque.
2: Però mo dico io, no? A questo punto si è approfittato, sai che si è fatto, Rosa? E si è fatto pure un posto a tavola, un coppo ristorante, a 10.000 euro a persona, messo chiave a tavola,
0: e chi lo vendevano? Lo vendevano sicuramente, lo vendevano sicuramente, ma qua non è da criticare loro, perché io seguo sempre la teoria della Vanna Marchi, se sei un coglione vai sfruttato. Se c'hai dei coglioni che ti portano i soldi,
1: vabbè, però qua è una cosa dei bambini, cioè, allora tu immagina i bambini che seguono,
0: è peggio,
1: vogliono vederlo,
0: molto peggio. Già il fatto che tu genitore fai vedere a tuo figlio questi tipi di programmi già è grave, che il bambino sia attaccato, perché il genitore l'ha messo andato, lo fanno per televisione su cose, non l'ho mai visto.
1: Poi hanno fatto i film al cinema,
0: cioè è su YouTube la cosa, sì. peggio ancora.
1: Però fanno
0: la colpa dei genitori, perché che si fa? Stanno dicendo che Meta ha perso la causa e deve cacciare non so quanti miliardi, limiteranno l'uso di perché è droga, tu genitore o nonno metti il bambino davanti a questo scempio. Pronto?
3: Pronto ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao, ciao Umberto.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, questo basta fare il calcolo e quante scemi stanno in Italia, vai tu, e ce ne stanno parecchie, noi vorremmo pastruzzitare, lo sa, come dici sempre tu,
0: io lo so, io sono anni
3: quasi muore, cacca, veramente se muore pastruzzitare, cioè ma stiamo scherzando, c'è cioè, un matrimonio simile, si va avendo un kill, poi allora pure 100 euro andiamo a bussare un parente per gli avrei a chiste.
0: C'è la Luadana,
1: non lo sappiamo.
0: Ha fatto buono. In ce l'avesse mai Luada a pesa cane per chi si ca, mai.
3: Ragazzi,
0: mai.
3: Ma no, voglio ma non scherzi. ma siamo proprio, siamo arrivati alla follia, siamo arrivati al, cioè, cioè non ce la faccio, credete?
0: Se sta resetta con il mio computer, se ogni tanto
3: io non riesco
0: resetta
3: più a sentire delle, delle notizie, perché non è possibile che c'è tanta gente.
1: Sì, però Umberto, ferma un attimo, ferma un attimo. Ma si parla di un qualcosa che fai per un figlio, cioè se tuo figlio ti dice che è fan di una certa cosa,
0: e
1: di un certo
0: Pizza,
1: cantante, e tu non lo condividi perché non lo capisci, perché non fa parte della tua generazione, però lui manifesta il desiderio di andare a vedere quella cosa in teatro, tu non lo fai lo sforzo e ce lo porti?
3: Sì, Marco, ma ti dica no, ma non ci regalo questi giochi,
0: ma
3: mi voglio,
0: ma no, ma come, ma che dici? Cioè, cioè mio figlio vuole avere la pornografia, porto a avere la pornografia. Che
1: ma che
0: pornografia
1: c'entra? Ma quando, ma non è porno, ma quando mai? Ma che porno?
0: E nel senso, no, pornografia, Marco, capisci? È lo stesso effetto della pornografia, cioè,
1: è un intrattenimento per bambini. Ci
0: ma tu ci avessi portato Leonardo, si dice babbo, portami.
1: Se fai fan, se proprio vuole, capisco se ci sono i margini economici per accontentare.

0: Vincenzo al telefono, sta. Vincenzo?
1: Vincenzo, sì.
0: Ciao Vincenzo, dimmi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Rosa, io ti ascolto da tempo. Sono proprio uno tifoso tuo, in verità.
0: Ah, grazie.
1: Ti volevo dire una considerazione su questo fatto dei miei contro te.
0: Sì.
1: Cioè, io non è che lo vedo così assurdo. Cioè, questi sono ragazzi comunque che offrono una cosa per i bambini, intrattenimento, hanno fatto film, hanno fatto libri e sono molto venduti. Come io posso portare...
0: Hanno scritto libri?
1: Pure libri, hanno fatto libri, hanno fatto uno di tutti, sì, ragazzi. Come io porto a vedere mio figlio una partita di pallone, come io porto a vedere a mio figlio un concerto, come io sono venuto a vedere a te in teatro, Sasamen, cioè non vedo perché tutto su scandalo per andare a vedere questi ragazzi.
0: No, non arriva a 2,50, no, c'è Ruzzi, mi sta domandando,
2: provare,
0: anche Ruzzi 2,50, no, non arriva a chi succede. Ah, quindi per te va bene, ok, va benissimo.
1: No, ho portato pure mia figlia a vedere Lega Pop e ci pagava 250 euro biglietto, per farti capire, per fare contento.
0: Sì, ma non è che... c'è Ruzzi, vabbè, tieni i soldi, però... Dici, ma è una cosa tutto quanto, insomma, è tutto uguale, insomma... No. È tutto uguale, cioè culturalmente è tutto uguale, tu dici, basta che piace al bambino.
1: Tutto uguale
0: quindi non è che noi genitori dovremmo controllare cosa devono vedere i nostri figli, come educarli.
2: Ma io credo che tra le tante cose che esistono,
0: sto domandando, ormai è grosso.
2: Però tra le tante cose che esistono,
0: Ben 10, SpongeBob,
2: forse i me contro te sono tra virgolette
0: non c'è nessuno scandalo, insomma, è normale.
2: Lo scandalo, se vuoi parlare di
0: non c'è nessuno scandalo. C'è l'argomento, insomma.
2: No, molti hanno criticato il fatto che
0: è
2: poi
0: come
2: questo
0: se stessero
2: matrimonio...
0: criticando chi che hanno accattato biglietto, si avrei a Jolir,
2: no, la critica
0: è la stessa
2: qua,
0: cosa,
2: la
0: cioè che Jolir, Giovanotti, che da già dice Gabbani che fanno cose, è la stessa cosa, dici tu, giustamente. Pronto
3: ragazzi, buongiorno e bentrovati.
0: Bentrovati a te, ciao.
3: Ragazzi, più che altro, ecco, nel caso specifico, proprio ecco il concetto, come stava dicendo Rosario, cioè i genitori dovrebbero anche un attimino controllare i ragazzi. Non è che appena un figlio chiede una cosa, il genitore lo deve per forza accontentare, che me l'ha chiesto mio figlio, non glielo posso dare. Cioè, quindi i genitori che sono più grandi, più maturi, dovrebbero indirizzare, dovrebbero anche fargli capire che...
0: No, per poi ci lamentiamo che i nostri ragazzi non hanno disciplina,
3: Marco ha detto che fammelo chiedere mio figlio, non glielo faccio. E questo è il concetto sbagliato, bisogna anche educarli a dire no, perché questa cosa qua, mo, lasciando stare i miei contro te, che non è proprio il caso proprio eclatante, però no, questo non si può fare, oppure questo non lo ottieni perché è sbagliato, perché non è giusto, perché non è corretto, perché... tante cose, cioè i ragazzi si devono anche sentirsi dire no, invece oggi
2: però questo no, figlio, scusami, dovrebbe esserci a monte nei confronti di un certo tipo di contenuto.
3: Quello
2: diventa il discorso
3: un po' più in generale, non in questo caso qua specifico. Cioè il concetto me l'ha chiesto mio figlio, quindi glielo devo dare, deve essere un attimino...
2: No, non è che glielo devo dare, però magari tra tante cose che esistono, tante cose che gli piacciono, che se io individuo che lui è particolarmente fan e davvero avrebbe piacere ad andare, magari tu da genitore, per quanto non condividi, tenendo conto che non è nulla di nocivo tra virgolette, magari ce lo fai il pensiero a portarcelo. Era questo il ragionamento che facevo prima con l'ascoltatore, capito?
3: Sì, però Marco, se uno gli fa pure capire che queste cose un pochettino troppo rappresentative, troppo spacchiane, troppo un attimino consumistiche, non sono proprio corrette, fagli
2: certo,
3: capire
2: questo sicuramente.
0: Ma non c'è mai lamentare, cioè, seguendo la logica che dice Marco, dove non ci possiamo lamentare, dici, ma i ragazzi oggi
3: oggi
2: si sono andati a drogare, ragazzi, i bambini,
0: ma non ne capivo il concetto.
2: Ma non credo che questa cosa generi un disastro culturale nella società,
3: di questi due, capito? Però in generale gli oggi non devono essere dei Buddha da venerare, che appena parlano non si deve inginocchiare e fargli fare.
0: Comunque noi viviamo in una città, in una nazione filiale, insomma, oggi comandano i figli.
3: Quello,
0: è quello, il concetto.
3: Il concetto è quello, capito? È quello là.
0: Va bene, ti ringrazio. Ciao,
4: ciao.
0: Fermiamo un attimo.
5: Più che diciamo, è un qualcosa che piace ai bambini, quello che fanno su YouTube, che io non so cosa fanno, ma questi due, io mi domando, hanno fatto il loro matrimonio, che è comunque una cosa, penso anche, come dire, intima e personale, voglio dire, da dividere con persone che vuoi bene, parenti, amici, stretti, l'hanno fatto come uno spettacolo a pagamento, cioè secondo me questa
0: e sta girando la voce che non è neanche vero che si sono sposati, cioè sta girando voce.
2: Vabbè, il matrimonio quello lì non aveva nessuna validità.
0: È show.
2: Buongiorno ragazzi, scusate, fatemi capire una cosa: chi spende centinaia di euro per le partite di calcio è tutto ok, chi va a vedere qualche personaggio soprattutto per i figli è scemo? Io ho portato mia figlia a un loro evento in prima fila, 80 euro per tre, quindi 240 euro, meglio spesi per la bravura dei miei contro te, ma soprattutto per la gioia di mia figlia. Sono due bravi ragazzi, parlano italiano corretto, non dicono parolacce, molto meglio della maggior parte delle canzoni che cantano in questi anni. Vabbè, poi arriva la schiera di i soldi sono i miei e li spendo come dico io.
0: Ma pure i figli sono anche tuoi. Dice, fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: Claudio potrebbe essere interessante perché fa questo raffronto, vabbè, ma non è paragonabile. Vai.
1: Ciao, buongiorno, un velocissimo volo pindarico, 240 euro per andarsi a vedere Me contro te e poi il caffè a 1,30 euro, sono impazziti, cioè non c'è logica nelle cose, secondo me proprio nella vita, non ci sta più logica.
0: Insomma, sì, è contraddittoria la cosa.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna, ma che poi dici, non figliamo a trovare un nuovo l'abbonamento a Natale, ci faccio l'abbonamento a Natale, e poi c'è un po' facile l'abbonamento.
0: Egoista. Egoista.
3: Buongiorno ragazzi, anche perché poi tornando al discorso dei Me contro te, non è che poi sia completamente una cosa leggera, non c'è niente di male, perché poi oggi ci stiamo abituando un attimino a minimizzare, a sottovalutare tutto, però se uno fa capire a un figlio che andare a un matrimonio è una cosa importante perché si va a festeggiare, si va a unire due persone, poi sia a livello religioso sia a livello civile, ognuno dipende come la interpreta, però che comunque è una fase importante della vita di due persone, che si partecipa soltanto perché tu quelle due persone in qualità di parente, amico, li vuoi bene, ci tieni, quindi partecipi a quella giornata. Se tu gli fai passare anche il concetto che bisogna pagare per come se fosse uno spettacolo in matrimonio, anche sti ragazzi come la vedono sta cosa qua, quindi non è poi da sottovalutare questa.
0: Insomma, lui la vede sotto un punto pedagogico.
4: Campana, sì. Però dopo il matrimonio hanno fatto pure il concerto, non è che hanno fatto un matrimonio e se ne vede i soldi, hanno fatto un concerto pure in 2-3 ore.
0: E chi cantava?
5: Pensa che pure tu. Era lo spettacolo. Putin.
0: Salvici.
6: No, torniamo un attimo al primo vocale, no? Perché quello che faceva il confronto con il caffè. Il concetto però è un altro, perché qui diventa forse un po' più di economia, tra virgolette, il ragionamento, perché bisogna capire tu per cosa sei disposto a spendere fondamentalmente. Allora, se a te ci piace una certa cosa, per quanto popolare o impopolare, sei disposto a spendere una cifra alta che non tutti spenderebbero per quella cosa, in questo caso il matrimonio dei miei contro te.
0: Insomma, possiamo far passare il concetto, se ti piace qualsiasi cosa sia e qualsiasi cosa faccia, è bene. Quindi,
6: se non, facciamo se non passare, è una cosa che facciamo, fa male,
0: vabbè, insomma, perché alcuni possono dire ma che sta cosa fa male, alcuni possono dire va bene, no, però se è una cosa che ti piace, come dici, dove c'è gusto, ti piace la cocaina,
6: no, quella è una cazzata. Quella è una cazzata perché fa male,
0: che ti piace
6: quella.
0: Su, vai,
6: è sempre
0: pronto,
6: confronti.
0: Pronto.
6: È caduto. Va bene, ma scusate, in modo onesto e intelligente per monetizzare, qual è lo scandalo?
0: No, Giovanni, no, io sono per la, come si chiama? Molti, che dicevi, i coglioni vanno
6: molti hanno criticato che forse il matrimonio non era un qualcosa su cui puoi marginare soldi, anche se è vero.
0: Ma sapeva e su una e cantà, no, devi sposare, cioè.
6: Pronto?
7: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
6: Buongiorno, ciao.
7: Non giù,
0: ciao.
7: Ascoltate, a me sì. Non me ne fotta proprio, sì, cagando, ecco. Sposare, ma mi sembra bello che Stefano mo fa il programma e fatti forse a Milano.
0: E chi lo lascia negli studi? Ma stanno là i studi.
7: Ma perché?
0: E te ne studi là, sono là proprio, che fanno
7: solo. Ma perché da fare Sanremo? Adesso c'è un vicino.
0: No, si è sempre fatto là.
7: A Roma.
0: E vabbè, evidentemente hanno chiuso uno studio là. Come si chiama? Hanno studio.
7: Stanno
0: facendo il lavoro a Roma, ok?
6: Scusa, nonna, ma perché tu andavi a Roma a vedere a De Martino?
0: E beh, cosa nostra?
7: No, a me queste preferenze non piacciono.
0: Va bene, io lo dirò appena lo vedo.
6: Ma non è una preferenza, magari.
7: Stefano, ho sempre
0: tu. Grazie, nonna Giù.
6: Torna a Roma, io te lo dico, non te andare a mia. Chi fa finta a Milano? Resta a Roma. Ah.

0: Eccoci qua, allora, seconda ora di Yes and Donkey's Kiss. Stiamo parlando di questi disponibili per 250 euro. Sì, se mio figlio me lo chiede, glielo faccio. Allora, se tuo figlio ti chiede di fare una cosa, anche tu non.
1: Non hai mai speso no. Tu a una cifra che non consideravi congrua per un qualcosa che ha desiderato uno dei tuoi figli? Cioè, non hai mai fatto una spesa per loro, per un concerto, per un film, per un'esperienza che tu magari hai pensato e hai detto, ma però si sa cosa...
0: Non mi metto niente, perché ai miei tempi i miei figli guardavano, che ti devo dire, Ben 10, SpongeBob...
1: No, lascia stare mo questo, parlo in generale.
0: Quelli là che faceva la Rai, là, come si chiama, il Fantabosco, là, come si chiamava, quelle cose là...
1: Oggi
0: è cambiato un po', non c'era internet come oggi...
1: Ma infatti gli stessi miei controlli...
0: Il mio primo figlio l'ho fatto nel 2002, cioè
1: per esempio,
0: siamo ancora internet era ancora
1: il 56k.
0: Non mi metto nei vostri panni, ecco, voglio capire.
1: Gli stessi miei contro te, diciamo, quando sono nati erano un po' pionieri di questo tipo di contenuti su YouTube e hanno avuto il successo che hanno avuto. Oggi, per esempio, le nuovissime generazioni, per esempio Leonardo probabilmente non vedrà mai nulla dei miei contro te, perché ci sono altre cose
0: visto che dai miei figli siamo arrivati a me contro te da oggi,
1: esatto.
0: Da quando crescerà Leonardo sarà ancora peggio, penso, non lo so se è peggio,
1: per esempio Leonardo segue sempre una cantante che fa canzoni per bambini su YouTube. E abbiamo saputo che probabilmente farà una data a Napoli e avevamo pensato di andare, però ora no, perché Leonardo è piccolino.
0: Però
1: lui le ascolta molto.
0: Mi piace capire il ragionamento che fai tu, ma è la stessa cosa.
1: No, se parliamo in termini
0: è la stessa cosa, cioè è tutto, cioè questo è il discorso.
1: Però
0: apriamo un po' la discussione anche ai nostri radioascoltatori, se volete 081 546 6873.
1: Però
0: pronto?
1: Quanto costa caro il caffè, mannaggia, pronto?
2: Buongiorno,
0: ciao.
2: Ciao. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Allora, ci sono stato ieri.
0: Ci sei stato
2: a Napoli. Però non è proprio così.
1: Non ho capito niente io. Sta arrivando nel frattempo. Leggo un messaggio. Rosario ha speso 100 euro a persona per mangiare un struppone di erba e fiori.
0: Non me ne parla.
1: Pronto.
0: E mi cade,
1: è caduto così. Non penso faccia piacere questa osservazione a Rosario. Mi fa piacere sentire sempre più spesso che molti malfattori vengono beccati grazie alle telecamere, tipo la VAR, sempre più telecamere e VAR a mio parere. Qui ci ricolleghiamo a quel
0: alla
1: discorso
0: privacy, sì.
1: Esatto, sulle telecamere per strada. Pronto?
2: Mi sentite?
0: Sì, vai.
2: Allora, non è proprio come dite voi. Io ieri ci sono stato e sono partito da Napoli.
0: Sì.
2: Non è proprio una stronzità, lo sa.
0: No.
2: Allora, non era il concerto, non era il matrimonio, era lo spettacolo. E in più hanno fatto anche il concerto e non si pagava 250 euro.
0: Quindi la stampa dice una bugia.
1: No, si pagava allora, anche quello.
0: Ma 250 euro non era un biglietto, era per andarli a salutare.
2: No, attenzione, allora,
0: per andarli a salutare ci volevano 250 euro, 48 a 110 euro era il biglietto.
2: 250 euro era compreso di biglietto. Il biglietto noi l'abbiamo pagato 110 euro.
0: Guarda, te la leggo, biglietti da 48 a 110 fino a 250, hai ragione, fino a 250 per salutare gli sposi. Sì, ma non giustifica stronzità, ecco.
2: Però attenzione, come ha fatto spettacolo, non è che ha fatto marimone chiude là, chiude per un matrimonio, comunque tu sei andato allo spettacolo, l'anno scorso sempre 100 euro abbiamo speso, attenzione.
1: Ho capito, quindi tu dici, la cosa che hanno aggiunto per rendere la cosa probabilmente più accattivante è che hanno fatto questo rito civile lì davanti a tutti.
2: E dopo hanno fatto lo spettacolo, se vuoi ti posso mandare i video, ti posso mandare i biglietti, tutto quello che vuoi.
0: No, vabbè, figurati, sei contento?
2: No, la bambina è contenta.
0: Va benissimo.
2: Penso che
0: tu sei il genitore, tu essere contento. Per te è stata una cosa positiva?
2: Che cosa?
0: Cioè, per te è stata una cosa per parlare al genitore, dico.
2: Dal genitore è meglio che lo mandi a fare qualche altra cosa oppure lo porti a vedere qualcosa, esatto, di questi nuovi rapper che fanno, che ne sono alla camorra e tutto, questa cosa. Dimmi tu.
0: Vabbè, pure si dice, un rapper ne c'ha Camur, quindi già sta avendo pure kill è buono, insomma, l'importante è che pure se è c'ho buono, mio figlio che si sente un rapper così, io porto a sentire a kill, scusa, si vuole sentire, no? Quindi andiamo e vedi, ognuno avere una maniera. Grazie fratello, vedi? Ognuno avere la sua. Mio figlio di 7-8 anni si sente un rapper, ci piace assai, viene a tu, ragazzi, papà voglio aprire un concerto, tu ma no, purtroppo.
1: Però perdonatemi, porto, no? Perdonate, noi vogliamo
0: A Milano.
1: Vogliamo saltare
0: il padello, facciamo una fotografia.
1: Bravo. Vogliamo saltare subito alle conclusioni parlando di strunzità, scimità.
0: Vabbè, parliamo un po' così.
1: Follie... No, no, però giusto per far capire il fenomeno. I miei contro te hanno prodotto 7 film per il cinema, dischi, libri, spettacoli teatrali, un catalogo di merchandising che comprende zaini, astucci, diario, uova di Pasqua. I due hanno 37 immobili a Milano per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Se si sono inventati un piccolo impero, forse.
0: Ma sicuramente,
1: forse,
0: ma pure il Grande Fratello è arrivato a picchi di 4-5 milioni di spettatori. Che c'entra? Allora che fa? Temptation,